cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sarei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

Italia. Beh, è troppo facile dire questi ci rubano il lavoro, devono restare a casa loro. Che poi se guardi nelle strade della mia città ci sono solo che papà compro oro. Ma pensa che se uno che non sa bene la lingua e non ha nessuna conoscenza riesce a fotterti il lavoro con questa facilità, ti servirebbe un'esercizio.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento a non cadere nel vino o finir dentro i tuoi occhi.

0: Radio Rock Italia.
1: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

0: leggendo le sue note sembra qualcuno l'abbia davvero avuto in gloria. E per venirsi in analisi, venirsi nella terza storia, libertà dal dolore, libertà dall'angoscia. Il suo cuore continuava a battere anche dopo la sua partita, finse la sua partita, la sua memoria non ebbe mai a finire.
1: Radio Rock Italia.

0: fuori moda.
1: Sono così indie che Flickr è fuori moda. Sono così indie che Twitter già era per sfigati. Adesso da redattori sì, ma da redattori dell'Espresso.
2: Neanche di Panorama.
0: No, no, proprio dell'Espresso.
1: Sono così indie che mi piace l'hip hop. Chiedimi cosa mi piace, ti risponderò Anticon. Sono così indie che non apprezzo il...

Solo che sfiga! Sono così indie che ho riportato in voga le camicie a quadrettoni. Perciò, cari amici miei non curanti del look, occhio, che tra poco si torna di moda.

Tutti quanti parlano di me, mentre io aspetto fuori nel grigio che di solito colori.

nel buio che di solito colori, ma tutti quanti parlano di te. Io resto zitto e mi commuovo solo al tuo ritorno, e mi commuovo ed è di nuovo giorno, perché la vita è un'altra cosa, perché la vita è un'altra cosa, ma tutti quanti ridono di me, mentre tu mi guardi ed io che ho già capito e resto zitto. E vaffanculo a tutti e a questo mondo, perché la vita è un'altra cosa, perché la vita è un'altra cosa.

0: Tutti quanti parlano di me, mentre io aspetto fuori.
1: Radio Rock Italia, musica made in Italy.

0: Questa è Radio Rock Italia.
1: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
0: Questa è Radio Rock Italia.

0: Rock Sport.
1: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi voglio presentare le cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners. Dalla primavera mi troverete anche in via del Forte di Burtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà sempre e comunque per la cura completa del vostro sorriso. Vi aspetto presso le cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners a via del Forte di Burtino 160.
0: Sei su Radio Rock Italia.
2: Oggi non riderò, starò sotto dipendenza da TV.

lo smalto va via presto. E tu mi hai chiesto se questo fosse un problema. Io ho detto che dalle mie unghie lo smalto va via presto. E tu mi hai chiesto se questo fosse un problema. Se fosse un problema.

L'amore non esiste, è un cliché di situazioni tra due che non son buoni ad annusarsi come bestie, finché il muro di parole che hanno eretto resterà ancora fra loro a rovinare tutto. L'amore non esiste.

0: Questa è Radio Rock Italia.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero

0: Rock Sport.
1: Sì, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma, Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Radio Rock Italia.
5: Ciao, ammetti il talento, c'è.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifisso.

cazzo, quando le ho voglia, senza applausi o fischi. Vendere no, non passa fra i miei rischi, non comprate i miei dischi e sputatemi addosso.

Dico io fascista, io ricchio, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista, io frocio, io perché canto so imbarcare,

0: giù dalle brande. Risvegli bruschi, ma non troppo.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Mercoledì 3 giugno. Tanto tuonò che piove. Sì, forse un po'. Sì, dai, qualche pozzanghera, ma non importa. Giù, giù, giù dalle brande. Questa è Radio Rock Italia. Io sono Marco Bosco e come sempre, si comincia. Caterina Caselli, dai.

Allora, come state? Giù dalle brande, dai, è mercoledì, mercoledì 3 giugno, il sole è sorto, il sole è sorto alle 5.35, tramonterà alle 20.38 e questo è un fatto. La luna si leverà alle 23.38 e calerà dimane Maitin alle 7.39. Trattasi di luna gibbosa calante. Beh,

combatte. Allora, vogliamo fare un po' d'ordine, come dice Dario, metto a posto la cameretta. Devo dire la verità, la cameretta era abbastanza ordinata. Il buon Federico, che ieri ha chiuso le trasmissioni, mi lascia sempre tutto molto ben apparecchiato. Allora, oggi è mercoledì e quindi il menu prevede, allora, io fino alle 10, dopodiché Dario Cecchettani con Marte Contro. Alle 13 sarà la volta di quei buon temponi dei ragazzi del Febbra con quelli del Febbra. Alle 15 arriverà Federico Clemente con Alta Fedeltà, che lascerà poi tutto alla Rocky Pirina 500 di Emanuele Guzzardi. Chiude la serata in guanti di velluto Sara K, Sara K con Siamo Solo Noise. Molto molto bene. Andiamo allora, Ilaria Graziano.

0: È la musica di Ilaria Graziano con la sua replica. Allora, io vi ricordo il numero 3791 600 190. Allora, siamo molto prossimi al break. Vi posso semplicemente dire, e ve ne sarete accorti, che a Roma oggi sarà una giornata prevalentemente piovosa, ed è perfettamente in linea con quanto abbiamo detto fino a ieri.
1: Rock Spot. Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
2: Termini e condizioni in negozio online.
3: State ascoltando
4: Giù dalle brande.
3: Risvegli bruschi
4: ma non troppo.
0: Ed è arrivato il momento del primo appuntamento con il classico CCCP,
3: il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

smettila di parlare, avvicinati un po'. Allora, come dicevo, giornata prevalentemente piovosa oggi, con fenomeni temporaleschi alternati a schiarite, temperature comprese tra i 21 e i 28 gradi. Insomma, si dovrebbe stare bene. Nel dettaglio, avremo fenomeni temporaleschi alternati a schiarite al mattino, è vero. Piovaschi intermittenti al pomeriggio e poi la sera, poche nubi. Quindi, insomma, l'ombrello va tenuto almeno fino all'ora della merendina. Io oggi devo fare alcune commissioni, mi sa che prenderò tanta acqua, tanta.

0: Allora, i possibili scenari di Cesare Cremonini e sono praticamente quelli che vi sto descrivendo io, ovvero sia massima 28 gradi, bene, a che ora? Alle 17. La minima l'abbiamo registrata adesso ed era, beh, insomma, accettabile, dai, 21 gradi alle 6. Poi c'è il dottor Sanò, che oggi è il meteorologo che ci ragguaglia e ci dice che lo zero termico più basso si attesterà a 3440 metri alle ore 10. E a questo punto che fai? Non vuoi sapere la quota neve più bassa? La quota neve più bassa, 3150 metri alle ore 10. Quindi, insomma, sbrigatevi, perché tra un paio d'ore alle 10, 3100 metri.
1: Hai 18 anni e quell'area da signora ti sta anche male.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella scuola quella senza i libri non ti serve a niente, perché da oggi devi stare attenta a tutta questa gente.

Beh, è una domanda che io non voglio farvi, perché voi non dovete star dormendo, anche perché insomma sono quasi le 7:30 ed è l'ora insomma di andare verso i propri uffici, le proprie occupazioni, anche perché non è momento di andare a vela. I venti saranno al mattino moderati, provenienti da sud-sud-ovest, con intensità tra i 14 e i 29. Al pomeriggio moderati da ovest-sud-ovest, tra i 14 e i 30. La sera deboli, da ovest, con intensità tra i 9 e i 22 km orari.

tanto tuonò che piove, è arrivato lo scroscio. L'intensità solare, attenzione, la più alta sarà alle 13 con valore UV di 6.1 che corrispondono a 800 watt.

0: E questi sono i Baustelle insieme ai cani, l'ultimo animale. Allora, avevamo detto che ci sarebbe stata una svolta, no? Una svolta caratterizzata da forte instabilità, quindi un clima più fresco, almeno fino al 6 giugno. E quindi, dopo una giornata di ieri caratterizzata da tante nubi, piogge e temporali sulle regioni del nord e del centro, tanto da poter essere considerata verosimilmente la giornata più burrascosa della settimana, anche oggi la giornata sarà piuttosto movimentata. Vediamo perché.
1: È la sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

0: Eh sì, ci vuole un miracolo per far uscire il sole stamattina, perché è una giornata molto movimentata. L'instabilità sarà marcata già dal mattino, soprattutto sulle regioni del nord-est e lungo i settori tirrenici del centro. Con il passare delle ore i fenomeni tenderanno ad estendersi anche sul versante adriatico centro-meridionale, dove nel pomeriggio non mancheranno i rovesci e fenomeni temporaleschi. In alcune zone le precipitazioni potrebbero risultare particolarmente intense e quindi, insomma, generare anche un po' di grandine, accompagnata anche da tanto tanto vento. Una situazione invece più tranquilla si registrerà sulle isole maggiori, dove avremo ampie schiarite.
1: Sono nato, sto vivendo, morirò. Sono vivo da respiro ciò che so. Di sicuro non sappiamo bene come. C'ho un bastone, tu c'hai un buco da tappare. Sono stanco, vado a letto, dormirò. Poi mi sveglierò affamato, mangerò. Perché nulla in più bene si può sapere. C'ho un bastone, tu c'hai un buco da tappare.

girito cacherò. Ho pisciato, scorreggiato, puzzerò. So un bisogno della vita ed è normale. C'ho un bastone, tu c'hai un buco da tappare. Non mi piaci, tu mi puzzi, me ne vo. Non capisco a cosa alludi, non lo so. Di sicuro non c'è niente più da dire. C'hai un bastone, ma il mio culo non te lo do. C'hai un bastone, ma il mio culo.

0: Sport.
1: Pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
4: Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Gente normale, ma per i cane.
7: Music Day Roma. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, Il Secondo Tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
8: Questo è
9: Giù dalle brande.
10: Risvegli bruschi,
11: ma non troppo.
12: E ecco la novità. Le 7:47 c'è Elisa.
13: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

E come sarà invece la giornata di domani? Domani si assisterà a un lieve e temporaneo aumento della pressione atmosferica sufficiente a favorire una gran parte di giornata nel complesso più asciutta. Insomma, tipo montagne russe, eh? Ieri benino, oggi male, domani benino, dopodomani di nuovo male. Non mancheranno tuttavia molte nubi, stiamo parlando di giovedì, di domani, e soprattutto al centro-nord, con qualche rovescio in arrivo solamente nella serata al nord-ovest e sulle zone alpine. Sarà questo il preludio, ecco appunto, ad un nuovo peggioramento atteso per venerdì 5, quando il meteo tornerà ad essere instabile, soprattutto su nord-est e in seguito anche su Adriatico. Non mancherà comunque il sole su alcune zone del paese, come sull'estremo nord-ovest, sulla Sardegna e su tutto il sud. Da segnalare inoltre il persistere di condizioni termiche gradevoli, con temperature che si manterranno all'interno della media del periodo. Insomma, tutto normale, dai. Oh.

Vediamo invece la tendenza per il weekend. Una lenta e graduale ripresa sul fronte meteo, anche se sarà ancora consigliabile, ce lo dice anche il meteorologo, tenere un ombrello a portata di mano su alcune regioni, specialmente nella giornata di sabato 6 giugno. Quindi insomma, l'ombrello va tenuto sempre a portata di mano perché non siamo ancora d'estate, via. Sono le 7:57 minuti. Questa è Radio Rock Italia, io sono Marco Bosco e mi raccomando, giù dalle brande, anche perché è ora di andare al lavoro, via!

0: Gli Asiab con Do We Wanna Be a Riot qui a Radio Rock Italia, passate da poco le 8, perfettamente in tabella di marcia. Stavo spulciando un po' il web, non c'è che conferma quello che vi stavo dicendo. Vento e nubi fragili, ieri il maltempo ha colpito al nord, adesso l'allerta è anche al centro-sud. Vediamo un po', ieri appunto si è abbattuto al nord, in particolare su Piemonte, Lombardia e Veneto, ed ora è allerta meteo anche al centro-sud, come detto. Un'area di bassa pressione di origine atlantica si è estesa verso il Mediterraneo, causando nella giornata di appunto ieri condizioni di instabilità al nord. Invece per oggi è previsto tempo instabile con piogge e temporali, già detto. Sulla base delle previsioni disponibili, la protezione civile, d'intesa con le regioni, alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un nuovo avviso e l'allerta meteo. Quindi allerta arancione oggi, diamo qualche dato in più sulla Liguria di Levante, gialla su alcuni settori di Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. Sugli interi territori di Veneto, la provincia autonoma di Bolzano, Friuli, Venezia Giulia, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e su parte del Lazio, Campania e Puglia. Ci sono stati venti forti, nubi fragili in Piemonte, era allerta già da ieri, colpita soprattutto la zona del Vercellese. Vediamo un po', soccorsi difficili sul Monte Bianco. Ah già,
1: filini i miei pensieri tra le virgole di questa voce di regime che in FM accompagna il mio viaggio. Sono incroci di fari, dietro i fari altri

Stavo vedendo anche, insomma, ci sono stati delle emergenze sul Monte Bianco. Proprio ieri una squadra composta da tecnici del soccorso alpino valdostano e dal soccorso alpino della Guardia di Finanza è riuscita a raggiungere due alpinisti polacchi, di cui uno colpito alla spalla da un fulmine, attenzione, bloccati sul dente del gigante sul Monte Bianco. I due sono riusciti a portarsi a una quota inferiore rispetto al luogo dell'incidente e i soccorritori li hanno raggiunti. Quindi è iniziata una fase di discesa verso il rifugio Torino, da dove poi, grazie all'attivazione straordinaria della funivia Skyway, sono stati, diciamo, tratti in salvo. Bene per loro. Sono stati portati a Courmayeur. Si stima un tempo di rientro di un paio d'ore circa, salvo ulteriori problematiche. Beh, questo diciamo che era un bollettino aggiornato a ieri. Sono adesso comunque sani e salvi i due polacchi.

Allora, ieri non ne abbiamo parlato troppo, ma insomma, era il 2 giugno, gli 80 anni della Repubblica. Vediamo un po'. Mattarella: il popolo italiano è il risultato di tante migrazioni e ciò non ci dispiace affatto. Insomma, ha parlato a tutto campo e l'ho fatto con un serrato botta e risposta con un gruppo di under 35. E tutto questo è stato trasmesso da Rai 1. Vediamo che cosa ha detto.

0: Rock Sport.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon.
3: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
7: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, Il Secondo Tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
8: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
9: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
8: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
10: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
8: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
11: State ascoltando
12: Giù dalle brande.
11: Risvegli bruschi,
12: ma non troppo.
13: Si sono fatte le 8 e 19 e arrivano i Diaframma.
11: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

La musica dei Diaphragm con Siberia. Un saluto Alessandro, mi fa piacere che io ti faccia la nostra radio, ti faccia compagnia mentre svolgi le tue belle attività rurali, potrei dire, belle in mezzo alla natura e agli animali. Molto bene, torniamo adesso ad argomenti un po' meno, diciamo così, ameni, no, per certi aspetti anche sì. E il Presidente della Repubblica ieri, sollecitato dalle domande dei ragazzi, un gruppo di under 35, quindi a me non mi avrebbero fatto entrare, si districa tra note personali, memorie di gioventù, analisi politiche, ma soprattutto ricorda agli smemorati, perché si trattasi di persone con breve memoria, come ci siamo formati come popolo, quali e quante influenze di stranieri abbiano formato la coscienza collettiva di un paese sempre aperto e sempre attraversato da migrazioni e soprattutto immigrazioni. Noi italiani abbiamo fornito seconde generazioni e quelle successive a molti paesi d'Europa e delle Americhe, quindi conosciamo il problema dell'immigrazione, che non è né nuovo né transitorio, è in fondo anche la nostra storia. Dalle migrazioni con le armi in pugno come i Longobardi, che hanno dato il nome alla Lombardia, a quella pacifica dopo mille anni degli albanesi nel meridione d'Italia, ai tanti arrivi individuali nel corso del tempo, il nostro popolo è il risultato di tanti apporti.

insomma, dice Mattarella, se nel corso degli anni, insomma, nel corso degli anni, di 100 e tanti anni, addirittura mille anni, una storia millenaria, abbiamo, diciamo, come dire, ci siamo fatti popolo grazie a tanti apporti nel corso della storia, il risultato finale di tutta questa bella storia che ci siamo raccontati non ci dispiace affatto, dice il presidente, anzi siamo orgogliosi del popolo che siamo diventati, non lo consideriamo affatto un problema. Il presidente è ben consapevole che ci siano alcuni episodi, alcuni fenomeni di disagio su base etnica che a volte si esprimono in maniera scomposta, qualche volta con gesti di rifiuto violento, ma sono fenomeni che appartengono alla patologia della società e non vanno confusi, dice. Ma io sono molto ottimista per il futuro perché ho grande fiducia nella solidità dei nostri valori nazionali. E beh, insomma, è presidente della Repubblica, sarebbe stato incredibile pensare, insomma, a un'espressione di tipo di segno opposto, di senso contrario. Non succederà più, no.

Insomma, ieri Mattarella è stato come aveva voluto lui, diciamo, fuori dal palazzo, in mezzo alla gente, quindi non si è sottratto alla domanda dei giovani, offrendo sprazzi di ricordi e analisi preoccupate, come quella sui rischi dell'intelligenza artificiale. Oh, e qua vi volevo. O meglio, sull'inaccettabile monopolio di super ricchi che oggi gestisce l'intelligenza artificiale e addirittura lo spazio, con un chiaro riferimento a Elon Musk, chissà, così appena accennato. Gli strumenti in questo settore sono concentrati in pochissime mani. Questa è una condizione inaccettabile perché, dice sempre Mattarella, sono soggetti che rifiutano regole e controlli. Un operatore di estrema chiarezza, scusate, oggi veramente le righe mi si spostano. Un operatore di estrema ricchezza monopolista del settore che dice: ti assicuro un servizio efficiente, tu in cambio mi dai un pezzo della tua libertà. Aia, messa giù pesante. Questo non lo potremmo consentire. Parole chiarissime che Mattarella rafforza parlando con preoccupazione anche della corsa alla conquista dello spazio, che è sfuggita al controllo delle varie nazioni. Aiuto!

This Eternal Decay con Dark Ways, Me, Myself and I, qui a Radio Rock Italia. Che ore si sono fatte? Le 8:37. Andiamo a chiudere un po' il discorso del presidente Mattarella. Vi stavo parlando appunto del discorso della la corsa alla conquista dello spazio che sarebbe un po' sfuggita al controllo. Lui dice: anche qui vi sono alcuni potentati che si mettono nello spazio proprio cercando di fare business, vedendo lì un ambito

per fare di quella dimensione un ambito, uno scenario, anche lì, di guerre e di conflitti. Ci manca anche la guerra nello spazio. Non poteva mancare poi l'allarme per gli attacchi al multilateralismo e al ruolo delle corti penali internazionali, che per il presidente è il vero problema di questi anni. Da tempo si sta verificando il tentativo di demolire, rimuovere, accantonare il sistema multilaterale ed il diritto internazionale per sostituirvi il criterio dei rapporti di forza, con un grave ritorno fortemente indietro della storia, come per riconsegnare alla barbarie i rapporti internazionali. Per l'Italia invece, assicura, il multilateralismo è indispensabile. E quindi una stoccata a bersagli senza nome. Nelle crisi passate, per esempio quella pericolosissima per Cuba, forse se ne uscì anche perché allora non c'erano uomini soli al comando.

che bello, quella carezza della sera. I New Trolls, ma il presidente Mattarella non ha dispensato solo carezze, anzi ha fatto anche una bella tirata d'orecchie a tutti coloro che fingono di non vedere i danni del cambiamento climatico, che sono sotto gli occhi di tutti, dice. Un invito a eliminare quelle zone franche che ancora esistono nella tutela del lavoro, oppure la richiesta

di politiche per la famiglia per contrastare la piaga della denatalità, insomma si fanno pochi figli. Ma oggi, cioè ieri, si celebrava la cifra tonda, 80 anni della nascita della Repubblica. Quel 2 giugno del 46 gli italiani non solo archiviarono con il loro voto la monarchia, quel giorno iniziò un percorso che fece crescere l'Italia, strutturò la società e seppe garantire libertà e diritti sociali. Quel giorno va ricordato perché celebra un momento di alto significato che rinnova l'impegno collettivo all'affermazione, alla tutela e alla piena attuazione dei valori che costituiscono il fulcro della nostra Costituzione, che è una casa comune che garantisce la vita della nostra comunità nazionale, i nostri diritti, e ci richiama al contempo ai nostri doveri di solidarietà. Questo è il messaggio che, insomma, è entrato nelle case degli italiani ieri attraverso questo racconto di piazza che la RAI ha trasmesso tra immagini, canzoni e video. Ecco Niccolò

0: Rock Sport.
1: Messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
12: Salve.
10: Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
14: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
15: Questo è
16: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
15: ma non troppo.
17: Mancano 10 minuti alle 9. Qui a Radio Rock Italia è il momento della novità con i ministri.
16: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Occorre dire qualcosa su questa novità dei ministri, sì, perché forse non tutti sanno che 4 anni fa la band inviò alcune newsletter ai fan condividendo un progetto di discografia parallela di 3 canzoni, chiedendo di ascoltarle, salvarle, ricordarle e cantarle ai concerti, ma senza pubblicarle mai online da nessuna parte. Cioè, dovevano essere delle cose che sarebbero dovute rimanere tra la band e i fan più affezionati. Oh, ragazzi, nessuna di quelle canzoni uscì. Non ne circolò neanche una. Adesso i ministri hanno deciso di inserirle in un EP dal titolo Canzoni Ombra, per farle ascoltare a tutti insieme ad altre 2 canzoni inedite. E questa, appunto, che vi ho fatto sentire, che si intitola Questa non è musica, è una proprio di queste. Bella storia, dai. Allora è arrivato il momento di assecondare una richiesta di Stefano, che ci chiede un brano del maestro, e io ho tirato fuori Stage Door. Franco Battiato alle 8:54.

viaggiare in zone rarefatte del pensiero, dove si affina la mia disposizione a vivere, che si inebria di stili e discipline.

la musica di Franco Battiato. Allora, abbiamo accontentato anche la richiesta di Stefano. Adesso parliamo delle api, uno studio, il loro cervello, è una cosa molto interessante. Le api

E allora parliamo di api. Le api hanno bisogno di concentrazione, sì, perché se si distraggono perdono un po' di vista l'odore che le porterà dove c'è lo zucchero. È questa la conclusione a cui sono giunti i ricercatori della Sorbonne University che, conducendo alcuni esperimenti con le api mellifere, hanno dimostrato appunto che quando questi piccoli insetti venivano distratti, ad esempio da una luce lampeggiante, non riuscivano più a trovare la fonte di cibo. Attenzione, un comportamento descritto in un nuovo studio pubblicato sulla rivista Proceedings of the Royal Society Biological Sciences, sorprendentemente simile al nostro, e che dimostra ancora una volta quanto le api siano intelligenti e siano dotate di un qualcosa di molto simile alla nostra consapevolezza.

Allora, insomma, è notorio che le api siano intelligenti, sono famose per le loro notevoli capacità cognitive. Ricerche precedenti, infatti, hanno dimostrato che questi insetti sono in grado di apprendere compiti molto complessi e possedere sorprendenti abilità di comunicazione, di memoria e anche abilità matematiche. Insomma, sanno fare un sacco di cose. Come è capitato già di dire, per esempio, un recente studio dell'Università di Trento ha confermato che le api sanno anche contare, o meglio, sono in grado di elaborare informazioni numeriche. Vediamo un po' allora che cosa riguarda la memoria, la concentrazione. Vediamo. Se mi guardi così.

ti prego no, non smettere, non smettere mai. La notte è benzina, la notte in catena, la notte questa faccia allo specchio. Oh, e ora cade giù.

Allora, vediamo un po' i test di memoria delle api. Per testare la memoria, come ci ricorda ScienceX, gli esperti utilizzano solitamente quello che viene chiamato come condizionamento classico, in cui un odore viene associato allo zucchero e che quindi richiede l'uso della memoria. Se i due stimoli si sovrappongono nel tempo, quindi si tratta di un condizionamento ritardato, le api imparano rapidamente. Ma se lo zucchero arriva pochi secondi dopo la fine dell'odore, e quindi si tratta di condizionamento a traccia, il compito diventa molto più difficile. Questo perché il saper associare un odore ad una ricompensa attraverso un intervallo di tempo richiede qualcosa di simile all'attenzione e alla consapevolezza, esattamente come accade negli esseri umani. E quindi, che cosa succede se le api perdono questa focalizzazione? Quindi, in questo nuovo studio, i ricercatori hanno fatto delle modifiche a questi test, aggiungendo delle variabili che adesso andiamo a vedere, o meglio, le vedremo dopo zucchero e dopo il break.

0: Rock Spot.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
6: State ascoltando
7: Giù dalle brande.
6: Risvegli bruschi,
7: ma non troppo.
8: Beh, insomma, bruschi ma non troppo. Piove, è diventato tutto scuro. Mi è toccato pure accendere la luce qui in studio. Ma meno male che c'è Finardi.
6: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: La radio, la radio, la vostra unica radio deve essere Radio Rock Italia. Beh, per forza di cose, insomma, una radio che vi entra nelle case e vi parla direttamente, una radio libera, una libera veramente, io poi insomma, con questi speaker che insomma mi paiono degli speaker di tutto rilievo. Allora, torniamo per un attimo, cerchiamo di tornare seri, proviamoci. Allora, in questo studio sulle api i ricercatori hanno fatto delle così piccole variazioni per provare a distrarle. In che senso? Hanno modificato i test che vi dicevo poc'anzi, aggiungendo sia l'apprendimento per inversione, che ha testato la flessibilità delle api a disimparare e imparare nuovamente stimoli diversi, sia un elemento di distrazione visiva, cioè una semplicissima luce lampeggiante. Gli hanno messo proprio il lampeggiatore. Svolgendo ulteriori esperimenti, i ricercatori hanno osservato che le api si distraggono, mostrando comportamenti generalizzati verso qualsiasi odore, oppure addirittura bloccandosi. In altre parole, quando l'ape associa un odore a una ricompensa nel tempo, è necessaria una sorta di consapevolezza per tenere traccia di tutto, e la luce intermittente probabilmente ha interferito con questo processo. E che cosa ha portato? Reazioni strane.
1: Butterò questo mio enorme...

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

Così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

0: fino all'ultima nota. Allora, questa luce intermittente ha dato fastidio alle api e avrebbe portato appunto a delle reazioni da parte loro molto simili a quelle degli esseri umani, in cui la perdita di consapevolezza del nesso tra eventi causa reazioni eccessive o, al contrario, una sorta di vuoto mentale. Sebbene si tratti solo di un inizio, ricerche future potrebbero così andare a esplodere questo tipo di atteggiamento, quindi andare a esaminare l'attività cerebrale delle api durante questi compiti. Potrebbero andare a così testare anche altre specie per verificare quanto siano diffusi questi effetti. Insomma, la focalizzazione anche negli animali.
1: Dei libri impolverati sul comò, che ho appena aperti e che mai rivedrò. Le mie chitarre che ho dimenticate per terra con le corde arrugginite. Il caminetto non l'ho acceso più

un amico che non ricordavi più. Lo incontri in giorno con 10 anni più. C'ha tante rughe e te fa pietà. E odi le parole tempo fa. Perché non puoi far meno di pensare che pure tu sei nato per invecchiare.

se tu pentita ritornassi qui, col nodo in gola beverei ad aprì. Convinto te volete ancora bene, ma non te potrei dire, torniamo insieme, perché

Ma che meraviglia, il califfo. Allora, siamo all'ultima mezz'oretta. Dai ragazzi, allora stavo così surfando sulla rete quando mi è capitato di imbattermi in un articolo interessante. Arisa. Allora, Arisa ha ricevuto ieri, sì, un'onorificenza, è diventata Cavaliere della Repubblica e ha detto che canterà senza ricevere alcun compenso in un concerto che si terrà prossimamente a Potenza, quindi insomma lei è originaria di quelle zone. E l'esibizione sarà volta a raccogliere fondi per la terapia a cui si dovrà sottoporre una ragazza, appunto, che vive nel capoluogo lucano. L'impegno è stato preso dalla stessa artista in serata al Teatro Stabile, appunto, di Potenza, dove ha ricevuto dal prefetto Michele Campanaro l'onorificenza, come vi dicevo, di Cavaliere della Repubblica. Dal palco la cantante ha salutato la ragazza e i suoi familiari e ha preso il costo della terapia, si è rivolta al prefetto e al sindaco e ha detto: canterò gratis allo stadio Viviani di Potenza. Un bel gesto. Mio

0: E salutiamo Cristina Donà e terminiamo questa notizia su Arisa. Insomma, Arisa ha detto: canterò gratis allo stadio di Potenza, metteremo un biglietto simbolico e con l'incasso aiuteremo questa ragazza che ha bisogno di noi, chiamatemi per comunicarmi la data. Proprio per vederla, Arisa, che ricordiamo è cresciuta a Pignola, quindi una frazione alle porte di Potenza, centinaia di persone della sua terra si sono recate in serata appunto al Teatro Stabile del capoluogo potentino per la cerimonia di consegna di questa onorificenza. L'artista lucana ha anche cantato due brani che sono stati lungamente applauditi dal pubblico in sala. E brava Arisa, brava. 9:34 qua a Radio Rock Italia, Daniele Silvestri, il mio nemico.
1: Che se in tempo

Allora, affluenza record per la nuova sede dell'archivio storico della Biennale di Venezia, tra memoria, arte, danza, musica, cinema, pubblico entusiasta, conferma il successo dell'apertura, insomma è partita adesso, no? Sono due giorni di apertura speciale della nuova sede dell'archivio storico, centro internazionale della ricerca sulle arti contemporanee della Biennale di Venezia. Questi due giorni hanno superato ogni più rosea aspettativa. Anche il secondo giorno, che era appunto ieri, ha confermato l'entusiasmo

pronunciare, direttori della Biennale Architettura del 2027 che hanno illustrato la loro ricerca e la visione progettuale del loro Amateur Architecture Studio, riflettendo sul rapporto tra architettura, memoria e trasformazione dei luoghi. Gli spazi riqualificati dell'Arsenale, stiamo parlando di uno spazio grande circa 8.000 metri quadri, hanno ospitato le performance già apprezzate il giorno precedente, quindi il lunedì. Body as Archive, progetto della Biennale Danza, ideato da Wayne McGregor con Isoma, ha mostrato come l'intelligenza artificiale, che la fa sempre da padrona, possa diventare partner creativo dei giovani danzatori del Biennale Danza College, generando nuove possibilità di movimento e di interpretazione corporee. Sono state replicate anche Watermarks di Maria Magdalena Campos Pons e Kamal Malak e We Were Together, I Forget the Rest, performance della Biennale Teatro curata da William Dafoe. Quest'ultimo ha trasformato documenti e materiali d'archivio in una riflessione poetica sul ricordo e sull'oblio. Insomma, deve essere stata una due giorni piuttosto interessante e soprattutto molto partecipata. Arriva Daniele Marini con il suo quinto quadro.

Il quinto quarto è buono se lo sai cucinare, lo dice Daniele Marini. Insomma, oggi gli spazi, questi spazi appunto dell'Arsenale, stiamo parlando della Biennale, dell'archivio storico della Biennale di Venezia. Allora, il programma di oggi cosa prevede? Vediamolo bene.

Vediamolo bene. Oggi gli spazi restaurati, appunto, saranno aperti al pubblico per un open day dedicato alla scoperta della nuova sede dell'archivio storico. Quindi, insomma, faranno vedere un pochettino questa ristrutturazione e riqualificazione. Le visite si terranno dalle ore 11, quindi tra un'oretta e un quarto, alle 19, con ultimo ingresso alle 18:30.

0: Dog Sport.
1: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Questo è
9: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
8: ma non troppo.
10: Sembra incredibile, ma siamo arrivati veramente all'ultimo momento. Novità per questa mia conduzione di oggi, mercoledì 3 giugno. E ci arriviamo con le barricate di Eman.
9: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Sono le 9:51 qui a Radio Rock Italia. La giornata è volata, eh? Io vi ho tirato giù dalle brande, ma tra poco qualcuno vi porterà molto più in alto.

0: non potevo chiudere meglio che con Paolo Benvenu, la sua Moses. Io sono arrivato e a breve Dario Cecchettani, tornado a parte, insomma pare sia caduto un albero sulla tangenziale, insomma c'è un po' di casino qui a Roma, ma ci sta. Vado in sigla, dopo latte e i suoi derivati e poi Marte Contro. A domani, ciao!
1: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Ah, non è nessuno, eh?
2: Avete ascoltato
3: Giù dalle brande.
2: Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.

Ecco, ora abbiamo bisogno di voi. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Fate esattamente come vi diciamo. Voi dovete fare così quando noi vi diciamo via. Ok?

0: Basilica di San Giovanni Laterano, un Roland DX5, una Jeep, un bel Rolex d'oro. E ora fai 195,7 fratto 480 per 9 alla meno 3.
1: 108.
0: Sbagliato.

0: mio nome è Bond, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Bond, James Bond, Bond.
0: No, James...
1: Allora, nome?
0: James, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Ah, James, James Bond, Bond.
0: No, James è il nome, James Bond.

0: Dimmi un po', ma tu fai tutto quello che ti dico?
1: Sì, ma dai quei tempi.
0: Vabbè, ti dico i tempi, ma se ti dico di buttarti a fiume, che fai?
1: Certo, sarebbe a rischio.
0: Dillo. Buttati a fiume.
2: Radio Rock Italia, musica made in Italy.
3: Tempo? Ok.

0: Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.
1: Eccoci qua, mercoledì 3 giugno, quasi puntuali anche oggi.
2: Ah, raga, sono Marte, il più figo d'Olimpo. Non sapete che bella che è la luna vista da dietro.
1: Quando dice così è chiaro che siamo in un contesto torbido.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno a te.
4: Ragazzi, sto arrivando.
1: Giovannetta da Roma.
5: Ma quanto è bello Marte contro.
1: È bellissimo, bellissimo, non ce la faccio più. Bellissimo.
6: Mandami in vocale, dai.
1: Giovanni, se dai, grande.
7: Marte contro.
1: Amico delle guardie. Bella questa, bella. Chi c'è qua?
4: Buon Giorgio, Marte buon Giorgio, contro. Buon Giorgio.
1: Buon Giorgio.
2: Forza un po', Darione, che te porta a pranzo fuori. Dai, Dario, dai, Marte contro, dai.
8: Pubblicità, però ti porto in un posto su una collina a Roma, vicino alla vista pazzesca.
1: Io che tu mi chiedi vado.
2: Io sono un disperato.
1: Stiamo bene.
2: Oh, Dario, devi sbrigarti.
1: Vabbè, diciamo che è andata come andata. Parto come sempre con Vasco in ordine la mia navicella.

È uscita la scaletta del concerto di Vasco, non so più nelle braghe bianche, signor delle palanche. Non vedo l'ora, Ferrara venerdì. Non so chi ci sarà, so chi ci sarà con me. Con me non lo so, però so, nel senso, saremo in tanti, è l'esordio della del tour. Tanto Alessandro, buongiorno, questo è il taglio dell'estate. Caro so io che caro si tu, buongiorno, è bello tosare le pecore. Mi dà una bella sensazione bucolica come sempre il tuo intervento del mattino. Buongiorno Anna, buongiorno Tommaso, buongiorno Giorgia, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno Barbara, buongiorno Dante, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, sono le 10:10 e siamo qua all'interno del solito contenitore di Marte Contro, ma oggi è quello del mercoledì. Quindi mercoledì cronica dal pietra torbido, butterò due o tre cosette così sul podcast. Sta per uscire la penultima puntata con Dado di Giga Comics, quindi un po' una puntata dedicata a tutti i nerdoni che seguono i fumetti. Io sono stato abbastanza basito al tavolo, lo scoprirete. Ma oggi è il giorno anche quindi della Fante intervista. Ho messo già la storia su Instagram, Dario underscore c'è underscore underscore 24, ho portato proprio il libro, questo è rarissimo, l'ha trovato un mio amico in una bancarella dell'usato perché è fuori produzione. Si chiama Chi tocca muore, la breve delirante vita di John Belushi di Bob Woodward, libro consigliatissimo. Comunque siamo su Radio Rock Italia, mi state ascoltando dal web nel mondo, radiorockitalia.it, al mare, ma oggi proprio che lì che riposano oggi l'hanno presa Undercool, che sono due parole scritte Under C-O-O-L, insomma un titolo di una canzone dei Profilax, Undercool, e quindi al mare non mi potete ascoltare a meno che sei nei baretti tipo a Brezza, e quindi 96.6 in FM. Se siete invece in macchina è un delirio la città, sono volati gli alberi, tornati, a Roma non può piovere. Giove pluvio qui su Marte, quindi abbiamo in macchina il Dub Plus in ordine alfabetico per Radio Rock Italia. Invece se siete stati così bravi e brave da scaricare l'app, ancora più easy, scaricate l'app Radio Rock, potete ascoltare sia me che gli amici di là. Allora sono le 10:12, ci spariamo un bel branone, poi il break, il primo classico e poi torniamo qua, vai.

0: Che belli gli stimoli, eh? Ci vogliono sempre nuovi stimoli. Nuovi stimoli possono anche essere nuovi spunti che vengono dal break pubblicitario delle 10:15 per poi tornare con un bel classicone e dare il via a questa fanta trasmissione torbida.
1: Rockstar. Il messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
7: State ascoltando
8: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: Eccoci qua. Allora, il primo classico sono gli After Hours con quello che non c'è. Buon ascolto, sorelle e fratelli.
8: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: E poesia che coccola, 10:22. Allora, io onestamente partirei.
1: Mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole. Vogliono la bellezza di $5,000. E allora sono cavoli tuoi, sorella.

0: Loro sono della polizia?
1: No, signore, musicisti. Ma voi non li portate mai blu jeans sole tutte, eh? Come i complessi di tutto il mondo.
2: Siamo in missione per conto di Dio.
3: Che piacere vederti, fiorellino.
4: Sei un luridissimo porco.
5: Quanto vuoi tu per tutte le donne?
6: Quello lo becco prima o poi.
7: Scusi, ha visto due tizi con vestiti neri, cappelli neri?
8: Sono andati di là.
7: Grazie.
9: Give me some love.
3: Ti prego, non ucciderci.
10: Lo sai che ti amo, baby.
11: Andiamo.
9: Blues, we trust. Beh, che dire. Questo è un po' il biglietto da visita, ma Animal House, tante altre cose, stand up comedian, droghe, un po' di tutto. E John Belushi, oggi ecco, sentiamo questa musichetta sotto, che ci riporta al Torbido Podcast, base composta dal mio amico fraterno Daniele Frenetic, oggi insomma di Torbido, siccome l'altra volta con la fante intervista di Marilyn Monroe, che ho iniziato alle 11.30, non sono riuscito ad arrivare veramente nel senso della storia di quell'artista, ho deciso che la faccio tutta oggi, 3 ore tutte su John Belushi, poi vari spunti che magari mi verranno dai passi che leggerò, tutti su questa base, insomma. Questo è il mercoledì di Radio Rock Italia di Marte contro di oggi, per cui mettetevi comodo, oggi piove, non avete nulla da fare, ascoltate e passerò anche quel che è cazzo nel frattempo. E oggi è mercoledì, quindi Marco Bosco va buttate e buttati giù dalle brande dalle 7 del mattino, fa un servizio che qualcuno deve farlo, un eroe che arriva qua in radio alle 6:30, e chiaramente dalle 10 alle 13 Marte contro, con Dario in voce con voi fino a l'una, dalle 13 alle 15 quelli del Febbra, oggi i ragazzacci del Febbra, dalle 15 alle 17 il mio amico Fex Alta Fedeltà, e l'eletto dalle 17 alle 20 che se ne prendete 4, non diventeranno di certo 2000 le Rocky Pirina 500 di cui lui è il solo ed unico principio attivo, e dalle 20 alle 22 Sara K con la sua Siamo Solo Noise. Questo è il palinsesto di Radio Rock Italia di oggi, e oggi piove, quindi voglio partire con questo brano qui del mio amico Jacopo Castagna, che tutti conoscete al secolo come Le Larve. Le Larve. Oh, no.

Piove. Allora, prima di entrare nel merito della vita, della carriera, delle contraddizioni, delle imperfezioni di questo genio totale che è John Adam Belushi, voglio così condividere con voi questa cosetta qua. Intro parte 1, poi la scaletta dice: vado al massimo, ormai è tardi, fegato fegato spappolato, una nuova canzone per lei, bolle di sapone, alibi, ciao, interludio, sono ancora in coma, domani sì, adesso no, tango della gelosia, e già me ne potrei andare. Seconda parte, lunedì, marea, siamo soli, se ti potessi dire, per quello che ho da fare, faccio il militare, gli spari sopra, c'è chi dice no, stupendo, rewind, il mondo migliore, la noia, Sally, siamo solo noi, vita spericolata, canzone Alba Chiara. Devo aggiungere altro? Vi basta? Vi ho convinte? Vi ho buttato giù dalle brande? Biglietti chiaramente per le 6-7 date del tour di Vasco Polverizzati, ma sta già pianificando il suo ultimo live, sono 14 anni che dice che è l'ultimo, chiaramente c'è ragione, e quello in cui cerca di puntare alle 500.000 presenze per battere il record di Ultimo, concertone per i 50 anni di carriera. Ultimo, andrò anche al concerto di Ultimo con la mia adorata e insostituibile Marta il 4 luglio, questo evento assurdo che farà Tor Vergata alla Nuvola. Tor Vergata, non mi ricordo, io faccio confusione con i luoghi, i tempi, lo spazio, un po' con tutto, faccio confusione.

Adesso dinosauro. Allora io faccio confusione sui luoghi, ma non posso fare confusione su questo luogo, il centro commerciale Parco Da Vinci, perché sabato 13 e domenica 14 torna il Music Day al centro commerciale Parco Da Vinci. Una due giorni ricca di eventi. Sabato 13 firma copie con La Batteria, presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14 presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi, e firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bizio. Dalle ore 20 musica live, ingresso gratuito. Dalle 10 alle 21 Radio Rock è partner ufficiale della manifestazione, quindi insomma Parco Da Vinci, quello è il posto, è sicuro. Adesso dove fa il concerto ultimo non lo so. Allora, vi dicevo di questo libro che si chiama Chi tocca muore, sta anche nella mia storia, Dario-C-24, La breve e delirante vita di John Belushi di Bob Woodward. Allora, questo libro è la biografia scritta da Bobby Woodward, che è un giornalista del Washington Post, che è quello che ha fatto scoppiare lo scandalo Watergate, pensate, provocando quindi la caduta del presidente Nixon. È un coautore insieme a Carl Bernstein di Tutti gli uomini del presidente e Dei giorni della fine. È un giornalista di inchiesta e quindi è stata proprio affidata a lui, e con uno spirito quindi giornalistico di interviste, incrocio di dati, di ricostruire un po' la biografia di questo personaggio qua. Questo libro è uscito fuori di produzione, è impossibile trovarlo, è impossibile ordinarlo. Ne parlavo con il mio amico Daniele Marini, che lavora da Feltrinelli ed è uno dei più grossi cultori di cinema, musica e letteratura, e disperato mi sono arreso che non l'aveva mai trovato. Un giorno lui scartabellando tra un mercatino dell'usato di libri, come fa sempre perché è pieno di libri, lo ha trovato. 3,65 euro era il prezzo del 2025, 19.500 lire, e mi ha preso questo libro meraviglioso, idolo di milioni di giovani e meno giovani in tutto il mondo, interprete formidabile, divertente ed esplosivo dei film come Animal House e Blues Brothers. John Belushi creò un personaggio, lanciò uno stile, segnò un'epoca, divenne un mito. Ma John Belushi, morto per overdose nel 1982, incarnò anche più di chiunque altro l'incontrollabile disagio e la profonda incertezza di una generazione allo sbando.

sua vita è paragonabile a una meteora. Ha raggiunto in brevissimo tempo il successo, partecipò all'improvviso, precipitò all'improvviso stroncato dalla droga. Questa biografia incalzante e serrata riconosce l'esistenza straordinaria insieme disperata di un ragazzo degli anni Ottanta che ha saputo conquistare e continua a suscitare la curiosità e l'interesse di un larghissimo pubblico. John Belushi, nato a Chicago il 24 gennaio del 1949 e morto a West Hollywood il 5 marzo del 1982. È stato attore, cantante e comico statunitense, considerato all'epoca del suo debutto al Saturday Night Live come uno dei maggiori talenti comici statunitensi, è rimasto celebre soprattutto per due film di John Landis, entrambi Animal House del 78 e soprattutto Blues Brothers dell'80, nel quale recitò accanto al grande amico Dan Aykroyd. Belushi morì il 5 marzo dell'82 a West Hollywood in California dopo un'intossicazione dovuta a una miscela di cocaina e eroina chiamata Speedball all'età di 33 anni.

0: Rock Spot.
1: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
6: Termini e condizioni in negozi online.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Questo spot non è per gente normale, ma per cane.
12: Music Day Room. Vi aspettiamo l'11 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
13: Questo è
14: Marte Contro.
13: C'è vita sul pianeta torbido.
15: 10:47, momento della prima novità per oggi. L'ultimo lavoro di Willy Peyote, In cerca di uno schianto. Questa è una citazione di un lavoro dei Subsonica. Riconoscetela.
16: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

L'ultimo di Willy Peyote come novità qua su Marte Contro. Oggi tanta roba, John Belushi. Allora, Arco ci picchia, mi sono cascate le cuffie. E allora, è certo. Allora, vi voglio leggere questo passaggio. Allora, dove me lo sono perso però? Oh, ok. Jimmy, questo dal libro. Jimmy andò da solo in California a trovare Nena. John rimase a Chicago alcuni giorni dopo. Questo è nel periodo in cui finirono le riprese dei Blues Brothers. Alcuni giorni dopo, Judy gli comunicò che sarebbe andata a Chicago a trovare Nena. John decise di accompagnarla. Appena arrivati, andarono all'ospedale, dove lui chiacchierò un po' con Nena e si addormentò sul suo letto. I dottori pensarono che John fosse molto malato e avesse bisogno di essere visitato. Senti, gli disse Judy, credo che dovresti dire subito ai dottori che cosa hai fatto in questa settimana, così lui sa che c'è che non va. Glielo dico, rispose John bellicoso, glielo dico. Lo visitarono, diagnosi, abuso di stupefacenti. Nena morì il giorno dopo e John spese $4,066 per i biglietti aerei di 14 parenti che si recarono al funerale della nonna. Durante la cerimonia cedette e scoppiò l'agone con il viso bagnato, il pianto e abbracciò dozzine di amici e parenti. La settimana seguente John accettò di assumere una guardia del corpo personale che lo aiutasse a controllare l'uso di droghe. Sia John che Morris Leed avevano sentito parlare di un ex agente del servizio segreto che aveva aiutato il chitarrista degli Eagles, Joe Walsh. Richard Vendel, soprannominato Smokey per via degli orsi tatuati sulle braccia, era abbastanza alto e grosso da incutere timore, senza però sembrare prepotente. Con i 7 anni trascorsi al servizio segreto e all'Executive Protection Agency, il 34enne Smokey era una guardia professionista, un vero esperto. Aveva voce e modi suadenti, unite ad un'autorità e una sensibilità naturali. Walsh lo raccomandò caldamente a Belushi, poi avvisò Smokey in tono semiserio. Forse ho fatto la cosa peggiore che potessi fare per te e per la tua famiglia. Ti ho raccomandato a John Belushi. Non lo conosco, replicò Smokey, che però l'aveva incontrato brevemente alcuni mesi prima a Chicago. Mentre Walsh disse, neppure John si conosce, disse Walsh. Beh, va avanti in un aneddoto meraviglioso che tra poco vi leggerò.

0: Tu vorresti questo, quello più forte. Tu vuoi solo sesso come antidoto alla morte.
1: Tutti i fenomeni, l'antidoto alla morte. A proposito dell'antidoto alla morte, sarebbe servito John Belushi. Allora, Brill Stein, che era il produttore, accettò di pagare Smokey $1,000 alla settimana più le spese. Sarà molto dura, lo avvisò. È un uomo difficile, sono certo che lei si rende perfettamente conto del problema di John. Mercoledì 16 aprile 1980, quindi insomma, $1,000 la settimana. Mercoledì 16 aprile 1980, Smokey prese un aereo da Washington, dove abitava, per andare a New York. Doveva incontrare John quello stesso pomeriggio al Record Plant, uno studio di registrazione sulla 44esima strada ovest. Da ciò che gli era stato riferito, aveva capito che non si trattava soltanto di moderare l'uso di cocaina da parte di John, ma di bloccarlo completamente. Apparentemente John non conosceva la moderazione. Se incominciava con poco, non si fermava più, avrebbe preso tutto quello che riusciva a trovare. Smokey avrebbe dovuto essere spietato. Smokey si recò al Record Plant alle 14 insieme a Walsh, che aveva accettato di aiutare John a registrare una versione di Gimme Some Lovin' per la colonna sonora del film The Blues Brothers. Maury Landa si unì a loro. Maurice Landa si unì a loro. Bob Tischler, il produttore dell'album, gli disse: desidero augurarti tutta la fortuna possibile. John è un tipo molto difficile. Quindi aspettarono John per 3 ore. Quando arrivò, non parve minimamente preoccupato all'idea di aver fatto attendere Walsh, una delle rock star del momento più pagate. John era pieno di energia, chiaramente procuratagli dalla coca, concluse Smokey. Ehi, yo! Esclamò John, che cosa sta succedendo? Indossava un paio di pantaloni di velluto blu, scarpe da tennis, una giacca sportiva e doppio petto, e non riusciva ad abbottonarla per via dei chili in più. John Belushi.
2: Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano.

0: purtroppo, per fortuna, purtroppo, per fortuna. Per fortuna lo sono.
1: Io non mi sento italiano, ma per fortuna lo sono. Giorgio Gaber, Giorgio Gaber. Abbiamo capito come era vestito John Belushi a questo incontro. Nelle tasche aveva infilato 8 coppette di gelato Häagen-Dazs e ne offrì alcune e incominciò a mangiarne un po'. Ehi, Smokey, disse John titubante, stringendogli la mano e inchiodandolo con uno sguardo alla Belushi. Smokey gli restituì l'occhiata nel tentativo di comunicargli: so che tu sai che io so che il mio compito è di bloccarti dalla droga. Un semplice scambio di informazioni. Ehi, ti sei stirato i capelli, osservò John. Sì, prima che li sistemassi sembravano i tuoi, replicò Smokey. 1-0 per te, disse John, girando impettito per la stanza con dei movimenti nervosi. Si mise le cuffie per iniziare la registrazione. Alcuni minuti dopo entrò nello studio uno sconosciuto con un bastone da passeggio, 2 donne e 3 bottiglie di champagne. Ovviamente John lo conosceva ed era molto contento di vederlo. Qualcuno portò un secchiello per lo champagne. Questo è Smokey, disse John, presentandolo a tutti. Viaggerà con me, mi aiuterà e si prenderà cura di me. Oggi è il suo primo giorno. Smokey osservò il nuovo arrivato, poi scambiò un'occhiata d'intesa con Walsh. Ovviamente si trattava di uno spacciatore, concluse. Si chiese come avrebbe funzionato, sarebbe stato in grado di capire se si svolgeva il passaggio di droga? Devo andare in bagno, disse John con un tono un po' troppo insinuante, ma prima ascolterò questa. Si rimise le cuffie e si voltò. Lo sconosciuto andò subito in bagno e ne uscì un attimo dopo. Smokey ci si infilò senza che John se ne accorgesse, perquisì la stanza, trovò un pacchettino di cocaina nel portacartigianica di metallo, se lo infilò in tasca e tornò nello studio. Finita la canzone, John andò in bagno, dove dopo diversi minuti apparve sulla porta con il volto accigliato e si diresse verso lo sconosciuto. Smokey cercò di prendere i mormori dei due. È impossibile, concluse lo sconosciuto, e andò in bagno e ne uscì sconcertato. Smokey osservò John che frugava nella stanza. C'era il solito disordine che caratterizzava le sedute di registrazione: panini, bibite, caffè, sigarette, tutto sul tavolo, con un Vantage blu in bocca. John si diresse verso il tavolo, prese con una studiata noncuranza un pacchetto di

0: Senta, allora, quindi John si diresse verso il tavolo e prese con studiata noncuranza un pacchetto di Danil. Subito Smokey, fammi vedere le sigarette, avvicinandosi al tavolo. Quali sigarette? Rispose John. Cosa stai dicendo? Smokey gli disse che credeva che fumasse le Vantage. Sì, ma voglio provare queste, rispose John. Smokey afferrò il pacchetto di Danil dalla mano di John, che cercò di liberarlo dalla sua stretta. Smokey non allentò la pressione, nessuno dei due voleva cedere, e così si ritrovarono a terra a contendersi il pacchetto. Smokey alla fine glielo strappò di mano, si alzò e lo aprì. Dentro c'era un'altra dose di cocaina. John si alzò e si mise a correre per la stanza urlando minacce. Hisler lo guardava attonito. Smokey si rivolse a Teacher. Bob, hai sempre tutta questa gente in studio durante le registrazioni?
1: No, rispose Teacher. Questi sono amici miei, gridò John. Se io li voglio qui, non ci possono stare.
0: Ecco che cosa faremo, disse Smokey dolcemente rivolto allo sconosciuto. Potete restare, ma più tiri lasciate in giro, più vi costerà caro. Io ne ho 2 grammi, so che John può permetterselo. È doloroso perdere una dose, ma è ancora peggio vederla sprecata, come se fosse zucchero. Con un solo movimento aprì 2 pacchetti e prima che qualcuno potesse fermarlo, versò la polvere bianca in una tazza del caffè sul tavolo. John sembrava un flipper in tilt e corse fuori di sé nella sala di registrazione, isolata acusticamente. Attraverso il vetro lo si vedeva scagliare oggetti in ogni direzione. Urlava così forte che nella stanza giungevano gli strascichi delle sue parole. È incredibile, mormorò Teacher. Finalmente John ritornò e spinse Smokey da parte. Non provarci mai più, e a mettermi in imbarazzo davanti ai miei amici. Smokey gli spiegò che non sarebbe accaduto nulla se gli avesse mostrato il pacchetto di sigarette. Quelle erano le regole. Doveva essere messo in grado di svolgere il suo lavoro senza interferenze. John lo fulminò con lo sguardo. Smokey pensò che doveva cercare di prendere un vantaggio psicologico al più presto, anche se gli fosse costato il licenziamento, proprio il primo giorno di servizio.

Slash gli insegnò a mischiare tè e miele per aiutare la voce. Quando si separarono gli augurò buona fortuna con Smokey. Hai ragione, disse John, non credo che mi piacerà. Diede una pacca sulla schiena a Smokey e gli strinse la mano. John, Smokey e Lida entrarono in un ristorante italiano poco lontano dallo studio. Benché avesse lavorato con diverse rockstar, Smokey non aveva mai visto tanti cacciatori di autografi quanti quelli che affluivano in processione al loro tavolo. Per la prima volta osservò l'appetito di John: antipasto, spaghetti, ravioli, secondo e dessert. Dopo cena accompagnò John a casa, una villetta affiancata da altre case gemelle al 60 di Morton Street, una graziosa via alberata del Greenwich Village. Al piano terreno, che per la verità era a livello seminterrato, c'era la camera da letto di John e Judy. Accanto una grande stanza che John aveva battezzato la cripta, isolata acusticamente e conteneva sofisticate apparecchiature stereofoniche. John lo fece entrare nella cripta, chiuse la porta, mise un nastro e alzò il volume. Poi lo guardò per controllare la sua reazione. Troppo alto? Gli disse. Per tutta risposta Smokey si diresse verso l'amplificatore e alzò ancora il volume. Era un vero duro Smokey. Seccato, John spense lo stereo, andò di sopra e nella zona giorno, dove c'erano un grande salotto e una sala da pranzo. John disse che voleva andare al Blues Bar, un altro bar privato, lo stesso nome di quello di Chicago, che affittava insieme ad Aykroyd. Smokey doveva chiamare una limousine, disse, aggiungendo che non gli piacevano le Cadillac, voleva una Lincoln Town Car. Inizia una bella serata e da là succedono tante cose. Smokey ordinò la Lincoln e mentre aspettavano che arrivasse, John fece alcune telefonate che definì le sue responsabilità. Beh, Smokey ha avuto un compito durissimo, che era quello di tenere a bada John e tenerlo lontano dalle droghe. Ci riuscirà? Non lo so, poi come andrà a finire direi di no.

0: poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
9: Salve.
7: Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
13: Ah, ma quindi non è un'operazione?
12: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
14: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789-346 o WhatsApp al 334-840-7923.
15: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
16: State ascoltando
17: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
18: Che John Belushi sia con voi in questo nuovo rientro dal break delle 11:15, quindi al momento della seconda girata, chiamiamola così perché ormai l'ho coniugata al femminile, di Classico. Timoria, sole spento.
17: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Sole spento dei Timoria, 22 minuti dopo le 11. Oggi è mercoledì, quindi Marte contro Cronache del pianeta Torbido. Stiamo facendo la fante intervista a John Belushi per tutta la mattinata. Sto leggendo estratti dalla sua biografia di Bob Woodward, Chi tocca muore. Allora, siamo rimasti al fatto che lui ha fatto quelle sue telefonate che definisce le sue responsabilità. Fa tutto quello che hai fatto per John Walsh. Io non vado da nessuna parte senza Judy, non lasciarla mai indietro. Abbi cura di lei, è molto importante per me, ricordatelo. Smokey spiegò che si sarebbe alzato con lui al mattino, che l'avrebbe messo a letto la sera e che avrebbe cercato di provvedere a tutto: macchine, pranzi, telefoni, sicurezza, piani di viaggio, tutto ciò che John voleva. John sembrò rilassarsi. Per quanto riguarda il mio problema, sarebbe la droga, ti dirò un sacco di se, di ma, di però, e tu dovrai cavartela. Non vuoi prendere nessun appunto? Smokey disse che se ne sarebbe ricordato ugualmente. Suppongo che tu sappia che in questo giro la droga è uno dei problemi maggiori insieme all'alcol. Beh, io non bevo. Quando ho compiuto 30 anni mi hanno detto che ero un miliardario. Fino ad allora vivevo in una stanza sola con Judy. Poi ritornò al suo problema: è difficile essere sempre divertenti, capisci? Spiegò che c'era un'incredibile pressione. Tutti, compreso lui, si aspettavano grandi cose da John Belushi. Sono sicuro che non sorprende nessuno il fatto che in questo giro la gente abbia bisogno di qualcosa per tenersi su, per tirare avanti. La droga è necessaria. Bisogna sempre essere sulla cresta dell'onda, cercare di immagazzinare tutto per poi poterlo usare. Disse che doveva sempre tenere gli occhi ben aperti alla ricerca della comicità in tutto quello che vedeva e che gli succedeva. Sedettero in silenzio per un po'. Smokey pensò che John incominciava quasi a piacergli. Uno dei suoi posti preferiti, disse John, uno dei pochi posti in cui poteva rilassarsi, era il 10th Street Bath, un vecchio bagno turco russo, lo Schwitz Suite, sudore, come lo chiamavano. Là lo dirigeva un vecchio di nome Al, che aveva anche un piccolo ristorante. Bisogna che tu lo conosca, gli disse al telefono ad Al. Ordinò una seconda cena: bistecche, patate fritte e insalata. Mando un mio carissimo amico a prenderla. Smokey si chiama. John autografò alcune foto per la gente ai bagni e appena arrivò la limousine mandò Smokey a ritirare la cena. Smokey diede l'indirizzo dei bagni all'autista e gli chiese di ritirare la cena. Poi salì la scala esterna fino al secondo piano e attese. Appena la limousine voltò l'angolo, John uscì dalla porta del pian terreno e cominciò a camminare con un passo spedito e allegro per Morton Street. Smokey lo seguì, aumentando l'andatura, finché non si trovarono affiancati. Accorgendosi della sua presenza, John si fermò bruscamente e gridò: «Che diavolo ci fai qui? Dove stai andando?» chiese Smokey. «Ti ho detto di andare a

insomma, si sono affiancati durante questa camminata. Dice: ti ho detto di andare a prendere la cena. E quanto vuoi che pesino due cene sul sedile posteriore di una town car? E poi l'autista mi sembrava abbastanza forte. Cristo, gridò John, colpendo con il palmo della mano un cartello stradale. Si voltò e tornò a casa. Cioè, ha rosicato che Smokey lo stesse seguendo. Smokey controllò la casa per accertarsi che John non potesse fuggire da qualche uscita secondaria. E poi si sedette a guardare la televisione. Intorno alle 22 arrivarono le bistecche. John divorò la sua seconda cena. Poi andarono in limousine al Blues Bar. E per poco dopo che erano entrati, John diresse con aria non curante verso la porta, cercando di scappare, ma Smokey riuscì a precederlo servendosi di un'altra uscita. Quando John raggiunse la macchina, aprì la portiera. Smokey lo aspettava seduto sul sedile posteriore. Figlio di puttana, gridò John sbattendo la portiera, e tornò al bar. Un attimo dopo John corse fuori e riuscì a salire in macchina da solo. Smokey dovette inseguire l'auto. Finalmente la raggiunse e batté il pugno sul bagagliaio, e John ordinò all'autista di fermarsi, poi di ripartire, poi di fermarsi bruscamente. Smokey inseguì l'auto per un isolato della Hudson Street, finché dopo alcuni arresti e invii improvvisi la limousine si fermò e definitivamente Smokey aprì la portiera e salì. John rideva istericamente. Ti ho preso finalmente. Beh, dipende dai punti di vista, replicò Smokey. Non siamo forse nella stessa macchina? Sì, rispose John. Ho detto io al tipo di fermarsi. Perché? Non lo so, replicò John, che in qualche modo evidentemente ne capiva il senso salvifico dell'opera di Smokey, che cercava di separarlo dalla droga. Va bene, allora 11:31, adesso attacco un pochino di biografia dalla pagina di Wikipedia di John Belushi, capiamo un po' di storia di questo tipo, poi leggo qualche altro estratto da questo bellissimo libro Chi tocca muore, e magari ci sentiamo pure qualche spezzone di Blues Brothers. Ma intanto, cari amici radioascoltatori, è il momento di spararci la doppietta delle 11:30 puntualissimi. Parto da Chiello, Quanto ti vorrei, in doppietta con Fulminacci.

0: La doppietta con Fulminacci, con questa amatissima dedica, l'amatissima Santa Marinella.
1: Oggi sai, è uno di quei giorni che, se mi vuoi, lasciami stare.

Quanto è bella Santa Marinella. Santa Marinella è uno dei posti del litorale nord di Roma che mi piace di più, per i miei motivi personali, per i miei ricordi, per il tipo di scogliera che dà sul mare, perché prima del porto e dopo un porto. Vabbè, Santa Marinella. Fulminacci, Santa Marinella, 11:38, fine dell'elogio di Santa Marinella. Allora, John Belushi, infanzia e gioventù. I miei personaggi dicono che va bene essere incasinati, la gente non deve necessariamente essere... Ah, questa è una frase che ho letto anche nella sua biografia e devo dire è una delle cose che amo ripetere anche proprio nella mia quotidianità, e quanto cazzo è vero. La gente non deve necessariamente essere perfetta, non deve essere intelligentissima, non deve seguire le regole, può divertirsi. La maggior parte dei film oggi fa sentire la gente inadeguata.

Certo, bisogna che c'è pure un equilibrio tra Oscar Wilde, l'edonismo, John Belushi e che ne so, Madre Teresa di Calcutta. Un equilibrio che ha. Però insomma, abbiate coraggio, fate degli errori, siate brutti, piangete davanti ai vostri figli, siate voi stessi e brillanti. E che palle, che noiosi, tutti i pippi paudi, tutti i grigi. Vabbè, scusate. Belushi nacque ad Humboldt Park, un quartiere di Chicago nell'Illinois, il 24 gennaio del 1949. Il padre, Adam Belushi, era un immigrato albanese originario di Kolonjë, che nel 34, all'età di 15 anni, decise di emigrare negli Stati Uniti, a Chicago, dove pochi anni dopo aprì due ristoranti. La madre, Agnes Samaras, era invece una farmacista statunitense nata nell'Ohio nel 22, figlia di immigrati albanesi giunti negli Stati Uniti nel 1915, anche lei, quindi anche due, ambedue nati nel 1864. Quindi insomma, dichiarate origini albanesi per John Belushi, che aveva anche una sorella, Miriam, maggiore di 12 anni, e due fratelli piccoli, James, Adam e Jim.

Allora, in realtà Jim James Adam è lo stesso. L'altro è William Adam, detto Billy, nato il giorno dell'undicesimo compleanno di John. Quindi diciamo, condividevano il compleanno. Riguardo alla religione, la famiglia Belushi, compreso lo stesso John, rimase sempre fedele alla chiesa ortodossa d'Albania. Sin dall'età di 3 anni John seguiva una parrocchia legata alla chiesa di San Nicola in Albania, precisamente nel quartiere Westside. La sua infanzia fu tutto sommato felice. All'età di 6 anni si trasferì con la famiglia a Wheaton, un'area metropolitana della contea di DuPage, circa a distanza 40 km da Chicago, dove Adam aprì i suoi 2 ristoranti. In un primo momento per John fu molto difficile adeguarsi alla nuova vita a Wheaton, ma col tempo divenne sempre più facile. Già dalle elementari il piccolo Belushi aveva il piacere di fare scherzi agli adulti e far ridere dei suoi amici, un segno del futuro comico. Nel 1963 entrò nella prestigiosa Wheaton Central High School, dove la sua vita ebbe un decisivo sviluppo. Si fidanzò a 15 anni, pensate che bella questa storia, con la sua futura moglie Judy Jacqueline, che era una sua amica dal suo trasferimento a Wheaton. Cioè si sono messi insieme quando avevano 15 anni

0: fino alla morte. Queste sono cose che fanno bene al cuore. Sempre al liceo, John coltivò appieno le tre sue grandi passioni: il football, la batteria e il teatro. Giocava a football sin da piccolo e non ci mise molto a fare una passione. Al liceo il suo talento per questo sport si fece ancora più evidente, tanto che venne nominato capitano della sua squadra. John nutriva una profonda passione per la musica. A 12 anni cominciò a prendere lezioni di batteria, si dimostrò talentoso anche nel canto, era fan di Elvis Presley, ma dai, e dei Rolling Stones. La capacità di far ridere invece lo portò ad essere protagonista in tutte le commedie della scuola. La sua dote era talmente evidente che il suo professore di recitazione Dan Payne e il preside della scuola convinsero e spinsero John a intraprendere la carriera da comico. Payne dichiarò in seguito in TV che era un talento straordinario che a scuola intratteneva tutti improvvisando e che sarebbe stato un peccato sprecarne questo talento. Visto che il professore e sua moglie lavoravano nel teatro estivo di Chicago, lo Swanee Summer Theater, John si convinse a tentare un provino e assaggiare il risultato. Ci andò proprio con Payne, che rimase in macchina per non influenzarlo con la sua presenza. Già mezz'ora dopo John fu accolto nella compagnia a braccia aperte. Il padre non ne fu molto contento della scelta, perché avrebbe preferito che si occupasse degli affari di famiglia. Faceva l'aiuto cameriere. Quante volte poi i genitori, no, disegnano un futuro per i propri figli, non capendo che invece andrebbero assecondati i talenti. Ok, break delle 11.45, torniamo con la seconda novità per oggi. Stay with me.
1: Rockstar. Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: Questo è
7: Marte Contro.
6: C'è vita sul pianeta torbido.
0: C'è vita sul pianeta torbido. È il momento della seconda novità di oggi. Andrea Chimenti con la sua Canto Pagano Collection volume 1.
7: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Hai ragione tu. Sono le 11.49. L'esperienza teatrale e i West Compass Players. Nel 1967 John prese il diploma e quindi cominciò a dedicarsi più seriamente al teatro. Lo Swoney come teatro era attivo solo d'estate, ma in questo periodo veniva dato un nuovo spettacolo ogni giorno, e John vi partecipò attivamente fino al 1971. Per lui a un certo punto arrivò un'occasione da non perdere. Gli furono offerte due borse di studio per il football e il teatro al DuPage College a Chicago, dove però non poté partecipare ai normali corsi per i suoi voti troppo bassi. Beh, c'è qualche difetto giù da avere questo. E questo fu un vero scherzo del destino, poiché gli si presentò la possibilità di diventare allenatore di football e lo prese la prese in questo modo. Provò in seguito anche con la University of Wisconsin-Whitewater, ma la lasciò in anticipo, convinto di voler dedicarsi al teatro, ormai unica passione che gli era rimasta e che godeva di grande popolarità proprio grazie allo Swansea. Qui divenne un attore professionista, acquisì tutte le sfumature della commedia, imparò l'arte della satira, della parodia e vide confermato il piacere di avere sin da piccolo nel far ridere la gente. La fidanzata lo appoggiava pienamente, così come la sua famiglia, quella di Judy e in modo particolare il professor Payne. La strada di John si stava aprendo, anche se mancava ancora molto per sfondare. In questi tempi, negli anni seguenti, anche suo fratello Jim Belushi, nutrirà un grande orgoglio per John, e con questo crescente interesse per il teatro comico. Nell'estate del 68, mentre John era al college a Chicago, erano arrivate le conseguenze della guerra del Vietnam e con essa la repressione degli esponenti del Partito Democratico e quindi anche dei movimenti studenteschi che in questo periodo manifestavano contro la guerra. Ci furono imponenti rivolte studentesche a Chicago che furono per la maggior parte domate con gas lacrimogeni che casavano delle vittime, fatte bruciore agli occhi e tosse. Molti studenti furono colpiti, tra questi c'era anche John Belushi.

0: Bougainville, Jobbe, è il momento di passare un pezzettino, vediamo se lo riconoscete. Vai.
1: Ehi, che sta succedendo? La
2: speranza è il futuro. I figli di puttana hanno vinto il processo e fanno una dimostrazione.
1: Quali figli di puttana?
2: Quegli stronzi del partito nazista.
1: I nazisti dell'Illinois. Io li odio, i nazisti dell'Illinois.
0: Che meraviglia!
3: Viva il Führer! Sì, signore!
0: Viva il Führer! Sì, bravi, bravissimi. Molto bello, molto valido. Questa è una scena epica. L'ha citata anche ieri Marte quando parlavamo delle citazioni. Io li odio! Io li odio i nazisti dell'Illinois. Molto, molto bello. Allora, 11:56, stiamo parlando di John Belushi all'interno di Cronache del Pianeta Torbido, qui a Marte Contro, e quindi ce la stiamo, tra virgolette, divertendo con la biografia di John Belushi. Nacque così John Belushi, dopo esperienze come divenne molto bene, cioè è stato lui gasato durante queste manifestazioni, dopo questo tipo di esperienze come queste divenne attivo politicamente, contrarissimo alla guerra, cominciò ad avere rapporti di amicizia al college con quelli che la pensavano come lui, sia nella politica che nel teatro. Nacque così l'idea di formare un trio comico denominato West Compass Players, nome preso dal reale gruppo teatrale di Chicago, i Compass Players, con l'appellativo di West che stava a significare che venivano tutti e tre dei quartieri occidentali. Il trio era composto da John Tino Insana, da distinguere da Pino Insegno, e da Steve Bishkas, che erano entrambi i suoi amici d'infanzia. Di qualitino Insana diventò poi un comico come John. John trovò un locale dove esibirsi con il trio, e ogni venerdì e sabato i tre davano in questo locale uno spettacolo nuovo. Il loro show traeva ispirazione dalla stampa e dalla Second City, dove John entrerà.

Le nuvole rapide sono quelle dei Subsonica, canzone che piace a tante delle marziane, a tanti dei marziani all'ascolto di questo broadcast internazionale, Marte Contro, Radio Rock Italia. A proposito di internazionalità, fanta intervista a John Belushi. Il 5 gennaio del 1970 il trio West Compass Players ricevette il premio Associate of Arts. Pazza quanto so bravo che pronunci. Per la creatività e la fantasia nel teatro comico, diventando così sempre più popolare a Chicago. Nei primi mesi del 71 si presentò per il trio l'occasione di fare un provino alla compagnia teatrale di Second City, con sedi a Chicago, Toronto e Los Angeles. E l'idea fu del regista dello show Bernie Salins, che accortosi di come il trio in quasi ogni sua esibizione rubava le idee a The Second City, pensò di ingaggiarlo nella sua troupe. Il provino fu ancora migliore del precedente, non solo fece impazzire Bernie Salins, ma venne immediatamente integrato nella compagnia principale. Tuttavia solo John piacque tanto al regista, alla produttrice Joy Sloan, che poi lo definì in talento virtuoso dalla nascita, e a tutta la troupe. Già nel febbraio del 71 era membro integrante della troupe e subito si fece notare per la sua forte personalità. La prima notte di lavoro nello show disse alla fidanzata: questo è ciò che voglio fare. Sì, in seguito la coppia acquistò un appartamento proprio di fronte al teatro, in modo da averlo a due passi. Nel frattempo Judy si stava laureando in arte all'University of Illinois, e in The Second City Belushi fu un membro decisivo, fortissimo e rivoluzionario. Fu lui a renderlo una continua commedia. Prima le recite erano composte anche da opere classiche, filosofiche e letterarie. Pensa che palle. John si diede subito da fare sia per lo show sia per la troupe. Aveva un ruolo decisivo ogni volta e il suo successo era enorme. Da ragazzo aveva cominciato per caso a fare l'imitazione di suo padre Adam e di suo zio, e da lì nacquero tutti i suoi più famosi personaggi. Imitava Joe Cocker, Amleto, il sindaco di Chicago, Richard J. Delay, e poi sfociarono nella SNL, Saturday Night Live. Cominciò proprio così il suo repertorio di personaggi, che in seguito divenne una specie di marchio di John. Portò nella troupe un'ondata di aria nuova col suo nuovo stile di comicità, che fondava musica e commedia. Stante la scarsità dei copioni, sviluppò una grande abilità nell'improvvisazione, che era la sua caratteristica e che andò a pieno a suo vantaggio.

il vecchio teschio. Tutto questo è oggi spesso affermato dai registi e suoi amici che lavoravano con lui. La produttrice dello show Joy Sloan in un'intervista affermò sempre più sorpresa che tutte le regole che c'erano in quel teatro di improvvisazione venivano infrante da John, ma per il pubblico non c'era differenza perché lo adoravano. Lo scopo dello show era proprio quello di lanciare nel cinema i nuovi attori e con loro nuovi stili di comicità. Belushi conobbe così i comici come John Flaherty, Bill Murray, John Candy, Brian Murray, che erano lì in quel momento. Tuttavia rimase nello show solo 3 anni, poiché nell'ottobre del 72 Tony Endra, editore della rivista del New York National Lampoon, gli offrì una parte nello show che a breve avrebbe dovuto dirigere, il National Lampoon Lemmings, una parodia del festival di Woodstock, che invece di avere come slogan 3 giorni di pace, amore e musica, aveva 3 giorni di musica, pace e morte. Erano stati scelti come attori Christopher Guest e Chevy Chase, grande Chevy Chase, per fare la caricatura non di personaggi politici ma di giovani cantanti emergenti. Vedendo la perfetta imitazione di Joe Cocker fatta da John, Tony Endra non solo gli offrì questa parte nello show ma anche un importante lavoro nella rivista. Sia lui che Judy non ebbero dubbi sul da farsi. Già nei primi mesi del 73 la coppia era a New York per lo show, che riscosse un notevole successo, buoni incassi, ottima critica, esaltazione del personaggio di John e un notevole aumento delle vendite della rivista. In questo periodo che John cominciò ad assumere sostanze stupefacenti, soprattutto cocaina, illuso di riuscire a recitare meglio e di non accorgersi neanche di averlo fatto. Questo fu un errore dal quale non riuscirà più a liberarsi. Tra il 73 e il 75 gli fu offerto di partecipare a un programma comico radiofonico che andava in onda in 600 stazioni ed era soprattutto basato su musica improvvisata. La rivista aveva lavorato spesso e apparve molte volte in copertina, così come nella rivista Rolling Stones e People. Nel 75 fu l'anno in cui John lanciò la National Lampoon, lasciò per dedicarsi a uno spettacolo più impegnativo, il Saturday Night Live.

0: Jennifer in Paradise, che ho visto col mio amico Leletto qualche tempo fa live, un bel live. 12:12, che cos'è? Sì, è il mio orario preferito. Allora, nel 75 ha lasciato quindi la National Lampoon per dedicarsi allo show più impegnativo, il Saturday Night Live. Lì proprio si è trasferito a Los Angeles il 31 dicembre del 1976 e si è sposato con Judy Jacklin, la sua fidanzata, sin da quando aveva 15 anni. A Toronto Belushi, per il successo del Saturday Night Live, conobbe Dan Aykroyd, con il quale instaurò un solido rapporto lavorativo e una profonda amicizia. Negli anni dal 75 al 79 la coppia sarà protagonista del cast originale del celebre show della NBC, il Saturday Night Live, un programma che rivoluzionò la televisione statunitense e che portò i due comici al successo. John Belushi era considerato da molti il massimo della comicità alla fine degli anni 70 sul Saturday Night Live. I suoi personaggi erano circa 49 solo al Saturday Night Live, e in più c'erano quelli dei film. In tutto erano quasi 60 personificazioni, la maggior parte delle quali erano caricature di famosi personaggi emergenti del campo musicale, oltre a Joe Cocker e John Lennon, anche note personalità politiche come Henry Kissinger, fino a grandi personaggi storici come Beethoven, Göring, Mussolini, Hitler e Gandhi. La sua fama raggiunse l'apice con i comici come Bill Murray, Gilda Radner, Chevy Chase, Gene Curtin, Harry Kilde, Steve Martin e soprattutto Dan Aykroyd. Organizzava saghe e lunghe recite in diretta sulla NBC, molto spesso scritte da Aykroyd, e che in diversi casi facevano la parodia di film famosi del tempo usando personaggi suggeriti da John. Del resto il vero talento di Belushi era la parodia, rimasta famosa quella nel film La febbre del sabato sera, intitolata Samurai Night Fever, in cui John Belushi interpretava un John Travolta ma come samurai. I due personaggi davvero di spicco erano il samurai Futaba e Jolly Jackie Blues, mentre il personaggio famoso più spesso imitato da lui era e rimaneva Joe Cocker. Queste tre imitazioni segnarono la carriera di John Belushi, a cominciare da Samurai Futaba, che fu il primo personaggio davvero famoso già in pochi mesi dopo essere entrato nella troupe. Comparve nel primo episodio di Samurai Hotel, e l'incaricato della reception era il samurai che faceva lui in un hotel dove si metteva a combattere con il macete contro il suo amico per portare le valigie a un cliente fermo e impaziente. Molte altre saghe sono rimaste famose come Samurai Dry Cleaners o il Samurai Delicatessen. In tutto le puntate in cui John comparve nei 5 anni furono 88, in cui era protagonista, 367 in cui era solo partecipe e 16 di queste nel ruolo di samurai. Il samurai fu anche presentato nel 76 come cantante e chitarrista per un concerto, pensate un po', di Frank Zappa. Break delle 12:15, torniamo con l'ultimo classico per oggi, vai.
1: Rock Spot. Il pesto tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto tiguglio. È rustico e si sente.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
7: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
8: State ascoltando
9: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: Eccoci qua, allora andiamo ad ascoltarci l'ultimo classico in rotazione. Ringrazio sempre la redazione, l'archivio, la radio, che mi permette innanzitutto di essere qui, ma anche di avere queste rotazioni con il classico. Questo è un classico dei classici, non vi dico niente.
9: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Pescatore, Fabrizio De André. Beh, il cantante Joe Cocker invece era imitato da John Sin dalla Second City e aveva avuto successo sull'Emmins e sul Saturday Night Live. Ne tenne 5 personificazioni. Tutti quelli che lo vedevano affermavano che il movimento delle mani, della faccia, di tutto il resto del corpo era esattamente uguale a quello del cantante. Atteggiamento poi esagerato per fare la caricatura. Le sue 5 puntate con Joe Cocker le tenne tra il 75 e il 76. Durante l'ultima, John cantò addirittura al fianco del vero Cocker, invitato al Saturday Night Live il 2 ottobre del 76. Del resto, forse il suo successo è dovuto proprio all'imitazione di Joe Cocker. Il personaggio di Joliet Jake Blues invece è legato al personaggio di Elwood Blues, il fratello interpretato da Dan Aykroyd, e alla Blues Brothers Band. La creazione di questi due personaggi completamente vestiti di nero, compresi occhiali e cappelli, risale al 78. Tutto cominciò quando Dan Aykroyd, John e Judy andarono ad un concerto blues nell'Oregon. John rimase entusiasta e da allora si appassionò alla musica blues. Poi insieme a Dan i due ricercarono e riascoltarono vecchi dischi blues, riproducendoli musicalmente e vocalmente con buoni risultati. Insieme inventarono un costume che mettesse in risalto la serietà del blues, un abito del tutto nero con occhiali e cappello, giacca e cravatta, camicia bianca, volendo trasformare questa idea in uno sketch comico sul Saturday Night Live per vedere che effetto faceva. Il 22 aprile del 78 Belushi e Aykroyd comparvero per la prima volta in TV come Jake e Elwood e misero insieme una band con vari noti musicisti chiamata appunto la Blues Brothers Band, e passarono così la serata. Un attimo, che a questo punto ho bisogno di questo.
1: Sono 126 miglia per Chicago, abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole.
0: Esatto, questo era il look, anche se era buio e sì, avevano sempre lì inseparabili occhiali da sole, Blues Brothers. Se non avete visto questo film non mi ascoltate più, eh.
2: Se tu fossi qui adesso io saprei

0: Lo masticava il blues questo signore qua, Pino Daniele. Stare bene a metà 12:24, tripla ora mia ideale.
1: Che piacere vederti, fiorellino.
2: Sei un luridissimo porco. Io sono rimasta casta e pura per te. Sono rimasta davanti all'altare, intrepida e virginale attesa di te, con 350 invitati tra parenti e amici. Mio zio aveva ingaggiato i migliori cuochi rumeni dell'Illinois per procurarsi le 7 limousine per il corteo nuziale. Mio padre ha versato una tangente al racket delle pompe funebri. E quindi per me, per mia madre, per mia nonna, mio padre, mio zio e per l'onore della famiglia, ora devo uccidere te e tuo fratello.
0: Lei, tra l'altro, la principessa di Star Wars. Sentite lui come riesce a convincerci.
1: Ti prego, non ucciderci. Ti prego, non ucciderci. Lo sai che ti amo, baby. Non ti volevo lasciare. Non è stata colpa mia.
2: Che bugiardo schifoso. Credi di riuscire a cavartela così, dopo avermi tradito?
1: Non ti ho tradito. Dico sul serio. Ero rimasto senza benzina. Avevo una gomma a terra. Non avevo i soldi per prendere il taxi. La tintoria non mi aveva portato il tight. C'era il funerale di mia madre. Era crollata la casa. C'è stato un terremoto. Una tremenda inondazione. Le cavallette. Non è stata colpa mia. Lo giuro su Dio.

0: basta lo sguardo in questo caso. E lei cede.
1: Oh, guarda. Jack. Jack tesoro.
0: Ed ecco là che si baciano. Un bacio appassionato, vero amore, la storia di cucita.
2: Andiamo.
0: E invece andiamo, la lascia cadere giustamente.
2: È fatto così.
0: È fatto così, John Belushi. Beh, che dire. Di che cosa stiamo parlando? Questo veramente è la carriera di un grandissimo attore. Però l'altra cosa che dobbiamo poi considerare è che quello che noi abbiamo sentito, un attimino che faccio al volo una ricerchetta, un secondo. Allora, più facciamo così, qua lo cancello e metto qui do. Piaggio. Eccoci qua. Allora, quello che dobbiamo capire è che in questa interpretazione che noi abbiamo sentito, in realtà la voce di John Belushi è di Massimo Giuliani, eh? Quindi noi abbiamo sentito anche la grandissima interpretazione di Massimo Giuliani come doppiatore di questo. Doppietta delle 12:30, parto dai tre allegri ragazzi morti e vado avanti con la rappresentante di lista.

troppo, mi piace questa base, la lascio addirittura andare in maniera furbesca. Allora, nel 1975 due avevano già suonato insieme vestiti da api, interpretando una musica chiamata I Am The King Bee, molto prima però che venisse l'idea dei Fratelli Blues. Il 22 aprile fu mandato in onda questo sketch intitolato semplicemente Rock Concert, nel quale si videro per la prima volta i Blues Brothers, che eseguirono Hey Bartender. Lo sketch durava pochi minuti, ma a questo ne seguirono altri e altri ancora, facendo raggiungere ai due un successo inaspettato. Già pochi mesi dopo gli spettacoli in cui John si mostrava come Blues Brother e come cantante erano numerosi, fino alla realizzazione del film diretto da Landis, The Blues Brothers, del 1980. Visto l'immenso successo riscosso dal film, il personaggio Jake Blues fece il giro del mondo. Furono incisi anche 4 dischi, più le altre 10 recensioni seguenti, reincisioni seguenti la morte di John. Io dico una cosa, cioè, se non avete visto Blues Brothers, oggi ci avete un compito, se no non ve ce parlo più. E poi dopo dovete anche comprarvi il vinile della colonna sonora, dove ci sono veramente i mostri sacri del genere: Aretha Franklin, Ray Charles, Pippo Franco. Sin dal 1978 e soprattutto in quell'anno si aprì per John e la Blues Brothers Band un intensissimo periodo di spettacoli musicali in diretta. Oltre 5 sketch sul Saturday Night Live, i Blues Brothers furono invitati negli anfiteatri di San Francisco, New York, San Diego, Los Angeles. In questo periodo la band con John Belushi si spostò per tutti gli Stati Uniti, tenendo lunghi concerti serali nella diretta TV, tutti seguiti da tantissimo pubblico e album live. Ma adesso ci spariamo questa, che ogni tanto la passo perché così posso fregiarmi del diritto di passare Depeche Mode su questa frequenza, perché di matrice italiana è questa cover. Questa è Radio Rock Italia, questa è Marte Contro, e quindi è un grande onore per me passare il pezzo dei Lacuna Coil, che hanno deciso di dare un tono un po' più dark e gothic, come dicono quelli bravi, a questo pezzo. È scritto da Dave Gunn tanti e tanti anni fa, era la lead track dell'album Violator. Mazza quanto so professionale, e viva Pippo Franco, vai!

Enjoy the Silence per il Lacuna Coil. Allora parliamo poi, vabbè, l'altro film meraviglioso, Animal House, in cui proprio interpreta questo personaggio che entra nei Delta e dalla il più grosso party delle, poi tanti film del genere, io ricordo su tutti La rivincita dei nerd, ve lo consiglio. Allora, alcol, droga e morte. Accanto al successo Belushi, visto in esistenza segnata dalla dipendenza della droga, iniziato sin dallo show dell'Hemming del 73, proprio questa dipendenza finì per costargli la vita all'apice della carriera. Negli anni dopo l'Hemming, il problema non fece che aggravarsi, rendendo alcuni casi difficili anche il rapporto con la moglie Judy e impedendo a quest'ultima di avere una gravidanza, come ho spiegato nel libro di Bob Woodward Wired, che appunto è questo Chi muore tocca, la versione italiana. E come è capitato a tante star, la fama ottenuta lo portò all'alcolismo, problema che ebbe picco nel 79 quando il suo successo subì un brusco calo. Amante dei viaggi, spendeva molti dei soldi guadagnati per girare il mondo e per acquistare case sparse negli Stati Uniti. Viaggiò molto, soprattutto nel 78, andò in Colorado, Australia e più volte in Europa. Suo lato più nascosto rimaneva sempre l'assunzione di cocaina. A parte gli spettacoli dei Blues Brothers, i registi che diressero i suoi film dissero che non era facile lavorare con John, sul set era davvero bravo ma fuori in esso cambiava. Forse questo dimostra la verità sulla sua frase: la scena è il solo posto dove so davvero quello che faccio. Ebbe ottimi rapporti lavorativi e grazie al fatto che gli sketch aveva maggiore libertà di improvvisazione, alla quale John teneva molto. I suoi amici, soprattutto i negroidi, si preoccupavano molto per lui e per il suo comportamento, come ha rivelato la stessa moglie Judy. Negli ultimi mesi di vita, sulla stampa si sparse la voce dei problemi che John aveva con la cocaina, e molti cercarono più volte di spingerlo e a curarsi ed egli rifiutò sempre. La sera del 4 marzo 82 andò a una festa presso l'hotel Chateau Mort West End, e al party erano presenti Robert De Niro e Robin Williams. Poche ore prima aveva prelevato dal suo manager $1,500 e acquistò solo cocaina ed eroina.

0: Rock Sport.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Questo è
4: Arte Contro.
3: C'è vita sul pianeta torbido.
5: Rieccoci qui, questo è il momento dell'ultima novità per quanto riguarda Marte Contro di oggi. Loro sono i Stone Pilots, da distinguere dai Stone Temple Pilots. Stone Pilots, On Off, ascoltiamolo insieme, vai.
4: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Allora, lui che cosa fa? Va a questa festa dove c'erano Robert De Niro e Robbie Williams. Poche ore prima preleva al suo manager Bernie Brillstein $1,500 per comprare una chitarra. Invece acquistò un pedale per la batteria e con il resto una dose di cocaina e una di eroina. Tornò all'hotel la sera dopo la festa, andò nel suo bungalow il numero 3 con la cantante Katie Evans Smith. Entrambi erano ubriachi, come affermato dalla stessa Katie in una successiva intervista. Fu lei a sbagliare la proporzione tra le due sostanze e a iniettare con una siringa la speedball di cocaina ed eroina a John, il quale subito dopo si mise a letto. La mattina dopo, sul tardi, il suo amico Bill Wallace lo trovò privo di vita. Gli praticò un massaggio cardiaco senza successo prima di chiamare un'ambulanza e il suo manager Bernie. Dopo circa mezz'ora di tentativi per rianimarlo, il medico legale Thomas Noguchi dichiarò il decesso. Intanto era sopraggiunta la polizia per circondare la zona, alla fine di evitare che la folla radunatasi lì fuori si avvicinasse troppo. Del decesso furono subito avvertiti la stampa nazionale e i suoi parenti. La Smith rivelò poco dopo di aver praticato l'iniezione in stato di ebbrezza. La cantante fuggì all'estero per poi ritornare nel 1986 negli Stati Uniti per scontare 15 mesi di reclusione. John Belushi riposa a Label Hills Cemetery a Martha's Vineyard in Massachusetts. Ai suoi funerali, tenutisi in rito ortodosso, furono presenti il suo grande amico Dan Aykroyd con la sua moto, seguito dal fratello Jim, dai genitori Adam Agnes, dai fratelli Billy e Maria e da tutti gli amici conoscenti che avevano lavorato con lui: Bill Murray, Chevy Chase, Eric Kiddle, Carrie Fisher, e che era quella di quella scena là, no? La principessa di Star Wars. Pochi mesi prima di morire, John, scherzando, aveva chiesto a Dan se al suo funerale gli avrebbe suonato la canzone di 2000 Pound Beat, traducibile in italiano l'ape da una tonnellata, dei The Ventures. L'amico mantenne la promessa. La cosa è nota: dopo la morte di John, Dan ebbe una crisi depressiva che lo portò a ritardare i suoi impegni cinematografici. Belushi avrebbe dovuto a breve cominciare le riprese di un nuovo film, Ghostbusters. La prima versione della sceneggiatura scritta da Dan Aykroyd insieme a Errol Rames vedeva infatti come interpreti principali Belushi, Aykroyd e Eddie Murphy, poi sostituito nel film da Ernie Hudson. I tre membri del cast originale erano quelli del Saturday Night Live. L'improvvisa morte di Belushi fece ritardare i 2 anni il progetto, che venne realizzato poi nel 1984, l'anno più prolifico della storia del cinema. Quello che doveva essere il suo ruolo fu ricoperto da Bill Murray. Oltre a Ghostbusters, John Belushi fu ingaggiato anche per altri film che ha saltato, come Una poltrona per due, Spie come noi, entrambi a fianco del suo fedele amico Dan Aykroyd. Dopo la sua morte, i suoi ruoli furono presi da Eddie Murphy per il primo e Chevy Chase nel secondo. Questa era la fanta intervista a John Belushi. Io vi rimando a leggere assolutamente questo libro, se lo trovate, perché è veramente introvabile. Come vi ho raccontato all'inizio della trasmissione, me l'ha trovato questo mio amico Daniele Marini, che è malato di libri e oltre a lavorare da Feltrinelli, quindi cerco di farmeli rimediare tutti a lui come un vero e proprio spacciatore. Lui ha sempre avuto la passione per i mercatini dell'usato e ha trovato questo libro. Questa è l'ultima edizione che è uscita. Questa è un'edizione del, vediamo, c'è scritto dentro sicuramente, del Frassinelli, del 1985 di Frassinelli, che costava 19.500 lire, pensate. E è stata presa invece a questo mercatino del libro sotto libro vario per 3,65 euro. Una Bibbia, la biografia breve e delirante vita di John Belushi, Chi tocca muore di Bob Woodward. Ve lo straconsiglio. Invece è arrivato il momento del mio ultimo brano per oggi, selecto prima di Lucio Dalla, che invece è quello dei saluti, per cui Le Carie insieme a Salmo con questa Tu per me. Io ritorno giusto per i saluti, per lasciare poi tutto in mano a quelli del Febbra. L'appuntamento con me sarà per domani, ma questo ve lo dico dopo. Domani giovedì, quindi un po' si cucina, e venerdì finalmente finisce il mio countdown. Sto scrivendo sulle note di Instagram -2, mancano 2 giorni ad inaugurare la tournée di Vasco Rossi. Partirò da Ferrara il 5 giugno e già so la scaletta, ma soprattutto so che aprirà il concerto con Vado al Massimo, che credo che live l'abbia fatta l'ultima volta quando c'era Massimo Riva. Comunque, vabbè, di questo parleremo ancora dettagliatamente venerdì. Salmo! Non

0: Io di tempo non ne ho, ci canta Salmo insieme alle Carie. Neanche io ne ho di tempo, sono già arrivati i febbraioli, quindi sono le 12.55. Non mi resta altro che salutarvi e lasciarvi con le note di Lucio Dalla, come ogni sacro rito di Marte vuole. Siamo atterrati, grazie Marziani. Fate intervista oggi a John Belushi con estratti dal libro Chi tocca muore. Domani giovedì parleremo di cucina, ovviamente come ogni giorno la mia redazione fatta di persone che stimo, cioè me, non so minimamente di che cosa parlerò, me lo inventerò domani. Ringrazio Alessandro, ringrazio Giorgio, ringrazio Marco, ringrazio Sara, ringrazio Barbara, ringrazio Anna, ringrazio Ora Prolobis, tutti quanti voi marziani per avermi seguito anche oggi. E che dire, Pippo Franco forever, scusatio non petita, scusatio manifesta, scambiatevi milioni di vocali di pace che non siano troppo lunghi, altrimenti sarebbero degli audiolibri. Chi si fa i cazzi suoi campa 100 anni, il tempo non è buono per andare al mare, quindi non ci vado neanche io, e quindi questo insomma me ne vanto, perché quando io lavoro non si deve andare al mare. Detto questo, l'appuntamento è per domani, grazie ancora a tutti e a tutti, ciao, Lucio Dalla.
1: Avete ascoltato? Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.

0: Dirty Rockers, 13.01 di questo mercoledì 3 giugno 2026. Bentornati all'appuntamento settimanale con quelli del Febbra. Io sono il vostro tentano di quartiere, qui con me il meraviglioso Buonardo.
1: Ma buon pomeriggio. Tra l'altro devo dire che appena siamo arrivati in radio è uscito il sole.
2: È uscito il sole.
1: Per questo bisogna essere solari, luminosi, incandescenti.
0: Felicia. Incandescenti. Come sta Buonardo? Tutto bene?
1: Tutto bene. Diciamo, sono in recupero fisico, in attesa di fare un pit stop e cambiare dei pezzi.
0: Mentale però, no, però solo fisico.
1: No, mentale devo ancora capire chi sono in realtà da tanti anni, ma prima o poi...
0: Allora, mi ha chiamato il presidente, mi ha detto che sta arrivando, oggi finalmente verrà liberato
1: là,
0: e tornerà qua con noi, quindi piccolo applauso anche al presidente che sta arrivando, ci terrà compagnia e vi terremo compagnia fino alle 15. Partiamo subito, anche perché io
1: partiamo forte,
0: giorni un po' mezzi uggiosi, sta pioggia, sta roba qua, bisogna un po' di musica fresca, bella, no, che le fa venire quella voglia un po' di mare, no?
1: Sì, un po' gassata,
0: un po' frizzantina. Mal di Marte a tutti i costi.

0: 11.05 qui su Radio Rock Italia. Noi siamo quelli del Febbra. È arrivato anche il presidente.
1: Ciao a tutti, come state? Tutto bene?
0: Bentornato, tutto bene. Allora, per interagire con noi, vi ricordo il numero 37 91 600 190, un canale WhatsApp, quindi potete mandare i messaggi in forma di testo, in forma di video, in forma audio, in forma di GIF, in forma di quello che volete, ma informatevi.
1: Informatevi.
0: Allora, prima di tutto, visto che abbiamo l'occasione e l'onore di avere qua con nostro, qui il nostro presidente, volevo chiedere al presidente come sta, da dove viene e perché viene e se viene.
1: A volte lo faccio, l'importante è farlo bene.
0: Come sta presidente?
1: Sta tutto bene, grazie per questa bellissima accoglienza. Venivo da un viaggio che ho fatto
0: negli States
1: per un corso di aggiornamento sul management degli artisti e le piattaforme digitali di streaming, e adesso sono qua.
0: Ma lei è andato a studiare oppure è andato ad insegnare? Immagino che...
1: No, sono andato a studiare,
0: No,
1: ho fatto un corso di studio, di aggiornamento con dei colleghi, così. Poi siamo tornati, ecco.
0: Quanto è costato?
1: Tutto alle spese vostre.
0: Quanto è costato?
1: Qualche 5.000 euro,
0: 5.000? 5.000 sono molti,
1: Ne valsa la pena.
0: Visto che parla di management, noi invece li mettiamo subito. Porno bisogno...

0: il dolore post-operatorio, soprattutto Bobby Malen rimane. Già abbiamo detto.
1: Bobby
0: basta,
1: rimane.
2: Mamma mia.
0: Bobby Rimalen.
1: Rimalen.
0: Mazza, lei è molto simpatico.
1: Ma non l'ho detta io, l'ho detta tu, però.
0: L'ho detta io, Bobby Rimalen.
1: È tutto del suo sacco, ecco.
0: Allora, presidente, le volevo dire, visto che ce l'hanno anche ricordato in direzione, fra praticamente meno di un mese arriverà il Febbra Rock Fest a Testaccio estate. 5
1: dove
0: luglio.
1: Io non ci sarò, non ci sarò.
0: Come
1: le ferie?
0: Come sta? Perché
1: dal 5 luglio.
0: La direzione mi ha chiesto, ma siete nel momento in cui arriva, cioè in cui avete passato oramai la collina della fatica e quindi adesso è tutto in discesa, oppure sta per arrivare il momento degli esaurimenti nervosi, degli omicidi potenziali, omicidi ovviamente in senso così, ci dica.
1: Beh, direi che abbiamo diciamo con il buon altro scavallato diciamo la parte più promozionale, no, visiva,
0: sì.
1: E adesso poi sarà quella proprio operativa, diciamo,
0: operativa,
1: dai.
0: Tecnica,
1: operativa tecnica,
0: e vedranno come esaurito me, cioè so io che mi
1: esaurito. lei stesso
0: sì, mi esaurito un po', però ci può stare, fino adesso non ho fatto nulla, quindi non mi frega.
1: Vabbè, ognuno il suo, no?
0: Ognuno il suo. Il buonatore invece
1: siamo molto carichi comunque,
0: ha passato il momento? È ancora esaurito?
2: Io sono ancora nel mezzo delle onde alte.
0: Nel mezzo del cammin del.
1: Siamo onde dello stesso rumore,
0: soprattutto,
1: ragazzi.
0: Quello
2: sì,
0: sempre.
2: Con questa piccola zattera nel mare in tempesta.
0: E tutto questo lo facciamo ovviamente per un po' d'amore, no? Un po' d'amore.

0: Rock Sport.
1: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
3: Termini e condizioni in negozio online.
4: Questo è
5: Quelli del Febbra.
4: Se è underground, passa da qui. 13 e 15 di questo mercoledì 3 giugno arriva il primo classicone, L'anima non conta, The Zen Circus.
6: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: questo è l'anima non conta delle 10:21. Rientriamo perché ho deciso oggi di per quanto riguarda l'ordine dei format che noi proponiamo in questa meravigliosa trasmissione,
1: per acculturare la popolazione italiana,
0: visto che il presidente odia la mia rubrica Marcord.
1: No, perché la odio?
0: Mi manda messaggi minatori.
1: La devo semplicemente inutile.
0: Allora, il presidente non è che odia quella rubrica, il presidente odia il mondo, quindi sono quei pochi
1: facciamo questa grossa premessa.
0: E
1: siccome lei gravida, purtroppo, o per sua fortuna, nel mio mondo, odio anche lei.
0: Io gravido soprattutto quando sono incinto. Non sono incinto, gravido.
1: C'è un applauso scarso che potete dare.
0: Ma perché l'odio, mentre odio il presidente, l'odio. Ama anche il suo modo di così
1: relazione
0: con il mondo.
1: Esatto, che l'odio è il sentimento antagonista dell'amore.
0: Più forte dell'amore.
1: Il problema vero sarebbe l'indifferenza che non è nei suoi confronti. Ragione. Dunque, mentre l'odio la sto anche amando.
0: Esatto,
1: pensi.
0: Grazie.
1: Pensi.
0: Grazie. Un applauso. Allora volevo proporre queste scomode verità, queste verità che non conosciamo, ma che potrebbero arricchirci.
1: Questo è peggio di quell'altro, però, perché credo,
0: Che
1: nell'altro format.
0: No, questo è meglio. Per esempio, lei lo sa perché cosa sono nati i cornflakes?
1: I cornflakes sono nati per sbaglio, perché sicuramente hanno messo qualche cosa vicino a qualcosa che era calda. È scoppiato tutto.
0: Glielo dico fra breve.

0: La domenica mattina, a proposito di domenica, che ma voi bella. Ieri non era domenica, ma era martedì ed era la festa, insomma, della Repubblica Italiana.
1: Io ho visto la sfilata. Che? Da tanto che non la vedevo.
0: Sono contento di sta qua e faccio sta sfilata.
1: Non è la sfilata, scusate, perdonatemi, non è la sfilata, è il corteo, perdonatemi, non è il corteo.
0: Una sfilata.
2: No, c'è proprio la sfilata delle forze armate.
1: No, ma magari sfilata volevo screditare quello che è. È stato bellissimo, era figa, interessante. Soprattutto quando sono stati tipo le squadre speciali. Perché gli altri, vabbè, così sono state le squadre speciali che loro sono coperti nel volto perché non si possono far vedere anche durante.
0: Certo, i ghost.
2: Cioè, allora non la fare. Cioè, non
1: tutti il volto coperto con tutte tipo delle apparecchiature particolari. Soprattutto.
0: Finte.
1: Beh, forse di dubbio funzionante, dubbio funzionante, però vabbè, però sì, ci stavano.
0: Tra l'altro io guardo la sfilata solo per un motivo, quando arrivano, io sono un italiano medio, quando arrivano i bersaglieri che corrono e tutti perché essi i bersaglieri che fanno, non so a che cosa, cioè ancora
2: allora guarda
0: sono impiegati,
1: sono quelli che quando corrono i primi che prendono le mine, quelli
0: subito spam,
2: cioè è molto difficile la cosa perché questo corteo, questa sfilata delle forze militari, non so ancora quanto
0: forse,
2: come dire, quanto sia, non lo so, così un elemento di che mi deve far rendere
0: un po' vecchia.
1: Ne parliamo dopo, continuiamo un attimo questo argomento, ci dimentichiamo perché ho un'altra quello dopo sul corteo, voglio dire un'altra
0: cosa. A proposito di rappresaglia, pensiamo ai meganoidi.

0: noi di Supereroi 13:30. Supereroi, voi che continuate ad ascoltare le fandonie che racconta.
1: Io volevo dire esattamente, volevo dire una cosa. Non so se l'hanno colto qualcuno, ma l'hanno detto anche durante appunto la manifestazione e la festa, che il sì finale al Inno d'Italia è stato eliminato. Perché hanno scoperto, ho capito che il buon Mameli non l'ha inserito, ma è stato rivisitato quel sì. Dunque quando fa l'Italia chiamò, basta.
0: Sì.
1: Non è più sì.
0: A me piace più la chiusura.
2: È bello quello.
1: Infatti Bocelli, che l'ha interpretata ieri, ha fatto questo chiamò.
0: L'ha allungato. Tra l'altro, no, mi è venuto in mente un'immagine, no? Perché quando penso alla sfilata delle forze armate, non so se vi ricordate quando uscivano agli Ataman, quando uscivano i mini soldatini da arrivare
3: agli Ataman.
0: A lei se lo ricorda, arrivava agli Ataman, apriva il do, quello grosso, apriva il dorso e uscivano tutti i robottini.
3: E
0: no?
3: Facevano sì!
0: C'era tipo quella, c'era la forza di mare, la forza di terra, la forza d'aria, e quelle sono uguali. Quando fa la sfilata ci sta la forza armata del mare, la forza armata dell'aria, e ognuno sembrano sti piccoli ciuschetti.
3: Quindi a lei,
0: esordato.
3: A lei ha ricordato gli Ataman.
0: Ha ricordato gli Ataman, secondo me.
3: Un senso patriottico nelle sue parole.
0: Ora bisogna vedere dei due protagonisti, perché una potrebbe essere il nostro presidente del consiglio, la donna degli Ataman.
3: Manca il corrispondente.
0: Il maschio qual è? Lei lo sa, quale potrebbe essere? Il presidente della Repubblica.
3: Mattarella, oddio, Mattarella.
0: Presidente della Repubblica, che ha la maschera.
3: So quanto sia rispettevole questa.
0: Può fa, no?
3: Declinazione
0: non lo
3: del
0: so.
3: Suo.
0: E chi ci mette se noi?
3: Non lo so, ci pensiamo. Magari
0: ci
3: il presidente.
0: Salvini ci mettiamo.
3: Il presidente.
0: Vestito da Ataman.
3: Mettiamo Vincenzo Storm.
0: Andiamo avanti.
4: C'è un sole perfetto, ma lei vuole la luna. Di alzarmi non ho voglia, oggi non combatto.

0: La fine dei vent'anni, Motta, 13:35. Allora, se vuole, presidente, adesso ecco, possiamo... le posso raccontare.
1: Va bene. Beh, adesso possiamo. Diciamo
0: allora,
1: che
0: le racconto qual è l'origine dei cornflakes. Lei ne faceva uso?
1: Ne ho fatto uso anche assiduo.
0: Allora,
1: fa.
0: I cornflakes furono inventati alla fine dell'Ottocento dal medico John Harvey Kellogg.
1: Perché un medico? Kellogg.
0: Da dove Kellogg's, no?
1: Hai capito?
0: Da qui Kellogg's.
1: Mr. Kellogg's.
0: Quello, vediamo se indovinate a che cosa servivano.
1: Allora,
0: ci è arrivato.
1: Un medico.
2: Secondo me per fare un massaggio cinese ai piedi.
0: No, allora avevano lo scopo specifico
1: levare le rughe,
0: di reprimere il desiderio sessuale e combattere la masturbazione.
2: Ma per quale motivo? Cioè, in che
1: come
2: senso?
1: Fanno?
0: Allora, perché loro pensavano, Kellogg credeva che una dieta semplice in sapore potesse sedare gli impulsi carnali. Quindi sostanzialmente o diventavi cieco o te mangiavi Kellogg's. Allora, aveva fatto così.
2: Ma non ho capito, cioè, in quale modo? Cioè, nel senso, se tu mangiavi delle cose, mangiavi male, va via il desiderio sessuale.
0: Eh sì, credo che sia legata alla credenza che ci sia, cioè la credenza, questo è vero, che ci siano dei cibi afrodisiaci, no? E quindi magari ti fa venire in voglia un po' di copulare.
1: Magari anche senza zuccheri, dai.
2: Ma poi per quale motivo?
0: Io ho inventato i cornflakes che sostanzialmente non sanno di niente, secondo me sono brutti, cattivi, non so come fate a mangiarli. Proprio per, dici, te mangi una cosa triste, così ti prende un po' a male e non ti viene voglia di eiaculare. Poi non ho capito, però no, forse sia per gli uomini che per le donne.
1: Ma non saprei, guarda,
0: non so. Lei che ha fatto grande
1: questa scoperta
0: uso,
1: mi strugge.
0: Lei che ha fatto un largo uso.
1: C'era un po' di zucco, ce l'hanno dopo, un po' l'hanno lavorati. Non so, magari quelli del dottor Kellogg's,
0: dottor
1: sono migliorati.
0: Lei ne ha mangiati molti? No.

0: Allora io dedicherei queste 3-4 parole del finale al presidente. Sì, spero ancora che tu resti ancora un poco qui con me.
1: Ma certo, tesoro.
0: Che sta per morire.
1: Io sono sempre con lei.
0: Lo sai che è un po' effimera la figura del presidente. Allora, adesso c'è, adesso non c'è.
1: Io sono sempre, ragazzi. Basta che dove siete riuniti con due persone, io sarò lì.
2: Certo. Come la chiesa,
0: come il signore,
2: il
0: padre, come il signore,
2: come il signore, lei è
1: esatto. Non dovete specificare, era quella.
0: Quindi
1: però
0: lei ascolta, io esco. Anche io uscirei. Lei ascolta sempre i nostri desideri, le nostre frustrazioni.
1: Me ne faccio anche carico.
0: I nostri dolori.
2: Il dolore. Senti, no, le volevo chiedere, presidente.
1: Dottor Kellogg, devo rivedere il mio uso di Kellogg.
2: Sempre, sempre.
1: No, no, diciamo che l'è proprio rispettato rispetto al.
2: Rispetto? Rispetto?
1: No, dico. Strano sto principio, figa. Perché non è che funziona tantissimo.
2: No, non funziona.
1: Però sono curioso di un'altra sua pillola.
2: Allora, le volevo chiedere se per caso lei sapeva qual era la vera, il primo utilizzo, la vera origine della motosega, visto che abbiamo parlato prima
1: motosega.
2: Di masturbazione, la motosega, perché è nata?
1: È nata per tagliare gli alberi.
2: No. Diamo il buon agro.
0: No, io non ho capito perché lei deve sempre avvicinare questi discorsi al sessuale.
1: Buon agro, motosega. Prossimo pezzo, poi.
0: Non lo so, non lo sa. Vabbè,
2: tagliare i meloni. No, ve lo dico subito dopo.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Questo spot non è per gente normale, ma per cane.
4: Music Day Room. Vi aspettiamo l'11 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
5: State ascoltando
6: Quelli del Febbra.
5: Se è underground, passa da qui.
7: 13.47, arriva la prima novità. Se non l'avete ancora vista, recuperatela. La nuova serie di Zero Calcare, Due Spicci. Questo è il brano che ne porta in alto i colori e soprattutto il mood. Giancane, Non ti riconosco più.
6: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Ah, attenzione, perché per esempio non ha visto due
1: attenzione.
0: Speech.
1: Per fortuna, dai.
2: No, Maria, io esco.
0: Voglio sapere che cosa ha fatto lei negli ultimi 10 giorni. Ci dia un alibi. No. Voglio sapere che cosa fa. Gioca a PES.
1: Gioca a PES. E
0: poi?
1: Football si chiama.
0: E football, sì. Poi?
1: Ho visto forse un'altra serie di cui è talmente interessante, non ricordo più il nome.
0: Cosa?
1: Ah no, mi sono visto One Piece.
0: Ah,
1: mi sono visto One Piece.
0: Io One Piece l'ho visto ormai tutti già anni fa con mio figlio. Tra l'altro un anno fa, dai.
1: Hai visto gli anime.
0: Non so se vi sei. In che senso?
1: No, io dico il tu non sai che
0: no, la sei, mamma mia, quella peggio.
1: Lei non l'ha vista quella.
0: Certo, no, invece a me mi hanno detto che è fatta molto bene.
3: Assoluto l'innato.
0: E anche per
1: Tony Roger.
0: So, io ho ascoltato dei miei amici che sono infogliati da anni.
3: Assoluto l'innato.
0: Soprattutto per chi non ha mai visto l'anime, è una cosa fatta bene, pensata.
1: Infatti, dunque, mo cosa vuoi hai da ridire?
0: Dica. No, volevo dire, non so se avete seguito, perché sta fa un po' polemica, è uscita fuori sta notizia che
1: cazzo da
0: come la parte tecnica serie. Dell'animazione dei due speech, so, questi che hanno lavorato e non sono stati pagati.
3: Ha già risposto Zero Calcare, già, lei esatto. L'ha vista, la
0: no,
3: risposta.
0: Ho risposto, lo sapete la vostra idea, ma qua si può parlare di nulla.
1: Ti pagheremo.
0: No, ha detto, ma io che ne so, cioè, no, a parte ditemelo, e se poi non me lo dite, io non è che c'ho la palla.

0: Alla presidente,
1: a spalla.
2: Allora parlavamo, ecco, ritornando. Allora le volevo dire una cosa. Lei sa che il siero calcare, non mi ricordo però com'è il termine,
1: mica cioè, c'ho la palla però tanto ne pagano, gli ha detto
2: fa parte di quella cerchia, quel ristretto, diciamo, circuito di persone che non assumono droghe, non assumono alcol, non fumano sigarette, sì. Alcuni non prendono
0: salutista,
2: non mi ricordo, c'è proprio un termine, non mi ricordo che è. E gli hanno fatto una domanda e ho detto: ma lei con i suoi amici che invece fanno uso anche magari di sigarette eccetera,
1: come
2: si
1: fa?
2: Sente
1: come
2: meglio,
1: fa?
2: Nota
1: fa?
2: Che sta meglio. Lui fa: guardate, purtroppo andrò contro la critica, diciamo,
0: ma non è così,
2: no, veramente stanno molto meglio di me, così.
1: Applausi.
0: Allora, tornando sul tema, anche
1: sul tema. Quale
0: abbiamo
1: tema?
0: Detto qual è. Perché cosa è stata inventata la motosega?
2: La motosega è stata per tagliare i cocomeri.
0: No, è stata inventata all'inizio come ausilio durante i parti.
2: Come i parti? Oddio. Che c'entra?
0: Allora, perché le motoseghe sono state sviluppate
2: immagine.
0: In Scozia alla fine del XVIII secolo per aiutare a velocizzare il processo di sinfisiotomia, allargamento della cartilagine pubica e la rimozione di ossa malate durante il parto.
2: Quindi, cioè,
0: si utilizzava per tagliare, cioè, se abbiamo un po' di spazio o qualcosa,
2: piave
0: e davi una
2: cosa,
0: bella mozzata, capito?
2: Mamma.
0: Immagine cosa, cioè, se lei ci pensa, quando, che ne so, il frullino, no, per tagliare il gesso, quello esiste già in medicina.
1: Quello però vibra, motosega. Non gira quello.
0: Certo, beh, all'inizio il frullino non vibrava, frullava. Non era un pain. Frullava e girava, capito?
1: Frullinava!
0: Frullinava.

0: Ugo Carciofi, 14.00.
1: Ma posso dire una cosa?
0: Prego.
1: Ma che brutte cose che stai raccontando comunque. Stai raccontando le brutte cose.
2: Vabbè, è stato l'ultimo concerto.
1: Non è sta motosega.
2: C'era nessuno, ha fatto proprio.
1: No, allora, visto fatto un buco.
0: Prima il Buonato l'ha tirato fuori i vizi che ci abbiamo tutti. Ah, un
1: ciao,
0: po'
1: da i vizi capitali.
0: Vizi capitali. Allora, voi lo sapevate qual era storicamente il vero motivo per cui veniva consumata la birra?
1: Però lei può farci tipo un giochetto a quiz?
2: Allora, mi sembra di sì. Era per disinfettare lo stomaco.
1: Come anestetico?
0: No, ma c'è andata vicino.
2: Ah sì, lo so. Perché il nostro corpo non la produce da solo.
0: No. Ah, molto simpatico. Ah, adesso sì che sono felice, questa battuta non la sentivo da mesi, quasi anni.
1: È una birra.
0: No, in realtà la birra è stata storicamente per molti anni un'alternativa vitale all'acqua contaminata. Ah,
2: pensavo alla mirra, invece.
0: Perché il suo processo di produzione la rende biologicamente sicura e privi di patogeni mortali.
2: Infatti, lo vedi?
0: Nel Medioevo, durante le grandi epidemie dell'Ottocento, consumare birra ha salvato la vita a milioni di persone.
1: Pensi lo sbronzi,
0: proteggendola da malattie devastanti come il colera, il tifo e la dissenteria.
2: Vedi che fa bene?
0: Semplicemente perché, per esempio, ecco, una delle prime cose che viene fatta all'acqua utilizzata per fare la birra, qual è?
2: Cotta!
0: E viene, esatto, viene bollita e quindi tutte le cose cattive vanno via. Oppure, per esempio, la fermentazione dell'alcol, perché si sviluppa durante il procedimento per fare la birra l'alcol etilico e l'abbassamento del pH, quindi questo processo crea un ambiente totalmente ostile alla proliferazione dei patogeni umani,
1: capito?
0: Credo che sia giusto magari consigliare al presidente di farsi una doccia con la birra, magari ce ne liberiamo, no?
1: Può essere, la ringrazio, terrò conto.

0: Cabrera Mantidi. Allora, il Buonotto diceva, presidente, quando è che li porta?
1: Lo dico io, lo dico io, non c'è bisogno che lei lo ripeta, eh.
0: Ma bada, magari se lo dimentica. Ci dica, ci dia una risposta.
2: Che cosa? Non mi ricordo più la domanda.
0: Mi ricordo che ci riporta a Roma i Cabrera. Quando è?
2: Prossimamente.
1: Minimamente.
0: Che significa?
1: Minimamente, che vuol dire?
2: Mai!
0: Mai. Allora, invece le vorrò raccontare, vediamo se le può interessare.
2: No, è vero, bellissimo gruppo. Qual... vedremo come portarlo al Febbra.
0: Il motivo...
2: sono interessati, ragazzi.
0: Il motivo originario dell'uso del ketchup.
1: Allora, secondo me per il cinema. No. Non l'ho presa?
0: No.
1: Ah, non l'ho presa.
0: Lei, presidente...
1: Allora, in America per fare la pasta?
0: No.
1: No.
2: Il ketchup?
0: No.
1: Per i duroni ai piedi?
0: No.
1: No.
2: Fare le maschere facciali in giovane.
0: Neanche.
1: Vabbè, ci dia un indizio, però.
0: Cioè, diciamo che non era stato pensato proprio per mangiare una salsa. Diciamo.
1: Però da mangiare sì. Allora, diciamo... per fare il Bloody Mary.
0: No, allora era. No. Non era soprattutto. Voi pensate che il ketchup sia stato sempre a base di
2: pomodoro.
0: E invece.
2: Era a base di mozzarella.
0: Invece, no, non era a base di pomodoro, era un'altra sua storia, ma. Presidente, oh? Ce la racconta? Ce la racconto o no?
2: Non lo so, è una sostanza che poteva essere.
0: Te la racconto io subito dopo il buon Caparezza.

14:10, rientriamo per ricordarvi che il nostro Dottor Cole è lieto di presentarvi Cliniche Sorriso by Dottor Cole and Partners in via del Forte di Burtino 160. Dalla primavera Roberto Cole è uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze. Vi aspetteranno sempre e comunque per la cura completa del vostro sorriso. Cliniche Sorriso by Dottor Cole and Partners, da primavera a via del Forte di Burtino 160. Nel mentre vi ricordo anche che il numero con cui potete interagire con noi è sempre lo stesso, 3791 600 190, e che per ascoltarci potete farlo dal sito di RadioRockItalia.it. In DAB Plus, se vi trovate nel territorio del Lazio, potete scaricare le app gratuite per iOS e Android. In FM sui 96.6 a Roma, nel nono municipio e su tutto il litorale romano. Andiamo avanti!

Certe cose non sono male, anzi possono già funzionare. Ma lo dico per esperienza, non la butto sul personale. Con le chitarre negli anni venti

0: viaggio 14:25, ricominciamo e stavamo parlando delle origini del ketchup.
1: Ah sì, noi abbiamo dato alcune soluzioni, lei ci ha detto di
0: allora,
1: no.
0: Il ketchup non è nato per essere messo sulle patatine,
1: però per essere mangiato sì.
0: Perché sì, prima di diventare una delle salse più amate al mondo, il ketchup aveva origini molto diverse. Tutto partirebbe dal ketchup, una salsa di pesce fermentato usata secoli fa nel sud-est asiatico. Quando arrivò la ricetta in Europa cambiò completamente forma, vennero prima create versioni a base di funghi, noci e acciughe, molto prima che il pomodoro entrasse poi davvero nella storia. Intorno ai primi dell'Ottocento, 1830, divenne poi il ketchup così come lo conosciamo noi.
1: È stato?
0: E il medico americano John Cook Bennett iniziò a promuoverlo come una medicina, sostenendo che potesse aiutare contro problemi come indigestione, diarrea e perfino ittero. Attivò persino a vendere pillole concentrate al pomodoro, convinto che il ketchup avesse potenti benefici per la salute. Poi, ovviamente dopo non si è fatto nulla perché sostanzialmente ha detto una baggianata.
1: Beh, ma la versione quindi col pomodoro è americana?
0: Sì, è americana, intorno ai 1800, una roba del genere, sì. Non so lei quale preferisce, qual è la sua salsa preferita?
1: La maionese,
0: allora, io sono d'accordo con lei. Nel frattempo andiamo avanti, anche perché è uscito un brano nuovo dei nostri amici, praticamente ormai, Leuca. Questa è Recita.

0: città, l'Euca 14 e 29 di questo mercoledì 3 giugno, siete sempre in compagnia con quelli del Febbre, rimarremo ancora per vostro malgrado per una mezz'ora, per qualsiasi cosa o se volete dirci qualcosa di brutto potete farlo al 37 91 600 190. Anche i complimenti ovviamente sono graditi, no?
1: Molto graditi. Applausi anche falsi, anche dei complimenti falsi
0: va bene più o meno tutto. Ecco, allora volevo condividere con lei, ma forse questa già la sa questa curiosità, Bonatro, qual è l'origine del pluriball?
1: Allora la sapevo ma non me la ricordo. Allora, era nato per sbaglio, perché se non erro si erano incollate delle cose durante una fase di lavorazione.
0: Lei non sa nulla.
1: Proprio per un errore.
0: No, non era un errore. Immagini com'è fatta la confezione del pluriball. Com'è? Quando lei lo compra tanto, com'è?
1: È un rotolo.
0: Allora, ci sono anche altri rotoli che sono d'arredamento.
1: Per carta da parati. Era una carta da parati.
0: Perché venne, non mi ricordo a quale arredatore barra architetto, venne commissionato, ecco, una carta da parati innovativa che fosse anche più o meno riutilizzabile, soprattutto che resistesse all'acqua e fosse molto lavabile. Quindi si sono inventati questa cosa, tutta di plastica con le bolle. Poi ovviamente diciamo non è che è andata proprio benissimo, però l'hanno trovato un campo di applicazione secondo me
1: ottimo,
0: perché a parte per il lavoro e tutto quanto, ma soprattutto come oggetto antistress. Se lei sa, su Amazon si trovano proprio delle mini confezioni e si comprano
1: dei, che io acquisto periodicamente,
0: pluriball, così lei sta là e fa trick e track tutto il giorno. È così.

0: Tra l'altro farà parte del roster del Febbre Rock Fest il 5 luglio a Testaccio Estate, quindi mantenetevi in forma, perché ci sarà da fare molto rumore, come anche dice il claim della serata. Allora, volevo chiedere al buon Adur invece, visto che stiamo parlando di tutte queste singolarità, di cose che sappiamo ma non credevamo di sapere ma non sappiamo, quale secondo lui è l'origine delle scale mobili?
1: Allora, le scale mobili possono essere nate per secondo me è qualcosa di lavorativo, tipo nelle miniere,
0: che no, è qualcosa di ludico.
1: Ludico, per ludico. Giocare.
0: Esatto.
1: Giocare dove?
0: In dei posti in cui ci si diverte.
1: Luna Park.
0: Luna, Luna Park, Park, esatto, esatto. Suonate come attrazione per...
1: Addirittura era un'attrazione, cioè, ci si divertiva con poco.
0: Allora, il funzionamento della scala mobile è stato brevettato nel 1892 da Jesse Rino ed è stato effettivamente introdotto nel 1896 come attrazione nuova a Coney Island, un parco tematico a New York.
1: Si chiama Jesse Mobile.
0: No, si chiama proprio Jesse Rino, mobile, non lo so, Rino Mobile può darsi.
1: Rino Mobile, no, perché solitamente sai la scala, no?
0: La scala di Rino, la famosa
1: Jesse
0: scala di Rino.
1: Scala Mobile.
0: La scala di Rino, sì, era un po' così.
1: Vabbè, però l'attrazione qual era? Cioè,
0: niente, salire e scendere, che ti muovevi insieme, capito? Che tu salivi là e lui ti portava su. In realtà, se ci pensa, nelle montagne russe la prima parte funziona un po' come quando la portano su, funziona un po' come una scala mobile, solo invece di stare in piedi c'è la come si chiama?
1: Sono d'accordo!
0: Come si chiama dove lei si mette seduto? La postazione,
1: il seggiolino!
0: Il seggiolino,

0: 77, in questo featuring tra linea 77, Salmo in Slight. Allora, Bonato, visto che adesso il presidente non c'è più, no? E quindi posso anche sfogare il mio desiderio di fare un po' di Amarcord, direi di iniziare, anche perché oggi sono due giornate mondiali, due, non una, ma due.
1: Ma ben due!
0: Allora, la prima, istituita nel 2018, è la giornata mondiale della bicicletta, World Bicycle Day, per promuovere la mobilità sostenibile. Così. L'altro invece è il World Club Foot Day, che è la giornata mondiale del piede torto congenito, celebrata nel giorno di nascita di Ignacio Ponseti, pioniere del trattamento non chirurgico della patologia.
1: Un piede torto o un piede storto?
0: No, è proprio torto, che sono diverse forme.
1: Ah, cioè, era proprio di quando dici sei svegliato con il piede storto.
0: No, no, no, quello è il piede sbagliato, in realtà.
1: Il piede sbagliato, non è il piede.
0: Sei girato col culo storto, quello dire.
1: Hai dormito con il culo scoperto.
0: Però
1: hai
0: svegliato con il piede sbagliato. Allora, le volevo chiedere quali sono le sue, così, i suoi pensieri, le sue
1: merito a cosa, il piede
0: emozioni sorto. Alla bicicletta,
1: Ah, io amo la bicicletta.
0: Cosa pensa? Quant'è che non va in bicicletta?
1: Un bel po'.
0: Quindi giustamente

0: Lucio Anello, baby, 14:44. Allora, subito prima del break io volevo ricordare questa cosa, anche perché diciamo che ad oggi in Italia siamo tutti molto amanti del tennis, siamo diventati quasi tutti esperti, ma circa un ventennio fa, più o meno, venti anni fa, diciamo che lo sport dopo il calcio più seguito era proprio il ciclismo, e sicuramente il Buonato ricorda qualche nome, senza che io glielo debba suggerire, cioè uno su tutti che le viene in mente.
1: Ce la fa.
0: No, un nome di uno, un ciclista.
1: Coppi!
0: Ma Coppi è prima di lei,
1: Pantani, io dico, e Bartali. E anche Bartali, Cipollini!
0: Allora, Cipollini e Pantani fanno parte della sua storia.
1: Certo.
0: Bartali e Coppi
1: sempre della mia storia.
0: Era ancora nei zibidei di suo padre, praticamente.
1: No, non credo.
0: Beh, io credo di sì, non so, forse. Beh, Pantani, allora. E durante quegli anni tutti abbiamo conosciuto qual è la storia più o meno del ciclismo, i vari tour, se qua, tra cui poi su tutti svettavano Tour de France e Giro d'Italia. Sul Tour de France ho una chicca che io non conoscevo, l'ho conosciuta stamattina mentre preparavo la puntata, che vi racconto subito dopo il break. Rock Sport.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale, salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su

0: mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
1: State ascoltando
2: Quelli del Febbra.
1: Se è underground, passa da qui.
3: Allora, prima di raccontarvi qual è la vera origine del Tour de France, vi passo questa novità molto succosa, che è il nuovo brano di Elisa, Amore è.
2: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: scattare una foto.
1: Posso dire che sta prendendo un po' spunto da dito nella piaga?
2: No, io sono sempre contento, però quando si muove, no? Prima parlavo anche del brano dei Caracalma, dove dicevo che cominciano ad avere anche un piglio un po' punk. Se no mi ricordano anche sì, che sono proprio, diciamo, cioè quella, a me piace poi le cose quando cambiano, quindi un'Elisa così rispolverata piace
1: molto, cioè, bello.
2: Mi fa piacere, non è che mi piace, anche mi fa piacere.
1: Se io mi nutro anche di cose che sono quelle, rimangono così e mi fanno bene perché sono quelle, è tipo un porto sicuro.
2: Ah beh, certo, no.
1: Tipo
2: Johnny dal basso,
1: tipo il grande Johnny.

0: 14:51 ora, quindi sono rimasti 9 minuti.
1: 9 minuti,
0: no, quasi 8, quasi 8.
1: Come i sette nani con i due cugini.
0: Allora, le dico questa, perché questa è molto carina. Il Tour de France, sai perché, perché nacque?
1: Anche no, sono i sette noni.
0: Il Tour de France nacque per vendere giornali. Il Tour, infatti, fu creato nel 1903 dal quotidiano sportivo francese L'Auto per aumentare le vendite.
1: L'Auto.
0: L'idea funziona così bene che la corsa divenne l'evento ciclistico più famoso al mondo. Lei che cosa ha fatto per vendere di più? Si è messo su OnlyFans, credo, no?
1: No, volevo, ma non mi hanno preso proprio. Mi detto, guarda, mi perdoni, ma è fuori range, non può esplicitare nulla.
0: Allora, seconda curiosità, le prime tappe erano lunghissime, nonostante fossero tappe, però molto lunghe. Nelle prime edizioni del tour alcune tappe superavano i 400 km e si correvano spesso di notte su strade sterrate senza assistenza tecnica. Una mattanza, però andate a morire mentre pedalate. Terza curiosità, i corridori riparavano da soli le bici. Per decenni era vietato ricevere aiuto meccanico. Se si rompeva una ruota, una catena, il ciclista che faceva?
1: La cambiava.
0: Si fermava e
1: la cambiava.
0: Adesso invece li seguono la bici tutti nuova. Fai questo, fa quello. E soprattutto che cosa gli dicono? I ciclisti, no, vai tranquillo che andrà.
1: Andrà bene.
0: Andrà tutto bene, soprattutto. Margin Beats.

0: Alessandra, tutto bene? Siamo praticamente arrivati, credo,
1: lei
0: alla
1: come
0: fine.
1: La vede?
0: L'unica cosa, vediamo, questa
1: per...
0: credo che lei la
1: dica,
0: sa.
1: Dica.
0: Perché la maglia rosa si chiama così? Perché è la maglia rosa?
1: Perché
0: che
1: è rosa?
0: Vabbè, ma sì, ma da dove viene?
1: Rosa? Dalla Gazzetta?
0: Dalla Gazzetta dello Sportolo. Così. Allora, direi che possiamo anche farlo, possiamo anche suonare la campanella, perché siamo arrivati alla fine di questa puntatona del mercoledì. Volevo ringraziare innanzitutto chi ci ha preceduto, Dario Cecchettani con Marte Dontro, ma soprattutto chi ci seguirà,
1: Federico Clemente, l'uomo con il nome più sdrucciolevole d'Italia.
0: Allora,
1: lui in realtà mi sdrucciola anche il cuore, ogni volta, i polmoni, la trachea,
0: un po' dentro,
1: la faringe, la laringe,
0: la faringe
1: va su e giù come una scala mobile, come un cuore innamorato su una scala mobile.
0: Oh, quanto amore, quanto
1: amore. Tanto.
0: Allora voglio ringraziare il buon Adro che è stato qui con me, il presidente che c'è stato un po', poi se n'è andato, vabbè, è andata
1: io
0: così.
1: Ringrazio lei del tavolone, come al solito, ci ha portato tante curiosità che non le avevamo chiesto dal mondo, però
0: non gliene frega niente a nessuno.
1: Esatto.
0: L'appuntamento con quelli del Ferber ritorna mercoledì prossimo, ovviamente
1: mercoledì,
0: fra una settimana, ma 2 ore prima rispetto a quello che è l'orario da adesso, perché sennò è già finito, no?
1: Ah, esatto.
0: Sembra una cosa molto logica. Grazie di averci seguito, rimanete su Radio Rock Italia, vi vogliamo bene, viva rock, viva l'underground, viva Radio Rock Italia, viva Underground si muove.
1: E quelli del Febbra!
0: Il Febbra Rock, Febbra Rock,
1: Rock
0: Fest!
2: Avete ascoltato?

0: Alta fedeltà. Suona come sei.
1: Le 15 di questo mercoledì 3 di giugno in diretta su Radio Rock Italia inizia una nuova puntata di Alta Fedeltà. La voce è quella di Federico Clemente, lo speaker dal cognome sdrucciolevole, forse più sdrucciolevole d'Italia, almeno questo è quello che dicono gli amici, quelli del Febbra che mi hanno preceduto. Un'altra puntata, altre due ore da trascorrere insieme qui sulla radio del rock italiano a suon di musica, di giochi, di campionati, dei dischi che invecchiano bene e tanti animali. Sì, oggi sarà una puntata a tema soprattutto animalesco, è per questo che a guidare l'esplorazione musicale del quarto d'ora accademico ci sono gli animali.
2: Se fossi in me saremmo in troppi, e già qui dentro c'è una gran confusione. Serve l'immagine, la comunicazione, devo cambiare connessione. Se fossi in me saremmo in troppi, e già qui dentro c'è una gran confusione. Mi serve un leader d'opinione che mi dia un'indicazione. Sono più

0: già qui dentro c'è una gran confusione, come canta Willy Peyote, perciò cerchiamo di fare un po' d'ordine. Questo è Alta Fedeltà, io sono Federico Clemente, staremo insieme qui su Radio Rock Italia fino alle 17, ma in questo primo quarto d'ora tra l'inizio della puntata e il primo break c'è come sempre il quarto d'ora accademico, nel quale aspettiamo i ritardatari e lo facciamo ascoltando tanta musica, poche parole e tutte a tema le canzoni che vengono passate. Oggi, siccome nella seconda parte di trasmissione si parlerà di animali in maniera piuttosto particolare, allora l'esplorazione musicale è guidata proprio dagli animali.
1: Parlo solo di me, c'è pieno di animali, ho comprato la mazza apposta, gli spacco le ossa.

0: Sono geloso dei cani che pisciano senza rimpianti, senza rimpianti.
1: Essere gelosi dei cani che pisciano senza rimpianti, dai cani di Willy Peyote ai cani di Ziba, cantautore, chitarrista e produttore ligure, ma per par condicio un po' anche di gatti.
2: Una serata strana, non c'è nessuno in giro, la mia padrona in casa non mi lava la lettiera da una settimana. Sento l'odore della pioggia, sento l'odore della carne che cucino. Abbiamo un ospite e infatti arriva, eccone un altro. Sapevo che non si dormiva.

nella testa di un gatto siamo entrati con il pezzo delle mura che si chiama proprio Un gatto qui su Radio Rock Italia. Canzone molto interessante e, se posso dirvi, anche molto a tema con la puntata di oggi, ma lo scopriremo meglio nella seconda parte. Prima ci dobbiamo arrivare alla fine del quarto d'ora accademico e poi dobbiamo passare attraverso il Championship Vinyl, il campionato dei dischi che invecchiano bene. E che classicone che sta per arrivare!

0: mi fai diventare matto, così mi fai diventare matto. Gatto Matto dal 2003 ci ricorda in qualche modo che si parlerà molto di animali, animali domestici, cani e gatti. E questo è stato il filo conduttore del quarto d'ora accademico in cui abbiamo aspettato tutti i ritardatari, ma ci siamo, sono le 15:14. Che voi siate però a casa con i vostri amici a quattro zampe, pelosoni, oppure in macchina magari, non so, vi ricordo che ascoltare Radio Rock Italia è molto più semplice di quello che possiate immaginarvi. Potete farlo sempre in macchina, trovandovi in macchina con il DAB Plus nel Lazio, ovviamente, o in FM sui 96.6 a Roma e nel nono nel nono municipio o su tutto il litorale. Altrimenti vi andate a scaricare dal vostro App Store o l'altro che non mi ricordo come si chiama perché non ho Android, credo Play Store, l'app gratuita di Radio Rock Italia. Altrimenti il classico vecchio metodo www.radiorockitalia.it. c'è anche il 3791 600 190, segnatevelo perché tra poco dovete votare, inizia il Championship Vinyl, state lì.
1: Rock Spot. Pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Tospot non è per gente normale, ma per cale.
6: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della la manifestazione.
7: Questa è Alta Fedeltà. Suona come sei.
0: Prima di tuffarci a capofitto nel campionato dei dischi che invecchiano bene, ascoltiamo un classico qui su Radio Rock Italia, quello nella fattispecie di Donatella Rettore, La Mette.
7: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Dal 1982 uno dei pezzi più famosi di Donatella Rettore, che con questo suo stile ironico e dissacrante tratta un tema anche molto spinoso, quello del suicidio. Ma noi non possiamo indugiare oltre, perché sta per iniziare il campionato dei dischi che invecchiano bene. Applausi, dai. L'entusiasmante, mi viene da dire, irriverente campionato dei dischi che invecchiano bene, che ogni settimana mette a confronto due dischi che festeggiano un compleanno tondo in questo 2026, dai 50 ai 10 anni, e che si sfidano in un torneo ad eliminazione diretta in cui ne rimarrà soltanto uno e sarà il disco invecchiato meglio. Un gioco, come vi dico sempre, ma anche un modo per conoscere un po' in meglio i dischi di cui parliamo, i dischi in sfida. Ebbene, devo dirvi che dopo la scorsa settimana abbiamo il secondo semifinalista, e che semifinalista! È stata una sfida molto intensa, molto dura anche, se vogliamo, soprattutto per voi che avete dovuto scegliere il disco da mandare avanti tra due che effettivamente rappresentavano due mondi completamente agli antipodi, opposti, non solo come anni di pubblicazione, perché uno arriva dal 76, l'altro dal 2016, ma proprio come stile, perché uno era Ballata per quattro stagioni di Ivan Graziani, l'altro Elvis Beck di Salmo. Adesso voglio crearvi un po' così di piccola tensione per sapere qual è stato il disco che è passato tra i voti che sono arrivati qui in radio e quelli raccolti nei sondaggi delle stories da me e da Lele Guzzardi, che arriverà tra poco. Il disco in semifinale è... Difficilmente questo suono può ricondurci a Ivan Graziani. Però concediamoci anche qualche altro secondo di ascolto, no? Magari... No, decisamente no, il disco che va in semifinale è Elvis Beck di Salmo. Direi in maniera anche un po' inaspettata, se posso dirvi. Il disco più giovane a rimanere finora in gara è proprio questo, da cui ascoltiamo la title track, che si chiama proprio Elvis Beck.

dirlo, il semifinalista, anzi il disco più giovane di questo torneo dei dischi che invecchiano bene, perché il disco del 2016 di Salmo, appunto Elvis Back, lo sarà, continuerà ad esserlo il disco più giovane, in quanto del 2016 non ci sono altri classe 2016 in gara. Quindi tanti complimenti a Salmo, che si è riuscito, diciamo, a difendere molto bene, buttando fuori agli ottavi, così com'è, degli Articolo 31 e Ballata per quattro stagioni di Ivan Graziani ai quarti di finale. 3791 600 190 per info o reclami, anche se, come dice qualcuno più famoso di me, avete fatto tutto voi, perché siete voi a decidere quale dischi mandare avanti. Tenetevi il numero, perché sarete voi a decidere quale disco andrà in semifinale anche nella sfida di oggi. È tempo di un nuovo quarto di finale e iniziamo, per anzianità, diciamo così, ma soprattutto per galanteria, dai, con un album del 1976 che, come vi dico sempre, come vi ricordo, come tutti i dischi che compiono 50 anni quest'anno, è arrivato direttamente agli ottavi e fresco fresco ha eliminato un altro mostro sacro, e cioè Franco Battiato con L'Imboscata. Facciamo un piccolo esperimento, chiudete gli occhi, ammesso che voi non stiate guidando, ecco, che siate in un posto safe. Potremmo immaginarci, chiudendo gli occhi, nello studio di registrazione Fonit Cetra di Roma nel 76, appunto, e potremmo immaginarlo invaso dal fumo di sigaretta, ne potete sentire anche l'odore. L'atmosfera però è molto rilassata e attorno a questo microfono siedono Ornella Vanoni, il leggendario poeta brasiliano Vinicius de Moraes e il mago della chitarra Toquinho. Da quell'incontro, registrato quasi interamente in presa diretta e senza stacco tra i pezzi per non perdere l'anima del momento, e che ne condensa tra l'altro la forza non tanto nei singoli pezzi quanto nella loro coesione, nasce la voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria. Vero e proprio capolavoro senza tempo di Ornella Vanoni, pieno di profonda leggerezza e delicata malinconia, direi, dove la bossa nova incontra la lingua italiana grazie anche alla penna e le traduzioni di Sergio Bardotti. Disco che abbraccia temi come la passione, il rimpianto, lo svago, la morte e la fugacità di vita e amori, parlandone con grande delicatezza e quella venatura malinconica, ma anche e soprattutto senza paura.

Paura, traccia d'apertura del disco La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria di Ornella Vanoni. Parla della paura, della crescita, dell'accettazione del destino e della transitorietà umana, proponendo questa sorta di cammino esistenziale che attraversa varie tappe della vita, partendo dall'infanzia, dalle prime paure indotte anche dai genitori, no, che invocano l'uomo nero, passando per il superamento del buio e l'amore, fino ad arrivare all'accettazione della morte. Cover di Sam Meadow, una canzone originariamente scritta ed interpretata proprio da Toquinho e Vinicio De Moraes, che insieme ad Ornella Vanoni firmano questo disco, è riadattata poi, come vi dicevo anche prima, da Sergio Bardotti. Peraltro io conobbi questa canzone prima ancora che dalla voce di Ornella Vanoni, da quella di Meg, ex cantante dei 99 Posse, che poi si è dedicata ad una lunga e favorevole e molto interessante, direi, carriera solista, realizzata insieme a Elio e le Storie Tese. Elio interpretava in duetto con Meg questo pezzo, Faso al basso e Christian Meyer alla batteria firmavano questa cover della cover, in qualche modo, perché anche quella di Ornella Vanoni lo era. Ed infatti la caratteristica di questo disco è proprio quella di mescolare pezzi originali e reinterpretazioni, presentandosi per questo fatto come una sorta di concept album, no? Di canzoni e poesie interpretate da Vinicius De Moraes. Il punto di contatto tra i due dischi che si sfidano oggi possiamo dire che sia proprio questo, cioè sono entrambi due concept album. Il secondo in sfida è in realtà il terzo della carriera di Caparezza, esce nel 2006 e si chiama Habemus Capa. È passato agli ottavi attraverso i playoff e dopo aver eliminato l'ultima festa di Cosmo agli ottavi, oggi se la deve vedere con Ornellona Vanoni. Il concetto alla base, quindi il fatto che lo rende un concept album, è che si parla quasi interamente della morte, in questo caso di Caparezza stesso. Il viaggio parte dal corteo funebre messo in musica in Annunciatemi al pubblico, che abbiamo ascoltato nella scorsa sfida in cui abbiamo incrociato Caparezza, e si snoda in una serie di incarnazioni, in strani personaggi, traccia dopo traccia, fino all'ultima risurrezione e rinascita, che è rappresentata dalla title track, che si chiama appunto Habemus Capa.

0: dentro questa semicitazione, dentro questo gioco di parole, fate voi l'essenza di tutto il disco, l'omonimo disco, il terzo in studio di Caparezza, che si autodichiara: esisto e sono questo. Perché dopo il successo travolgente, per certi versi inaspettato, di Fuori dal tunnel di 3 anni prima, molti critici e ascoltatori avevano etichettato Caparezza come una meteora, senza però effettivamente comprenderne la reale carica critica. Ed è qui, in maniera molto contorta ma geniale, che il rapper pugliese gioca d'anticipo, finge la propria morte artistica, celebra ironicamente il suo funerale e annuncia alla fine la nascita di un nuovo Caparezza risorto dalle ceneri delle critiche. Si chiama Abemus Capa, potete votarlo al 3791 600 190. Mi scrivete Abemus, mi scrivete Capa o Caparezza, io capirò che propendete dalla parte del rapper pugliese, oppure mi scrivete Senza Paura, Ornella Vanoni, La Voglia, La Pazzia, L'Incoscienza, L'Allegria, e io saprò che invece siete dalla parte di Ornella Vanoni. Tutto ciò per decretare il terzo disco semifinalista di questo campionato dei dischi che invecchiano bene. Ve lo ripeto: 3791 600 190.
1: Cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi. Dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi.
2: Non mi scolla gli occhi di dosso.

di dito nella piaga. I suoni sono quelli del pezzo Morfina, molto profondi questi bassi, un bel groove. Le 15:42 di questo mercoledì 3 giugno che ha esso stesso un bel groove, e per mantenerlo, per mantenerci anche al femminile, arrivano le I'm Not a Blonde. Questa è Like Miley Cyrus Says, che ci porta direttamente al break.

Abbiamo anche alzato un po' i BPM in questo mercoledì pomeriggio post-prandiale, quando ti cala un po' la palpebra. Ci sono io, c'è Alta Fedeltà che cerca di ravvivare un po' il tuo pomeriggio anche con queste sfide del tutto insolite, dai, mettendo di fronte Caparezza, Adornella, Vanoni. 3791 600 190 per votare il disco che volete portare alle semifinali del Championship Vinyl. Abbiamo alzato il ritmo, i BPM, con questa coppia, con questo duo electro art pop di Milano formato da Chiara Castello, se non leggo male, Chiara Castello e

0: coppia artistica e anche nella vita. Questa è la loro Like Miley Cyrus Says, canzone che è stata in alta rotazione fino a questa settimana. Ne è appena uscita, ma ne sono entrate altre. Quindi piccolo break per noi e poi andiamo a scoprire una delle novità di Radio Rock Italia.
1: Rock Spot. Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Gente normale, ma per il collezionismo musicale.
4: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
5: State ascoltando
6: Alta Fedeltà.
5: Suona come sei.
0: È una novità, ma è nella sua terza settimana di permanenza nell'alta rotazione della radio del Made in Italy. Si chiama Cattive Abitudini. Lui è Mace.
7: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

I suoni sono quelli di Maze, uno dei produttori più influenti e visionari della musica italiana. Le rime di Le Bon al mic, avete potuto riconoscere forse anche Salmo. La voce poi del ritornello, quella di Colapesce, una delle colonne dell'indie pop, noto sia per la sua carriera solista che, come forse molti di voi si ricorderanno, anche dal palco dell'Ariston di Sanremo, anche in coppia con Di Martino. Sì, quello di Musica Leggerissima, e i tre firmano questo pezzo molto bello, si chiama Cattive Abitudini, alla sua terza settimana di permanenza nelle novità di Radio Rock Italia, che è la radio del rock italiano, ma in generale della musica made in Italy. Quindi se ci sono anche delle canzoni che virano di più verso un sound diverso dal rock, ma che meritano comunque un ascolto, eccole lì, noi le mettiamo nell'alta rotazione, e questa sicuramente si pone anche forse quasi come una sorta di tormentone, no? Per l'estate che sta arrivando, anzi forse è già qui, le 15:52 di questo mercoledì. Tra poco si parla di animali e di cosa pensano gli animali. Prima però i Comacose e la loro post concerto.

coppia nella vita e artisticamente, lo erano nella vita e artisticamente, non lo sono più in entrambe le cose, cioè non sono più una coppia Fausto Lama e California, né diciamo musicalmente né nella vita, si sono lasciati. Dramma incredibile per tutti i fan, credo continueranno. Lui ha già pubblicato qualche pezzo, lei ancora no, ma sicuramente in procinto di farlo. Ha messo la voce in una, credo in un pezzo di Coez, in un, nell'ennesimo capitolo del From the Roof, to the roof, qualcosa del genere, insomma qualcosa che ha a che fare con i tetti, ma non è di questo che volevo parlarvi. Sono diventati molto famosi insieme a loro nel tempo anche i loro due gatti, due Sphinx, quei gatti senza pelo, tutti rugosi che non hanno neanche un pelo indosso, e mi sono detto chissà che fine avranno fatto, cioè chi se li sarà tenuti, ma soprattutto se anche loro erano padroni di animali, che poi siano gatti o cani, che guardando i propri animali domestici pensano chissà cosa avranno dentro questa testolina, chissà cosa stanno pensando, chissà come stanno pensando, perché spesso non è solo cosa pensano gli animali, ma anche come pensano. Ma quanti di voi, dai vi sfido a dirmelo anche, doppiano i propri animali domestici immaginandoli parlare? Ecco, e se vi dicessi che una startup cinese sta lavorando per questo, state lì che tra poco vi racconto tutto.

si chiama Come reagire al presente dei Fast Animals and Slow Kids, che per abbreviare chiameremo sinteticamente FASK, come anche loro si definiscono. Si chiamava invece, anzi si chiama From the Rooftop, volume numero 3, il disco di cui vi parlavo poco fa, inciampando un po' sul titolo, non ricordando bene quale fosse. È di Coez, è la sua terza, il suo terzo volume, e uno dei pezzi, il quinto, che si chiama Parla Piano, You Are My Lady, è appunto con California, ex Coma Cose, ma anche ex di Fausto Lama. Ma so che voi vi siete un po' incagliati su questa notizia della startup cinese che esiste davvero, ha sede a Hangzhou in Cina e sostiene di aver sviluppato questo dispositivo alimentato da intelligenza artificiale capace di tradurre versi, movimenti e comportamenti di cani e gatti in frasi comprensibili per gli esseri umani. Si chiama Petit Chat. Poi non so, forse ci avrà un qualche accento cinese che però io adesso ignoro, ma non è questo il punto, come si chiama, bensì il fatto che è una sorta di collare smart che è collegato a un'app sul vostro telefono ed è in grado di analizzare vocalizzazioni, segnali comportamentali e movimenti degli animali per stimarne emozioni e intenzioni e poi tradurle in frasi. Quindi in qualche modo i vostri animali vi parlerebbero. E l'idea di un traduttore per animali è affascinante, no? Soprattutto perché l'azienda parla addirittura di un'accuratezza vicina al 95%, dato che ha attivato e attirato molta attenzione online.

scappare sempre loro sono gli Elephant Brain, ma non è dal cervello degli elefanti che ci arriverebbero i pensieri e le frasi raccolte da questo petit chat, questo collare smart collegato ad un'app, bensì da quello di cani e di gatti, dai nostri animali domestici. E penso che sia il sogno proibito di tutti noi, no? Poter sentire i nostri pelosetti, i nostri amici a quattro zampe parlare. Cioè, uno si immagina che la mattina appena sveglio apre la porta della camera, si trova il suo gatto che miagola qualcosa, che farfuglia qualcosa, e cioè, immaginate poterlo sentir dire buongiorno. Ora è vero che sicuramente la voce, poiché arriva da un'intelligenza artificiale, potrebbe risultare piuttosto macchinosa, ma queste cose stanno facendo dei progressi nel tempo anche piuttosto veloci. Anche il vostro cane, no, magari, che appena vi alzate è lì davanti alla porta di casa che scalpita, vi direbbe: senti, io devo andare in bagno, che fai, ti sbrighi o non ti sbrighi? Ecco, ce la immaginiamo un po' tutti in questo modo. Ovviamente serve molta cautela, perché è stata solo l'azienda stessa che ha detto: oh signori, io ho fatto questa cosa, ma nessuno è andato a verificarla in qualche modo, nessuno ne conosce la vera accuratezza rispetto a quella che dichiarano. Però sicuramente molto interessante.

Cioè, immaginate il vostro cane al quale avete appena tirato una pigna o una palletta che vi guarda, vi fissa senza essere corso dietro alla pallina, che vi dice: io non ho quel non so che, caro. In fondo che male c'è se a me non va di correre appresso a quella palletta. Ok, è vero che ci dobbiamo andare con prudenza su rispetto, insomma, a questa invenzione, dai, di questa startup cinese, a questo collare smart che tradurrebbe in frasi comprensibili da noi versi e quant'altro dei nostri animali domestici. Però che figa, cioè, nel senso, io penso che piacerebbe a tutti una cosa del genere. E mentre mi perdevo dentro questa notizia, ma più che altro mi perdevo dentro l'immaginazione, no, di cosa potrebbe succedere nelle nostre case, già siamo tutti, dai, si può dire, mezzi rincoglioniti con i nostri animali domestici, figuriamoci se parlassero in qualche modo, anche con una voce piuttosto meccanica. Oh, che poi, scusate, mi è venuto in mente adesso questa roba, no? Ma forse il rapporto peggiorerebbe anche un po'. Perché vuoi che non ti mandano a quel paese qualche volta? Cioè, la mia gatta, no? Che mi guarda con quello sguardo di odio quando io voglio forzatamente accarezzarla e lei invece non vuole. Secondo me mi manderebbe sicuramente a quel paese. E poi i rapporti si rovinerebbero, perché io me la prenderei sicuramente un po' a male, no? E lì partirebbe il litigio. Cioè, insulti, comunque. Quindi vabbè, cosa discutibile, però sicuramente molto molto affascinante, perché come tutto ciò che non sappiamo ci attrae tantissimo. Detto ciò, vi dicevo, perdendomi dentro questa notizia e dentro l'immaginazione che questa notizia e le fantasticherie che ho provato, mi sono detto: ma ti pare che la scienza non è andata più a fondo con l'interpretazione dei nostri amici a quattro zampe? C'è andata, c'è andata.

Pono Pono, loro sono i tre allegri ragazzi morti. Vi dicevo, ragionando sulla notizia di questo collare smart, mi sono detto, fanno ricerche per tutto. Ma ti pare che non sono andati più a fondo con l'interpretazione di ciò che pensano i nostri animali domestici, cani e gatti? Ebbene sì, come ci potevamo immaginare, negli ultimi 20 anni la cognizione animale, la animal cognition, è diventata una branca della scienza incredibilmente rigorosa e dai metodi molto avanzati come risonanza magnetica funzionale. Ci tendo a precisare, come precisava anche l'articolo consultato, su animali svegli e consenzienti, l'elettroencefalografia e anche test comportamentali standardizzati. Ci sono delle università, quelle che sono più all'avanguardia in questo campo, tipo, non so, la Emory University degli USA, che ha proprio un progetto dedicato che si chiama Dog Project, ai cani però, insomma, come potete immaginare ci sono anche poi i gatti, e hanno scoperto delle cose affascinanti, molto affascinanti, su cosa accada nella testa dei nostri animali domestici, rendendo quasi obsolete le nostre supposizioni o i nostri aneddoti del tipo il mio cane mi capisce, cioè io sono convinto di poterci parlare, se gli dico una cosa lui mi capisce. E beh, ci sono tante cose che vi racconto tra poco, parecchio parecchio interessanti, state lì.

0: Dog Sport.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte sempre.
3: Termini e condizioni in negozio online.
4: Questa è
5: Alta Fedeltà.
4: Suona come sei.
6: Suona come siete, sì, e suona al ritmo della musica di Radio Rock Italia. E in questo momento, rientrando dal break, con il classico, quello dei Colle del Fomento, Il cielo su Roma.
4: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

romano che si chiama Colle del Fomento, il cielo su Roma 1998. Dal 1998 torniamo al cielo di Roma di oggi, però, che ci ha regalato delle bruttissime sorprese, le ha regalate soprattutto agli abitanti del quadrante nord-est, diciamo così, della città, Prati, Fiscali e Concadoro. Un bruttissimo nubifragio, una tromba d'aria proprio, alberi caduti, traffico in tilt. È stata una mattinata veramente di passione, ma anche molto pericolosa. Infatti, per fortuna che al netto di molti danni che questa tromba d'aria ha causato non ci siano state conseguenze più gravi, quindi volevo insomma solo mandare il mio pensiero a tutti coloro che magari stamattina si sono spaventati, che hanno passato un brutto quarto d'ora, ecco, si potrebbe dire, perché insomma a vederla dai video che stanno circolando in queste ore sui social network è stato un qualcosa di abbastanza greve, possiamo dire così, in maniera non del tutto tecnica, però che rende bene l'idea, visto che arriviamo da una canzone tipica di un gruppo romano, credo si possa dire. Va bene, le 16:22 qui ad Alta Fedeltà sulla la radio del Rock Made in Italy. Vi dicevo di questi studi delle università, delle università all'avanguardia in questi studi sugli animali domestici. La domanda che mi sono fatto, no? Come fanno a studiare gli animali domestici? E ve lo racconto tra poco, mi sono documentato. Scriviamo.

Frankie High Energy e Giova in questa riedit, diciamo così, di Pedala e Batteria. Si chiamava soltanto Pedala poiché è stata ridotta all'osso con voci e batteria, è stata rinominata tale. Vi dicevo di questi studi rispetto ai pensieri, a come gli animali pensano, e tante delle scoperte che sono state fatte devono essere ricondotte a tale Gregory Berns, che è un neuroscienziato e professore di neuroeconomia alla Emory University in Georgia. Ve la citavo come una delle più all'avanguardia tra le università che si occupano di questi studi. Nel Dog Project il signor Gregory Berns ha convinto e addestrato, così c'è scritto, decine di cani a stare perfettamente fermi dentro una macchina per la risonanza magnetica, in questo modo mappando il cervello degli animali mentre ascoltavano voci o annusavano odori. E che cosa è venuto fuori? Allora, intanto diciamo che quando un cane annusa l'odore del proprio umano, anche se l'umano non è lì, nel suo cervello si attiva intensamente il nucleo caudato, cioè quella regione del cervello associata al piacere, alla ricompensa e all'aspettativa di qualcosa di bello. In questo modo la scienza ha dimostrato che per moltissimi cani il complimento, la carezza del proprietario attiva la stessa parte del cervello, a volte anche più del cibo. Quindi odore e attenzioni fanno molto bene ai vostri amici a quattro zampe. In più è stato dimostrato anche che i cani elaborano le parole che conoscono con l'emisfero sinistro, cioè come noi, e l'intonazione con l'emisfero destro. Sanno quindi distinguere se dici bravo con un tono felice e molto enfatico rispetto a un bravo detto con un tono neutro e annoiato. Capito Gregory Berns che cosa ha fatto, eh? Messi là dentro la macchinetta, poi come ci stanno, come ha fatto a convincerli, questo purtroppo non ci ha dato sapere, però l'ha fatto e sono venute fuori delle cose interessanti, non le uniche, eh? Continuo tra poco.

Un'altra cosa molto interessante venuta fuori da questi studi è che i cani non solo guardano cosa facciamo, ma anche cercano anche di capire cosa stiamo pensando. Studi scientifici dimostrano che se un cane riceve il comando di non mangiare un biscotto, tenderà ad ubbidire se l'umano lo fissa. Ma se l'umano si gira o chiude gli occhi, il cane ruberà il biscotto molto più velocemente. Con questo che cosa si intende dire? Si intende dire che mentre i cani, cioè, stanno lì che vi osservano, no? Ok, guardano cosa facciamo, per carità. Infatti quando vi girate, ovviamente, si rubano il biscotto. Ma cercano anche di capire a cosa stiamo pensando. Quindi evidentemente, no? Quando c'è quella situazione per cui tu sei lì, il cane è lì davanti a te, punta il biscotto, e tu in qualche modo fisicamente stai cercando di dimostrare che non lo deve fare, lui in realtà ci arriva da solo, capito? Perché cerca di capire cosa state pensando. Capisce se tu hai accesso visivo o meno a lui e cosa vuoi.

0: Ok, se convincete i gatti, cioè se si convincono i cani in realtà a stare dentro ad un ad uno strumento, insomma ad una macchina per fare una come si dice, mannaggia la miseria, una macchina per la risonanza magnetica, ecco, non mi veniva. Cioè, se è molto facile convincere i cani a star lì dentro, è molto più complesso farlo con i gatti. Cioè, studiare i gatti in un laboratorio, metterli dentro dei macchinari per farli per controllarli in qualche modo, è molto più difficile, perché come per tante cose che succedono in casa si rifiutano di collaborare o si stressano comunque molto al di fuori del loro ambiente. Ma la scienza è riuscita a studiarli comunque fregandoli, tra virgolette, cioè studiandoli nei loro contesti domestici. Uno studio dell'Università di Kyoto ha dimostrato che i gatti sono dei piccoli geni della fisica spicciola. Cioè, loro nella loro testa riescono a creare una vera e propria mappa mentale di dove vi trovate dentro casa, e lo fanno basandosi sui rumori e sulla vostra voce. È stato fatto un esperimento in cui attraverso delle casse si faceva viaggiare velocissima la voce del proprietario dell'animale da una stanza all'altra. I gatti sono rimasti scioccati, muovendo le orecchie da una parte all'altra, come a dire: ma come ha fatto questo umano, che era un secondo fa da una parte, ad andare direttamente dall'altra? Hanno il concetto della permanenza dell'oggetto, cioè sanno che esistete ed esattamente dove vi trovate all'interno delle mura domestiche, anche se non vi vedono.
1: Casa, prendi cose a caso, caso vuole che so poche cose, nel cassetto è giusto le stoviglie,

0: E non solo i gatti sanno esattamente dove siete all'interno della casa pur non vedendovi, ma sanno anche perfettamente qual è il loro nome. Lo so che adesso voi starete pensando a tutti quei video che sono circolati e forse circolano ancora sui social, su Instagram, nei quali con cani e gatti funziona con entrambi, però soprattutto con i gatti, pur chiamandoli con un nome simile a loro ma diverso, quindi con delle parole che hanno assonanza col nome, loro si girano. Eppure in realtà vari test che hanno fatto su di loro dimostrano che il loro cervello reagisce e loro muovono anche impercettibilmente le orecchie solo esattamente al loro nome, cioè alla parola che corrisponde esattamente al loro nome e non a tutti quelli che ci sono per assonanza. Diciamo che con i gatti in particolare, più che con i cani, la domanda se conoscano o meno il loro nome ci deriva dal fatto che molto spesso ci ignorano completamente, cioè tu li chiami e loro non ti cagano di pezza, ok? Sì, al massimo dici il nome o dici qualche parola simile, c'è quel movimento leggero della coda, non è che si girano o vengono da te. Quindi in qualche modo, se pensavate che il vostro gatto non vi capisse, mi dispiace deludervi, vi capisce benissimo, è solo che ha cose più importanti da fare o semplicemente sceglie deliberatamente di ignorarvi nonostante conosca il suo nome perfettamente.
1: Avevo un paio di...

0: storti come noi, poveri come noi. Il destino è sempre una sorpresa per tutti. Tra i sensi di colpa per la mia fortuna e l'orgoglio per il mio sudore e il mio impegno, ho capito che il vero eroe è chi sa giocare abilmente tutte le sue carte.
1: In chiusura posso dirvi che la scienza è concorde almeno su un punto fondamentale, cioè che il pensiero degli animali è ancorato esclusivamente al presente. Cani e gatti, anche se sui gatti non sono così convinto, pare abbiano una memoria episodica non abbiano una memoria episodica complessa come la nostra, e quindi non rimuginano su quello che è successo tipo, che ne so, 3 anni fa. Non pianificano il loro futuro a lungo termine. Il loro pensiero è guidato da associazioni immediate, bisogni tipo sicurezza, cibo, socialità, ed emozioni primarie tipo felicità, paura, gelosia e ansia. Il loro pensiero è una cosa bellissima e pulita, vivono al 100% nel presente. Associazioni, emozioni pure come gioia, paura, amore immenso legato al qui e ora. Quindi la prossima volta che guardate i vostri animali negli occhi, ricordatevelo, non stanno pensando a niente, passato e futuro, stanno pensando soltanto a voi, al vostro istante, il qui ed ora.

0: punto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
8: Salve.
6: Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: State ascoltando Alta Fedeltà. Suona come sei.
12: Le 16:47 di questo mercoledì, poco meno di un quarto.

0: D'ora vi divide dal vostro programma preferito, la Rocky Pirina 500 di Emanuele Guzzardi. Ci arriviamo anche attraverso una delle novità in alta rotazione qui sulla radio del rock italiano, è quella di Eman, Barricate.
1: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Si chiama Barricate, il singolo di Eman ad anticipare un terzo, quello in arrivo, disco che appunto sta preparando questo cantautore calabrese, milanese d'adozione, perché trasferitosi diverso tempo fa, cantautore dalla forte identità, capace di fondere nel suo corso artistico reggae, elettronica e scrittura d'autore. Muove infatti i primi passi nella scena reggae calabrese, fondando addirittura un sound system, dopodiché si dedica ad una carriera solista che lo porta a vivere per la sua passione in qualche modo. Il segreto per fare musica è vivere, leggo da una intervista di qualche anno fa, un'intervista fatta a lui qualche anno fa, e quindi la vita gli porta la musica e la musica gli porta la vita, in qualche modo il meglio che uno si possa aspettare, ecco, da questa esistenza. Uscita venerdì scorso, quindi fresca fresca anche, no, tra le novità in alta rotazione qui su Radio Rock Italia, la radio del Made in Italy. Noi facciamo però un salto indietro nel tempo notevole, quasi una decina d'anni, 9 per la precisione, quando usciva questo disco e questo pezzo che stiamo già ascoltando in sottofondo, dei Negrita, si chiama A Modo Mio, e la dedichiamo a Eman, così come a tutti quelli che fanno le cose a modo loro e dentro ci si trovano parecchio bene.

È che oggi sono in forma, oggi è un giorno speciale. Caro Pau, cantante dei Negrita, solo per te è un giorno speciale. Forse solo tu sei in forma, io un pochino meno. Sarà che sono le 16 e quasi 55, sarà che ho alleggerito, no, ormai la puntata è andata, io mi sono un attimino rilassato. Ma insomma, vi ho detto che questo disco ha 9 anni, quindi sarebbe uscito nel 2017 forse, no non è vero, è nel 1997, di anni ne ha 29, arriva da XXX che è il disco dei Negrita e insomma vabbè, mi sono confuso, facevo molto più giovane, ecco, invece no. Va bene, l'ultimo pezzo di oggi è FOMO, altre di B.

0: La musica è made in Italy, quindi cantata in inglese, anche se poi fatta da gruppi italiani. È il caso delle degli altri DB. Si può dire altri DB? Altre DB però si chiamano.
1: Ma io credo si possa. Vero. Cioè nessuno lo vieta.
0: Credo. Ah, poi fondamentalmente forse neanche
1: chi se ne
0: cioè, neanche ci interessa poi esatto, un granché.
1: Buon pomeriggio.
0: Lele Guzzardi, signori e signore, tutti voi che impazzite per la Rochipirina 500, sappiate che è qui, è di nuovo qui, io perché ti avevo lasciato a Rimini, capito?
1: Ah, ecco perché, però questo è già il terzo giorno che sto qua, quindi, però sì, sì, è vero, anche perché venerdì, tutti.
0: Ti sostituì.
1: Mi sostituisti sì. Venerdì, madonna, sì. Però, vedi, essendo stanchi entrambi in maniera
0: mamma
1: molto
0: mia,
1: elevata.
0: Guarda, io spero che tu sia un po' più in forma di me oggi, perché...
1: Certo, sì, tantissimo.
0: Ho datato 9 anni fa un disco di 29 anni fa.
1: Ma quello perché? Ma quello
0: vabbè, sì, perché c'è in testa il Championship Vinyl, beh?
1: Esatto, è per quello, è solo per quello.
0: Vabbè, si può votare anche nelle storie di Io sono l'eletto, esatto. Venerdì, da esatto. Domani invece sulle mie, il disco che volete mandare ai in semifinale, tra l'altro, tra la voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria di Ornella Vanoni. E abbiamo Scapa del dottor Caparezza, molto complessa, ma del resto si sta andando imbuto verso la fine, quindi le sfide sono tutte difficili. Cosa hai invece tu in serbo per noi tutti?
1: Allora, intanto lo dico in italiano, poi magari in serbo chi rimane nei più prossimi tardi. Minuti scoprirà. Essendo mercoledì, ci alleneremo e torneremo in forma con la Rochipirina 500, che so che tu hai fatto una tua versione.
0: Sì,
1: apprezzo.
0: Forse qualcuno ti scriverà che lo sport è altro rispetto a quello che fai.
1: Forse sì. E poi, essendo sempre mercoledì, insomma, solito gossip, poesia e lo sport di nicchia.
0: Oggi è nicchia.
1: Oggi, boh, non lo so.
0: Chi può dirlo?
1: È un po' sempre lì. E non si sa. Esatto.
0: Finito il tempo.
1: Basta, finito. Ciao.
0: Finito il tempo, va bene. Non mi resta che ringraziare tutti voi che avete avuto la pazienza di arrivare fin qui. Se resterete all'ascolto, e lo spero vivamente, di Radio Rock Italia, troverete il buon Lele Guzzardi con la Rochipirina 500 fino alle 20. Per quanto mi riguarda, ci risentiamo mercoledì prossimo, puntuali alle 15, stavo per dire 17.
1: Lo so, l'avevo percepito.
0: No. Alle 15, fate i bravi, vi voglio bene, ciao.
2: Avete ascoltato Alta Fedeltà. Suona come sei.

0: se il malumore si è impossessato di te.
1: Non ci sono problemi.
0: Prendi Rochipirina 500. Attenzione, il principio attivo difficilmente ma può causare dipendenza. In questo caso, se ne prendi due, non diventa 1000.
2: Capito?
3: Ormai dovreste saperlo benissimo, però lo ripeto, ha detto che anche oggi, mercoledì 3 giugno 2026, direttamente, proprio da qui, si sente l'odore degli studi di Radio Rock Italia, inizia il programma che, se ne prendete due, non diventerà mai 1000. La Rochipirina 500, ma buon pomeriggio, care amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Rock Italia, la radio del rock italiano. Come va in questo, non lo so, dubbioso mercoledì 3 giugno 2026? Pioveva, poi c'è il sole, poi non si capisce assolutamente niente, signora mia, ma la Rochipirina 500 è iniziata dunque. Esattamente, sedetevi comodi e comode dove volete, divano, sedia, se vi trovate comodi e comode o comode in piedi, ma che cosa sto dicendo, in piedi, state in piedi lo stesso. Io però ne approfitto per salutare e ringraziare Federico Clemente che vi ha tenuto compagnia nelle due ore precedenti qui su Radio Rock Italia con Alta Fedeltà.

E proprio i Marlene Kunz con la loro In Delirio aprono questa giornata di mercoledì 3 giugno 2026, la playlist, la musica della Rocchipirina 500, appunto di questo giorno, di questo mercoledì, l'ennesimo mercoledì che la vita ci ha messo davanti. Ma la domanda che ci stiamo ponendo tutti e tutte, alla quale io posso darvi una risposta, è: che cosa offrirà il menù della Rocchipirina 500 di questo mercoledì 3 giugno 2026? Ed essendo sempre mercoledì, ovviamente torneremo ad allenarci e torneremo in forma con la Rocchipirina 500, quindi vi somministrerò due esercizi ginnici per tenerci in allenamento e tornare in forma anche e soprattutto in vista dell'estate, perché no, insomma, male sicuramente non fa. Poi, essendo mercoledì, ci sarà lo sport di nicchia, come ogni mercoledì che si rispetti. Poi, insomma, solito gossip, poesia. Ma fra poco, se rimanete all'ascolto di Radio Rock Italia e della Rocchipirina 500, vi dirò anche proprio dettagliatamente, minuziosamente, istante dopo istante, tutto quello che accadrà durante questo programma, durante la Rocchipirina 500 di oggi, da adesso, proprio da adesso, da ora, da adesso, in questo momento, fino alla fine, fino alle ore 20. Quindi rimanete lì, perché fra poco ho già tutto quanto in serbo per voi.

0: Tagada, The Weather Song, così per sottolineare questo meteo ballerino, soprattutto qui a Roma, nella capitale, dove veniamo qui per trasmettere, ovviamente, per Radio Rock Italia, la Rochipirina 500. Ma io adesso invece voglio dirvi tutto quello che accadrà minuziosamente e dettagliatamente, istante dopo istante, durante questo programma di oggi, durante la Rochipirina 500, in questa versione mercoledì 3 giugno 2026, perché so che tra di voi adesso, in questo istante, c'è qualcuno o qualcuna che non rimarrà qui fino alle ore 20, ma è giusto anche che sia così, non va a me, figuriamoci a voi, quindi è giusto, no? Avete una vita, non vi biasimo assolutamente, ma ho in serbo per voi tutto ciò che accadrà da qui fino alla fine del programma.
1: Tremire ci mossa, yes. I formi sarò chi per un pezzo, pricio ci uvamo tari monro, koje čak i bez vozačke dozvole pronašla način da se kreće.
0: O bratu
1: koji je ekshumirao svoju sestru da bi dobio nešto novca.
0: Vero.
1: O Street View koji je postao igra, o gradu sa najviše napolitanaca na svetu, zatim o uobičajenim tračevima i poezija.
0: Bene, questo è tutto quello che accadrà oggi durante la Rochipirina 500 da qui fino alle ore 20. Era in serbo per voi. Se volete ascoltare tutto quanto in italiano, non dovete far altro che rimanere su Radio Rock Italia. È l'unico modo.

0: Rock Sport.
1: Dai, racconta.
2: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
1: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
1: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte sempre.
6: Termini e condizioni in negozio online.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Questo per gente normale, ma per i cane.
12: Music Day Roma. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto tra noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
13: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
14: Ah, ma quindi non è un'operazione?
13: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
15: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
16: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
17: Questo è Rocky Pirina 500.
18: Se ne prendi due, non diventa 1000.
19: Soprattutto quando la mattina piove tantissimo e fa un macello e poi arriva il sole il pomeriggio, la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai 1000. Lo so. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai Subsonica con Nuova Ossessione.
20: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Direttamente da Torino, direttamente dal 2002, direttamente dall'album Amore Matico, arriva questo classico di Radio Rock Italia, Nuova Ossessione dei Subsonica, il primo classico di Radio Rock Italia riguardante la Rokipirina 500 in questo mercoledì 3 giugno 2026. Ma in che modo potete entrare in contatto con me, con tutte e tutti gli speaker e le speaker di Radio Rock Italia che stiamo da quest'altra parte del microfono, della barricata? Beh, è facile. C'è il numero WhatsApp 3791 600 190, ma sentite come suona bene, quanto è bello il 3791 600 190, numero di WhatsApp di Radio Rock Italia, grazie al quale potrete entrare in contatto con noi e soprattutto dove potete inviarci sia messaggi di testo che messaggi vocali, l'uno e l'altro alla fine.
1: Va bene lo stesso!
0: E sono ben accetti. Ma invece come ascoltare la Rokipirina 500 dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 su Radio Rock Italia e tutto, oppure come ascoltare tutto il palinsesto e tutta la musica rock italiana che vi offre Radio Rock Italia? È ancora più semplice, sì, perché se vi trovate a Roma e provincia potete farlo grazie alla DAB Plus, la radio digitale. Basta cercare Rock Italia e potete ascoltarci quanto volete. Poi potete anche scaricare l'app gratuita per iOS Android di Radio Rock, grazie alla quale potete ascoltare Radio Rock e ovviamente Radio Rock Italia in streaming su radiorockitalia.it, oppure se vi trovate a Roma nel nono municipio, su tutto il litorale romano, potete ascoltarci grazie e semplicemente sui 96.6 in FM, oppure anche tramite Alexa. Dite Alexa, intanto fai un bonifico a Emanuele Guzzardi, che poi tra l'altro sarei io, ma tralasciando questo, fammi ascoltare Radio Rock Italia, altrimenti ti spengo e vediamo un po' cosa succede. Insomma, dai, ascoltare Radio Rock Italia è semplicissimo, e soprattutto se voi non lo fate, e lo sapete bene,
2: veramente mi spiego ai terroristi.

Body Beatroots e Jet, My Name is Thunder. Ma adesso è arrivato il momento, dopo avervi ricordato le modalità per entrare in contatto con noi che stiamo da quest'altra parte qui insomma a tenervi compagnia qui su Radio Rock Italia, e anche le modalità per ascoltare Radio Rock Italia, è arrivato il momento di dare il giusto spazio, quello meritatissimo, che si merita veramente al 100%, l'ONU, l'organizzazione non ufficiale che va proprio in collaborazione con la Rookie Pirina 500 da inizio stagione, e che ogni mattina prestissimo mi ricorda con un messaggino quale giornata nuova indice. E oggi, mercoledì 3 giugno 2026, l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, ha indetto la giornata nazionale, quindi rimaniamo nella nostra penisola italiana, la giornata nazionale del Bancomat, che percepisce già da lontano che vi rode il culo e che siete di fretta, e quindi cosa fa quel simpaticone di un Bancomat che non è altro? Si blocca e smette di funzionare per rendervi la giornata ancora più difficile, maledetto.

Con la sua stressata, anche a lei era capitata questa giornata nazionale del Bancomat, che percepisce quando vi rode il culo e siete di fretta e avete tantissimi impegni e proprio mentre state per inserire il vostro Bancomat proprio dentro di lui, che fa? Lui si blocca e dice che non funziona più, e vi stressa la giornata, ve la rovina ancor di più. Ma adesso non pensiamo più all'ONU, all'organizzazione non ufficiale, alle sue giornate che indice ogni giorno, anche perché è arrivato il momento di fare gli auguri, perché è il compleanno di una persona sconosciuta anche oggi, in questo 3 giugno 2026. Sì, perché durante la Rocky Pirina 500 mi batto per fare appunto gli auguri alle persone sconosciute, e oggi 3 giugno 2026, in questo mercoledì, ma come ogni 3 giugno di ogni anno, oggi è il compleanno dell'amica Federica, biologa, che lei, pensate un pochino, è la più richiesta nel suo campo proprio perché è una lavoratrice provetta. E dunque, Federica, tanti auguri! Tanti tanti auguri all'amica sconosciuta Federica, biologa, che oggi 3 giugno compie gli anni, perché lei è la più richiesta nel suo campo, perché è veramente una lavoratrice provetta. E proprio per questo alla nostra amica sconosciuta Federica tanti tanti auguri.

0: scherzate?
1: Giorgines, scherzate. Chissà se Giorgia d'Eraclea, appunto in arte Giorgines, aveva ascoltato, anzi secondo me l'ha ascoltato sicuramente, una puntata o più di una puntata della Rocchipirina 500 e ha scritto questo brano qua, ovvero cazzate, perché io praticamente dall'inizio alla fine ne sparo proprio a ripetizione con una mitragliatrice piena piena di cazzate. Ebbene sì, ma voi preparatevi, sia psico... Cosa sto dicendo? Sia psicologicamente che fisicamente, perché fra poco inizieremo ad allenarci e tornare in forma con la Rocchipirina 500. Ebbene sì, dai, che fra poco ci si allena e si torna in forma proprio in vista dell'estate. Tua

I cani, storia di un artista. E a proposito di artisti, beh, voglio ricordarvi una cosa importante. Sì, perché sabato 13 e domenica 14 giugno, ovviamente 2026, torna il Music Day al centro commerciale Parco Da Vinci. Due giorni ricchi e pregni e zeppi di eventi. Sabato 13, firma copie con la batteria, presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi, e domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi, e firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Fixio. E dalle ore 20, musica live, ingresso gratuito dalle ore 10 fino alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione, quindi scrivetevi, prendete il vostro calendario, scrivetevi sabato 13 e domenica 14 giugno 2026, Music Day, dove? Beh, al parco commerciale, al centro commerciale Parco Da Vinci, mi raccomando, due giorni ricchi e pregni e zeppissimi.

0: Da Redicoli, beh, ci accompagna praticamente quasi al break delle 17:45 minuti. Tra l'altro il secondo break della Rochipirina 500 in questo mercoledì 3 giugno 2026. Sembra veramente che è passato, non lo so, che siano passati 45 minuti dall'inizio della puntata. È incredibile come passa veloce il tempo quando ci si diverte. Comunque, break, poi ci sarà una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia e poi tutta la Rochipirina 500 solamente per voi.
1: Rock Spot. Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Questo per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
12: Aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria, presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi, e firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
13: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi, partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito

0: www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
1: State ascoltando Rocky Tirina 500.
2: Se ne prendi due, non diventa mille.
3: Ed è così soprattutto quando sono trascorsi 48 minuti dall'inizio del programma. La Rocky Tirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Frisari con Progetto Pop.
1: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Potevi dirmelo che mi sarei incastrato dentro un progetto pop. Stai performando bene e non ne dubito. E che l'ultima volta sembravi limpido. Mi sento fortunato e non sono l'unico ad accettare il fatto che poi non luccico.

Francesco Frisari, classe 1996, è un cantautore salentino trapiantato a Milano che si muove in un territorio musicale sospeso tra l'indie pop e il cantautorato rock. È uscito il suo nuovo album dal titolo Provare ad essere felici e questo qua, Progetto Pop, questa canzone che abbiamo appena ascoltato, appunto, di Frisari, è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, dunque applausi a scena aperta, soprattutto perché era la prima novità in alta rotazione di Radio Rock Italia per quanto riguarda la Rockipirina 500 in questo mercoledì 3 giugno 2026. Ma preparatevi, perché fra poco cominceremo ad allenarci e soprattutto a tornare in forma con la Rockipirina 500 in vista dell'estate. Quindi fra poco vi somministrerò due esercizi ginnici per tenerci compagnia e tornare in forma.

0: Velvet, come dicono nella loro boy band, sono stanco e fuori forma. Lo so, e proprio per questo arriva in forma con la Rocky Pirina 500. Stiamo per iniziare, sì, quali saranno i due esercizi ginnici che vi somministrerò. Sì, ce l'ho fatta. In questo mercoledì 3 giugno 2026, il primo ve lo dico solamente quando parte la bella base di questa rubrica pensata per allenarvi e tornare in forma insieme a me. Eccola qua, perché senza di questa veramente non c'è la voglia di allenarvi. Allora, il primo esercizio saranno i piegamenti push-up, semplicissimi piegamenti sulle braccia, che però li utilizzeremo anche per allenarci, per alzarci dall'asciugamano quando saremo al mare a prendere il sole di schiena. Così almeno facendo questi push-up ci alzeremo in maniera veramente ginnica, che tutti e tutte ci osserveranno per come lo faremo bene. Il secondo esercizio invece saranno i sit-up, ovvero gli addominali, che poi vi spiegherò come si fanno e tutto quanto, che però serviranno proprio per togliere la coperta adesso mentre dormite, no? Ora che fa caldo, magari iniziate a dormire con la coperta, poi a un certo punto vi svegliate perché siete grondanti di sudore, e allora vai, si toglie questa coperta grazie ai sit-up. In che modo? Beh, fra poco ve lo racconterò, ma prima c'è una cosa importante da farvi ascoltare.
1: È facile dire in forma per l'estate.
0: È vero.
1: Mi sembra Ornella Manoni quando disse: io non lo so se a Natale ci arrivo.
0: E chissà, speriamo insomma di arrivarci, dai.

di allenarci e soprattutto tornare in forma con la Rochipirina 500. Gli esercizi, quali saranno i due esercizi di oggi? Ve li ho già spoilerati, già ve li ho detti, quindi spero che vi siate preparati e preparate psicologicamente, ma anche fisicamente, perché sì, dici no, si dice sì, voglio farlo, però poi se magari si ha un vestito troppo stretto, non bisogna avere qualche cosa di stretto addosso, ma bisogna stare larghi e larghe e soprattutto comodi e comode. E il primo esercizio che vi somministrerò oggi in questa rubrica in forma con la Rochipirina 500 sono proprio, come ho detto prima, i piegamenti sulle braccia e i push-up, che serviranno però per alzarci dall'asciugamano al mare in maniera più ginnica e per farci fare l'applauso da tutti e tutte coloro che sono lì intorno a noi in spiaggia o in piscina, insomma, qualsiasi parte in cui state prendendo il sole. Ed è un esercizio a corpo libero fondamentale per sviluppare i pettorali, tricipiti, deltoidi e core, il nostro amatissimo core. E come si fa? Allora, si assume una posizione prona, quindi sdraiati a faccia in giù, con i gomiti flessi piegati molto vicini al torace. I palmi delle mani sono a terra, appena sotto la spalla. Poi i piedi sono vicini, però alla larghezza del bacino, appoggiati al suolo alle punte. La testa, questo è importantissimo, se no ve fate male. La testa è dritta con lo sguardo davanti a voi, quindi guardate giù praticamente per intenderci, o a 45 gradi, quindi non troppo su, perché se state troppo su vi fate male alla schiena, quindi mi raccomando, questo è importante. E da questa posizione spingete con le mani, arrivate a stendere le braccia e ritornate giù fino a toccare il pavimento con il petto. Se non riuscite, magari mettete le ginocchia a terra e piano piano riuscirete anche voi ad alzarvi in maniera ginnica dall'asciugamano al mare. Vi sarete allenate con In Forma con la Rochipirina 500. Il primo esercizio di oggi ve lo sarete portato a casa. Fra poco preparatevi, perché il secondo esercizio saranno i sit-up, che serviranno per togliere la coperta mentre si dorme adesso e comincia a fare caldo.

0: E i ministri ci dicono di spingere. Sì, infatti noi stiamo spingendo con il secondo esercizio di oggi della rubrica In Forma con la Rochipirina 500, che sarà per allenare l'addome, ovvero i sit-up, i famosi sit-up che abbiamo fatto più e più volte, ma questa volta ci serviranno per allenarci a togliere la coperta più velocemente in queste notti in cui magari ci si addormenta, che fa freschetto, e poi magari durante la notte ci si sveglia accaldati ed accaldate. Quindi per toglierla più velocemente faremo questi sit-up. Che cos'è il sit-up? Un esercizio fondamentale per il core, quindi l'addome, eseguito sdraiandosi supini con ginocchia piegate, sollevando il busto fino a raggiungere le cosce. Ma come si fa nel dettaglio? Allora ci si sdraia sulla schiena, supini o supine, ginocchia piegate, piedi appoggiati a terra ovviamente, oppure bloccati sotto un supporto, insomma fate un pochino voi, tanto l'uno o l'altro alla fine
1: va bene lo stesso.
0: Esattamente, esattamente. Le mani come si tengono? Allora si posizionano o dietro la nuca, oppure incrociate sul petto, oppure distese in avanti, scegliete voi. E si espira mentre si contraggono gli addominali e si solleva il busto fino a una posizione seduta. Per intenderci, si sale su con la schiena a terra, si sale su mantenendo i piedi ben ancorati al terreno, proprio messi a terra, e anche le ginocchia piegate in A verso l'alto. Poi si inspira invece mentre si scende in modo controllato, srotolando la colonna vertebrale fino alla posizione di partenza, senza rilassare completamente i muscoli. E avendo fatto questo esercizio, questi movimenti, avrete fatto i sit-up, il secondo esercizio di oggi della rubrica In Forma con la Rochipirina 500, ma vi sarete anche allenati ed allenate per togliervi la coperta più velocemente durante queste notti in cui comincia in effetti a fare un po' caldo, ma soprattutto avrete allenato il vostro core, i vostri pettorali, anche e soprattutto i vostri addominali, da poter sfoggiare al mare, in piscina, insomma, quest'estate dove

0: Fiotta, la grande onda, quella che cominceremo anche a cavalcare fra poco, dopo esserci allenati ed allenate e tornate in forma con la Rochipirina 500, questo format, questa rubrica, più che format, questa rubrica che fa parte della Rochipirina 500, appunto, del lunedì, del mercoledì e del venerdì, che ho ideato, ho pensato proprio perché stando qui in questo momento, soprattutto in questi tre giorni canonici, no, per l'allenamento, non riuscivo ad allenarmi e quindi eccoci insieme, ci alleniamo e torniamo in forma. Io poi vi somministro, vi dico due esercizi che voi potete fare o non potete fare, potete scegliere ovviamente, se lo fate o non lo fate per me
1: va bene lo stesso,
0: a vostra discrezione, però insomma l'ho pensato perché si possono fare tutti questi esercizi che vi somministro il lunedì, mercoledì e venerdì, si possono fare in pochissimo spazio e a volte, sentite cosa vi dico, anche in macchina. Certo, in macchina dovete stare un po' attenti e attente, perché fare i push-up in macchina volendo si possono fare, però certo non è proprio il massimo, soprattutto poi se siete in movimento, ancor meno se siete in mezzo al traffico, potete pensarci. Ma adesso arriviamo al break delle 18:15 minuti in buonissima compagnia con un po' di fresco, Caparezza, Ilaria condizionata.
2: Da dove arriva tutto questo freddo? Com'è che sento tutto questo freddo?

0: Rock Sport.
1: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Questo è Rocky Pirina 500.
5: Se ne prendi due, non diventa mille.
6: Ed è così, soprattutto alle 18, 16 minuti e 40 secondi, la Rocky Pirina 500. Se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai Baustelle con Un romantico a Milano.
5: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Direttamente dal 2005, direttamente dall'album La Malavita, arriva questo romantico a Milano, un romantico a Milano dei Baustelle, uno dei classici di Radio Rock Italia, il secondo della Rocchipirina 500 in questo mercoledì 3 giugno 2026. Io intanto ne approfitto per salutare tutte e tutti voi che siete all'ascolto e la mia piccola amica Ilaria, che come potete aver sentito, le ho dedicato inconsapevolmente la canzone di prima di Caparezza, Ilaria Condizionata, e infatti l'ho anche mixata durante il brano. Ma al 3791-600-190 arriva anche una bella cover, direi.
1: Voglio l'eletto, eccolo, che fa la sua Rocchipirina, che non la posso ascoltare di mattina, perché c'è solo alle 17,
0: esatto.
1: E voglio Rocchipirina.
0: Sempre 500, intanto buon pomeriggio anche a te Isa. Beh, lo so, beh, ma io lo dico sempre, se ne prendete due non diventerà mai 1000. Esattamente, lo sapete, basta il pomeriggio e avanza sia a me che a voi, fidatevi. Ma fra poco da Milano, anzi da Roma, Milano, grazie Baustel, arriveremo negli Stati Uniti d'America, in Texas, perché c'è una storia molto interessante che viene proprio da lì.

0: Fantastic, la vis fantastica, signore e signori della Radio del Rock. Basta, la smetto della Radio del Rock Italiano, perché diciamo che oggi, essendo la giornata degli sport di nicchia, la notizia che vi sto per raccontare riguarda un pochino quell'ambito lì. E non so se voi avete visto ultimamente queste Jeep, queste macchinine elettriche dei bambini, no? Quelle piccole, no? Addirittura adesso hanno il Bluetooth per mettere la chiavetta. Una volta ci stavano i pedali, adesso invece cioè, vanno praticamente come una macchina automatica più piccola. E comunque nel 2015 una ragazza, tale Tara Monroe, allora ventenne, le avevano sospeso la patente. E che cosa ha fatto Tara Monroe, che non è altro ventenne? Ha cominciato ad andare all'università con una Barbie Jeep.
1: Ma stai scherzando?
0: No, l'ha fatto davvero. Infatti nel 2015 gli studenti e studentesse della Texas State University of America non riuscivano a credere ai propri occhi, cioè dicevano:
1: è un reato?
0: Ma soprattutto no.
2: This was the first reaction. Shock.
0: Quando vedevano lei, Tara, questa ragazza, girare per il campus a bordo di una minuscola Barbie Jeep rosa invece che di una vera auto. Ma lo faceva perché le avevano ritirato la patente. Bene, sì, però fra poco vi spiegherò proprio nel dettaglio questa storia veramente molto particolare.
3: Penso così forte che mi scoppiano le tempie, sei una costola di Dio a cui non serve niente, le contratture che mi bloccano le ansie, adesso che il mondo evolve dalle stanze.

I dinosauro coscienza. Beh, vi sto parlando di questa ventenne, ex ventenne, una volta nel 2015, tale Tara Monroe, che le era stata sospesa la patente perché in seguito, insomma, un arresto per guida in stato di ebbrezza. Però lei comunque aveva bisogno di guidare, di andare in qualche modo, di andare a lezione all'università. Allora che fece? Trovò una delle soluzioni più assurde e creative immaginabili, ovviamente: una Barbie Jeep elettrica usata, bella rosa e viola fiammante, comprata pare per circa $60, quindi insomma veramente tutto di guadagnato, ecco. In poco tempo, ovviamente, il piccolo veicolo rosa acceso divenne impossibile da ignorare. Cioè, una volta, due volte, tre volte, dici: ma che cos'è? Tara, ma che stai a fa? In inglese, ovviamente, in americano. Gli studenti e le studentesse la guardavano passare fra i marciapiedi, parcheggi e strade del campus mentre guidava lentamente, ovviamente, perché più di un tot non va. Adesso, quelle di adesso, un pochino vanno. Nel 2015 ancora erano limitate, no? Mentre, insomma, guidava lei questa mini Jeep con gli occhiali da sole, come se fosse la padrona della strada. Cioè, non è che si metteva da una, no, lei proprio in mezzo. Insomma, foto e video iniziarono a circolare ovunque sui social, trasformandola rapidamente in un fenomeno virale. Ma c'è chi, insomma, trovava la soluzione di Tara esilarante e geniale, invece chi la criticava sostenendo che banalizzasse un reato serio. Però alla fine Tara ha trovato il modo per arrivare comunque a lezione proprio per questo. E Dio, con soli $60 con questa Jeep Barbie rosa e fucsia fiammante. Beh, geniale, dai.

I boschi bruciano, saranno altri. È quello che pensava Tara Monroe, la ventenne di cui... ventenne una volta, era il 2015. Adesso ha ben 31 anni. Tara Monroe, che andava in giro per l'università del Texas con la sua Jeep Barbie per bambini, per bambine soprattutto, rosa fiammante, perché le avevano ritirato la patente per guida in stato di ebbrezza, e lei quindi con $60 si è comprata questo mezzo, diciamo, improvvisato, che è passato alla storia. Ne parliamo tra l'altro 11 anni dopo, quindi è stata una cosa per alcuni geniale, per altri no, però che ancora ricordiamo sicuramente. E da uno sport di nicchia più o meno a un altro, ovvero la guida delle macchinette, chissà, magari esiste e lo scoprirò nei prossimi mercoledì. Passiamo a un altro, sì, perché a un uomo in Cina gli hanno negato dei soldi perché non aveva il certificato di morte della sorella. E lui che cosa ha fatto? Ve lo racconterò fra pochissimo. Voi non muovetevi da dove siete, fra poco ve lo racconto.

Ne siamo tutti completamente pazzi. Beh, allora, prima ho detto in Cina, in realtà no, in India è successa questa cosa. Tra l'altro è successa poco tempo fa, sì, perché a volte, ecco, la burocrazia può far uscire di testa. Ma proprio in India, ecco, diciamo che si è superato un pochino il limite. Un pochino, un pochino, non troppo, non troppo. Insomma, a fine aprile 2026, quindi insomma qualche mese fa, un uomo di nome Jitu Munda si è presentato in una banca dello stato dell'Odisha, India, per prelevare i risparmi dal conto della sorella deceduta da poco. Il direttore della filiale, però, seguendo la prassi, si è rifiutato di dargli i soldi senza un certificato di morte ufficiale. E tale Jitu Munda dello stato di Odisha, che non aveva i documenti, cosa ha fatto? Ve lo racconterò davvero fra pochissimo.

Isola delle Rose, se andrò all'inferno tu verrai con me. E insomma, quest'uomo tale Jeetu Munda, nello stato dell'Odisha in India, doveva prelevare i soldi della sorella defunta, ma non aveva con sé i documenti e il certificato di morte. E allora che ha fatto? Ha deciso di aggirare il problema burocratico

0: per dimostrare che la sorella era davvero morta.
1: È un reato?
0: No, direi no. Proprio di sì. Ecco, tra lo shock totale dei dipendenti e dei clienti è dovuta intervenire la polizia, naturalmente, per far riseppellire il corpo. La banca poi si è giustificata dicendo che l'uomo era ubriaco e molesto. Beh, in realtà secondo me non era ubriaco, non è magari molesto un pochino, però devo dire, i documenti non ce l'aveva, i soldi li doveva prendere in qualche modo, alla fine ha trovato il modo, e dai su, ma potevate chiudere un occhio, e dai tanto, dai su, si poteva anche fare, dai, fiscali.

0: Rock Sport.
1: Ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
3: Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
6: Termini e condizioni in negozi online.
7: Questo gente normale, ma per il collezionismo musicale.
8: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
9: State ascoltando Rocky Tirina 500.
10: Se ne prendi due non diventa mille.
11: Soprattutto quando il programma è iniziato da 107 minuti in questo istante, la Rocky Tirina 500, se ne prendete due non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce agli Asia Noia con Raskolnikov.
12: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Asia Noia, Raskolnikov. A 2 anni dall'EP d'esordio arriva il primo LP dei ravennati Asia Noia. L'album si intitola Carne Plastica ed è composto da 10 tracce post-punk in italiano estremamente concettuali che raccontano la società tra contraddizioni, provincia, salute mentale, lavoro, vita e morte. E questo brano, Raskolnikov, prende il nome del celebre protagonista niente po' di meno che di Delitto e Castigo di Dostoevskij. E questa Raskolnikov degli Asia Noia è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia e la seconda della Rockipirina 500 di questo mercoledì 3 giugno 2026, quindi proprio un grande applauso per loro. Esatto, proprio così. Allora, adesso dalla novità di Radio Rock Italia voglio passare con voi direttamente al 2004, dove un'asta online su eBay ha catturato l'attenzione di tutto quanto il mondo, mescolando paranormale e follia collettiva. Di che cosa sto parlando? Fra poco ve lo racconto.

0: Linea 77 Fantasma. Ebbene sì, perché l'asta di cui vi sto per parlare del 2004, asta online che ha catturato l'attenzione di tutto il mondo, era praticamente basata su un semplice bastone da passeggio. Però secondo la venditrice era infestato da un fantasma. Ah, mamma mia, che paura. Mary Anderson decise di sbarazzarsi di questo bastone infernale come quello di Richard Benson, pace all'anima sua, dopo che il figlio aveva iniziato a notare presenze oscure in casa, convinta che lo spirito del defunto padre fosse rimasto indissolubilmente legato a quell'oggetto lì, a quel bastone che poi era suo. E la descrizione dell'asta era un misto tra un avviso di pericolo e una disperata richiesta d'aiuto. Aiutatemi, help me! Con tanto di clausola per scaricare ogni responsabilità su eventuali fenomeni di poltergeist futuri, quindi presenze di fantasmi. La parte però più assurda, quella veramente assurda fino a livelli cosmici, è che non è tanto il fantasma, ma non tanto neanche il bastone, ma l'isteria del web, perché le offerte su eBay sono schizzate alle stelle. Ebbene sì, perché l'asta si è chiusa alla cifra surreale di $65,000.
1: Ma stai scherzando?
0: Eh no, per un bastone pagati da un noto casinò online per esporlo come trofeo esoterico. Beh, alla fine si sono portati a casa questo bastone a una cifra, diciamo, un po' altina, dai. Giornata

Papi Jolong's Friendship Party, mortacci loro. Beh, il bastone infernale, ve ne ho parlato, venduto all'asta per $65,000, bastone che apparteneva al papà della venditrice, perché pareva insomma che fosse ancora infestato dallo spirito del padre, per toglierselo dalle scatole perché non ce la faceva più con queste presenze che avvertiva il figlio. E beh, allora se l'è venduto e ci ha fatto anche un bel po' di soldini, quindi complimenti a lei. Ma adesso, visto che sono iniziate, ormai è iniziata la terza ed ultima ora della Rocky Pirina 500 di questo mercoledì 3 giugno 2026, come potete sentire dal sottofondo, è arrivato il momento dello sport di nicchia di oggi, con la rubrica "Ma che nicchia di sport è?". Che nicchia di sport è? Beh, oggi vi parlo dei Timber Sports. Cosa sono? Sono delle discipline sportive praticati dai taglialegna, che gareggiano tra di loro nell'abbattere un albero il più velocemente possibile attraverso l'uso di asce o seghe. Secondo la leggenda, questo sport affonda le radici nel XIX secolo, per l'esattezza nel 1870, quando due boscaioli della Tasmania si sfidarono per vedere chi sarebbe stato il più rapido. 20 anni dopo venne fondata la prima associazione australiana dei taglialegna, mentre il primo campionato del mondo del taglio del legno ebbe luogo sempre in Tasmania nel 1891. Da lì in avanti la disciplina riscosse grande successo anche in altre zone del mondo, principalmente in Canada e negli Stati Uniti. Nel 1985 nacquero le Steel Timber Sports Series, la competizione ufficiale per taglialegna. Ma ci sono tante cose da raccontarvi per questo sport di nicchia di oggi, quindi rimanete lì. Caccia.

0: Gara calma a rispettare i centimetri, che ha molto a che fare con lo sport di nicchia di oggi, ovvero Timber Sports, gli sport dei taglialegna. E sono sei le specialità di questi Timber Sports che vengono riconosciute ufficialmente. C'è la springboard, taglio a colpi d'ascia di un blocco posto sulla cima di un tronco fissato verticalmente. C'è lo stock saw, si gareggia con una motosega standard, la MS660, che insomma io non so di che cosa si tratti, però insomma, comunque è la MS660. E standing block chop simula l'abbattimento di un albero con l'ascia. Single back, taglio di un disco di legno con una sega a mano tradizionale, bello tosto, quindi è bello, bello faticoso. Underhand chop, che simula il taglio di un albero già abbattuto. Poi c'è il hot saw, che vengono usate motoseghe molto potenti per tagliare tre dischi. Bene, queste sono le sei specialità di questi Timber Sports. Fra poco vi racconterò tutto ciò che riguarda tutt'altro, tutto quello insomma che riguarda ancora questi Timber Sports, lo sport di nicchia di oggi.
1: Amo come uno sveglio, ho capito che è ora. Stai per dirmi che stai per arrenderti ancora.

come canta Emanolde, tutto scorre come la motosega su questi alberi che vengono tagliati durante questi Timber Sports, gli sport di Taglialegna. E le ultime Steel Series, che è diciamo la competizione più grande di Taglialegna, si sono disputate a Praga nel weekend 1-2 novembre del 2019, quindi purtroppo qualche anno fa. E ad aggiudicarsi la competizione a squadre per il secondo anno consecutivo fu proprio la fortissima Australia, dove è nato tutto e dove pare insomma che sia impossibile sconfiggere, che ha superato in finale la Nuova Zelanda, la vicina Nuova Zelanda. L'Italia, rappresentata dal quintetto composto da Andrea Rossi, Mattia Berbenni, Marco Locatelli, Riccardo Ambrosini e Alessandro Ciaponi, ha regalato una performance all'altezza dell'evento, ma ha dovuto abbandonare la gara al termine della sfida contro i neozelandesi, poi arrivati in finale che hanno perso appunto con l'Australia. Per quanto riguarda invece la competizione individuale, a trionfare è stato l'australiano Braden Meyer, che ha sbaragliato, sempre Australia si tratta, la concorrenza senza particolari colpi di scena. Accanto a lui sul podio si sono piazzati l'americano Cassidy Shear, il neozelandese Shane Jordan. L'ultima edizione del campionato italiano, perché c'è anche un campionato italiano, ebbene sì, invece si è tenuta tra l'8 e il 9 settembre 2019, cornice della fiera secolare Madonna di Rogoredo, quindi in Lombardia. A laurearsi per la prima volta campione nazionale è stato proprio Andrea Rossi, che ha prevalso su Mattia Berbenni e Marco Locatelli, che erano praticamente quelli di cui vi ho parlato prima, che hanno partecipato alla squadra per portare in alto l'orgoglio nazionale italiano, ma poi insomma sono stati battuti dalla Nuova Zelanda. Ma questo era lo sport di nicchia di oggi, mercoledì 3 giugno 2026. Era il Timber Sports, ovvero lo sport, le competizioni dei Taglialegna. Beh dai, simpatico come sport, possiamo definirlo uno sport di nicchia, non di minchia, dai.

0: proprio in compagnia degli Era Nera con il loro Per un pezzo di terra, che arriviamo al break delle 19:15 minuti, poi ci sarà un classico di Radio Rock Italia, il restante, la restante parte della Rockipirina. Rock Spot.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Questo è Rockipirina 500.
5: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Soprattutto quando sono trascorsi 136 minuti dall'inizio del programma, la Rockipirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai Verdena con Valvonauta.
5: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Direttamente dal 1999 ed estratto insomma dall'omonimo album della band, ovvero Verdena, arriva questo classico di Radio Rock Italia, Valvonauta, proprio niente po' di meno che dei Verdena, e l'ultimo tra l'altro classico della Rochipirina 500 in questo mercoledì 3 giugno 2026. Ma visto che sono le 19:20, questo significa che stiamo per addentrarci, quindi preparatevi, ci stiamo per addentrare nella tundra, quella brutta, schifosa, puzzolente, disastrata, umida, piovosa del trash e del gossip italiano. Oggi vi parlerò di due personaggi che veramente io sono dovuto andare a vedere chi fossero, però era l'unica notizia vera di gossip al 100%, e quindi, anzi, tre personaggi, perché diciamo, vabbè, non voglio anticiparvi niente. Dire tre personaggi che non avevo idea di chi fossero, che però vi dirò fra pochissimo. Voi preparatevi, quindi vestitevi pesante, ma fino a un certo punto, perché comincia a fare caldo, andare inverno, ok, ma adesso comincia a fare caldo, e soprattutto armatevi fino ai denti, perché in quella tundra brutta, schifosa, eccetera, eccetera, eccetera, possono succedere tantissime cose. Quindi dai, fra pochissimo ci addentreremo tutti e tutte insieme lì.
1: Vorrei

Vabbè, giusto, Rocky Pininerei, insomma, quello lì, hai ragione Isabella, oddio, vorresti essere me, non lo so, non so quanto ti conviene, ma questa però era Vorrei essere te di Giancane. Ma siete pronti e pronte ad addentrarvi nella tundra del trash e del gossip italiano? Perché oggi è dura, oggi può succedere di tutto dentro quella tundra lì, perché vi parlerò di questi tre personaggi che sinceramente... io non conoscevo, solo di uno avevo sentito un pochino parlare, ma sono dovuto andare a vedere chi fossero, ma non vi dirò niente se non dopo la sigla!

0: presunta, ma chissà, vabbè, mo vi spiego, vabbè. Insomma, c'è la presunta ma quasi certa fine della loro storia d'amore. Sono due ballerini di ex ballerini, insomma, alla fine ballerini, ex ballerini.
1: Va bene lo stesso!
0: Di amici che stavano insieme ma avevano anche un figlio, ma si sono lasciati a quanto pare, e questa loro presunta ma ormai certa fine della storia del loro amore, diciamo che ha alimentato il gossip estivo, sta alimentando il gossip estivo in questa estate che ormai è iniziata del 2026, perché dopo mesi di indiscrezioni arrivano ora nuovi dettagli sulla vita sentimentale della ballerina, che sembrerebbero confermare come entrambi abbiano ormai intrapreso strade diverse. Secondo alcune indiscrezioni, la ballerina sarebbe sempre più vicina a un uomo di nome Osvaldo. Lui è il terzo incomodo, insomma, di cui vi parlavo prima. Lui è responsabile di un locale molto in voga a Roma, diciamo a Roma, in zona Monti, inizia con la S, di cui non farò assolutamente il nome, in cui lei si esibisce come DJ. Ecco, la coppia è sempre più unita e progettano insieme il futuro. Beh, ma non finisce qui la storia, infatti ve la racconterò fra pochissimo. Non andatevene.

0: DL, che credo insomma sia Giulia De Lelis. Io ringrazierò per sempre Ivoina per aver scritto questa canzone, che tra l'altro è anche molto bella, e la mando sempre molto molto volentieri durante questo, questa rubrica sul trash e il gossip italiano.
1: Scusa, ma non era Gaetano? Ah no, quello era quello di Belen.
0: Esatto, esatto, brava Isabella. Gaetano era quello di Belen. Questa volta è Osvaldo. In questo momento io ci immagino come delle donne anziane in un paesino sedute lì che si parlano e sparlano di quello che succede lì nel paese. E non lo facciamo col gossip e trash italiano. Ma comunque vi sto parlando della presunta, ma ormai certa, quasi al 100%, fine della storia d'amore di Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta, ex ballerini o ballerini, alla fine uguale, di Amici, perché lei pare che si stia frequentando con tale Osvaldo, proprietario di un locale di Roma molto in voga, zona Monti, che inizia con la S, di cui non farò il nome. Ma per rafforzare questi rumor emersi nelle scorse settimane e che descrivono una relazione insomma ormai ben avviata, pare, la Pauselli ha pubblicato su Instagram un carosello fotografico accompagnato dalla semplice didascalia "Cose belle". Bel titolo, complimenti. E tra le immagini spicca uno scatto che la ritrae mentre appoggia la sua testa sulla spalla di un uomo identificato proprio come Osvaldo di cui sopra, e la foto è stata scattata, pensate un po', nella platea del teatro alla Scala di Milano durante uno spettacolo. Beh, mamma mia.
2: This was the first reaction. Shock.
0: Ma soprattutto
3: non mi interessa.
0: Eccolo, esatto.
3: Non mi interessa.
0: Ma quello che mi e ci interessa, spero, è che fra poco arriverà la poesia che cercherà di risollevare il livello culturale di questo programma della Rookie Pirina 500. Ci riuscirà? Lo vedremo.

0: Uepro, la vedo nera. Ogni volta che c'è questa rubrica io la vedo sempre nera, perché mi agito sempre, forse troppo, ma no, secondo me il giusto. E beh, questo però è il momento di spettegolare, signore e signori.
1: Signora mia, se lei sapesse.
0: Esattamente. Allora, è arrivato il momento però della poesia, che è un altro modo per raccontarvi la storia di cui vi ho parlato poco fa, del gossip trash italiano, è in maniera un pochino più acculturata con la T di Torino. Quindi un livello successivo, sì, beh, perché insomma alla fine bisogna tirare un pochino fuori la cultura che posso offrirvi, no, durante la Rochipirina 500. Però questa poesia ovviamente riguarda la storia di cui vi ho parlato prima, riguarda Giulia Pauselli, l'ex, a questo punto pare, Marcello Sacchetta, ballerini o ex ballerini, insomma alla fine, di Amici, e Osvaldo, che sembra essere il nuovo compagno proprio della protagonista di oggi, ovvero Giulia Pauselli. Ma il titolo invece che mi sono sentito dal più profondo del cuore di regalare a questa poesia è Una storia nella sacchetta, e fa proprio così. A rendere questi momenti più belli ci pensa l'ex ballerina di Amici, Giulia Pauselli, che ha confermato la maretta con il ballerino Marcello Sacchetta. E il gossip ha messo in moto, rendendo pubblica una foto in cui poggia la testa sulla spalla di un uomo baldo che di nome fa proprio Osvaldo.

sì, ma chi se ne frega, no, ma cosa volete? Intanto sono dovuto andare su Google per vedere chi fossero questi Giulia Pauselli, Marcello Sacchetta e Osvaldo. Ma che cavolo ce ne frega? Soprattutto non si sapeva se si erano lasciati. Oh, magari poi una foto che lei si è fatta con un amico e ci stiamo caricando, anzi state caricando su una cosa infinita. Ma chi se ne frega, ma lasciamoli stare, no? Giulia Pauselli sta ancora con Marcello Sacchetta? Sì, no, chi se ne frega? Sta con Osvaldo? Chi se ne frega ancora di più? Ma dai, va bene, dai, comunque speriamo che con Ligabue e il suo happy hour un pochino riuscirò a calmarmi.

0: Bue, happy hour. Non mi sono calmato, però dai, facciamo che alla fine
1: va bene lo stesso.
0: Esattamente, tralasciamo il gossip, il trash italiano, ma chiudiamo con la poesia che è arrivata al 3791 600 190, proprio perfettamente in orario, della nostra amica e poetessa alla bisogna Isabella, che mi manda una poesia ermetica vocale proprio riguardante la notizia di cui sopra.
2: Osvaldo se n'è andato e non ritorna più. Ah no, quella era Laura Pausini.
0: Esatto.
2: Vabbè, niente.
0: Ma sì, ma sai che ti dico?
1: Va bene lo stesso.
0: Ma sì, brava Isa. Tanto alla fine neanche veramente non sapevo realmente chi fossero, però di notizie ce n'erano poche, oggi l'unico gossip vero era questo, e allora mi sono un pochino adattato al gossip che ci hanno offerto, insomma, Giulia Pauselli, eccetera, eccetera, eccetera. Non ne parlerò più. Ma a proposito di break, non so in quale senso, ma a proposito di break, arriviamo all'ultimo break di giornata della Rochipirina 500 in questo mercoledì 3 giugno 2026, in buonissima compagnia. Sì, proprio con gli A Morte l'Amore, con la loro Chi vive d'amore muore di fame.

0: Talk Sport.
1: No, José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Gente normale, ma pericale.
4: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto tra noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
5: State ascoltando Rocky Tirina 500.
6: Se ne prendi due, non diventa mille.
7: Soprattutto quando mancano 13 minuti alla fine del programma, la Rocky Tirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai santi francesi con Guerrilla.
8: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Famiglia, il duo di Ivrea, vincitori di X Factor 2022, tornano a un anno e mezzo dall'ultimo EP ed inaugurano un nuovo capitolo musicale con un pezzo decisamente più rock, energico e graffiante rispetto alle atmosfere synth-pop a cui ci avevano abituati. Questa loro guerriglia è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia ed essendo l'ultima novità della Rockipirina 500 in questo mercoledì 3 giugno 2026, beh, applausi a non finire, applausi a non finire ai santi francesi e la loro guerriglia. Io intanto ne approfitto per salutare Vince che si è unito così direttamente dalle campagne, dai monti di Prato, i monti toscani, così negli ultimi minuti della Rockipirina 500. E proprio per te, mio caro Vince, visto che sei arrivato proprio in questo momento, io ho il recappone finale pronto e caldo proprio per te e per tutti e tutte voi che non siete qui dalle ore 17, ma è normale che sia così, non l'avrei fatto io perché dovreste farlo voi, ma io sono buono e vi dico tutto quello che è accaduto oggi durante la Rockipirina 500.
1: Della puntata di oggi della Rockipirina 500, questo è il 3 giugno 2026, ci siamo allenati con il formato Rockipirina 500. Io ho parlato di Tamoro che anche senza patente ha trovato il modo per spostarsi, di un fratello che ha riesumato la sorella per prendere dei soldi in India, di un bastone infestato passando così per così.
0: Bene, questo è tutto quello di cui vi ho parlato oggi durante questa Rockipirina 500, versione mercoledì 3 giugno 2026. E lo so Vince, lo so amici e amiche della radio del rock italiano e della Rockipirina 500, il recappone finale è velocissimo, non si capisce niente, ma c'è solo un modo per sentire e ascoltare tutto a velocità normale e l'unico modo per farlo è essere qui puntuali dalle 17. È veramente l'unico modo e basta.

0: Non mi va, non mi va. Infatti, proprio per questo, proprio perché non mi va, lo so, lo dice il comandante Vasco Rossi. Purtroppo, lo so, mi dispiace per voi, però non tanto per me. Purtroppo il tempo a disposizione della Rochipirina 500 sta per terminare. Però, ovviamente, visto che sta per terminare, non mi esimo da salutarvi, ma soprattutto ringraziarvi per essere stati e state all'ascolto della Rochipirina 500 in questo mercoledì 3 giugno 2026. L'appuntamento è domani 17:20, sempre Radio Rock Italia, sempre con la Rochipirina 500. Ma vi esorto a rimanere qui su queste frequenze, perché è arrivata Sara Kay che vi terrà compagnia fino alle 22 con Siamo Solo Noiz. Saluto, ciao, a domani, ciao.
1: Salutare.
2: Baci stellari.
3: Avete ascoltato
4: Rochipirina 500. Se ne prendi 500. Due, non Rocky diventa 1000.

0: Siamo solo noise. Musica e parole in stato confusionale.
1: Buonasera, ciao a tutti, 20.02, questa è Siamo Solo Noise, come sempre in questa fascia trovate me, sono Sara Kay, siamo insieme per le prossime due ore, sempre ringraziando Emanuele, le sue tre ore di Rocky Pirina 500 e la sua ottima compagnia, le sue selezioni. Come va, come state? Oggi giornata di tifoni, veramente dalle mie parti, non era Roma, era Manila, io sto proprio nella zona dove è venuto giù il mondo, alberi, luce che mancava, disastri vari nella zona di Prati Fiscali, non so chi di voi è da quelle parti, insomma il panico, ma andrà tutto bene.

andrà tutto bene. Mi sentivo di iniziare così, siamo solo noi oggi su Radio Rock Italia, andrà tutto bene, il nuovo singolo di Emerging Beats che abbiamo ascoltato anche in rotazione qui tra le novità di Radio Rock Italia, un brano tra l'altro che scava a fondo nell'esperienza degli attacchi di panico e nella fragilità emotiva che li accompagna. Insomma, non volevo arrivare a questo per qualcosa, ma insomma oggi la giornata è stata piuttosto apocalittica ed è assurdo pensarlo, perché veramente non parliamo di clima oggi, state tranquilli, anche perché la musica ci deve sempre accompagnare ed allietare in qualche modo.

Postcapitalismo cigno, sonorità che ci aggradano abbastanza, anzi direi molto. Vi ricordo che siamo su Radio Rock Italia, il contatto che vi dovete tatuare per comunicare con noi, per salutarci, per proporci musica è il 3791 600 190 e andiamo avanti con Quinto Rigo.

0: La nonna di Frederick lo portava. Allora, sì, parleremo forse anche di nonne in realtà, perché poi insomma facciamo sempre questi collegamenti. L'altra volta abbiamo iniziato, ma mi mancava insomma una parte sulle nonne e su cosa ci invidiano delle nonne italiane in particolare. Chissà che oggi non riusciremo a riprendere il filo, ma parlare di filo quando si parla di Siamo Solo Noise è veramente un'utopia. Bene, allora ci rivediamo dopo il break con il momento classico e poi siamo qui di nuovo a riparlare Siamo Solo Noise. Rock Spot.
1: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
2: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
1: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi, siete avvisati.
3: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
1: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
3: State ascoltando
4: Siamo Solo Noise,
3: musica e parole in stato confusionale.
0: E arriva il primo classico qui a Siamo Solo Noise delle 20:16. Samuele Bersani, Giudizi Universali.
3: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Giudizi universali, Samuele Bersani, classico. Il primo classico, qui siamo solo Noise, pubblicato nel 1997, era inclusa nel suo terzo album in studio intitolato omonimamente Samuele Bersani. Ma io non ho non vi ho fatto un recapone dei contatti per ascoltarci, quindi potete utilizzare il DAB Plus nel Lazio scaricando l'app gratuita per iOS e Android. In streaming siamo sempre su RadioRockItalia.it, mentre in FM ci trovate sui 96.6 a Roma e nel nono municipio e su tutto il litorale. Di grande classico in grande classico.

Era il 2 giugno 1981, insomma l'avranno ricordato più e più miei colleghi, sono passati ben 45 anni dalla scomparsa appunto di Rino Gaetano e per rendergli omaggio Sony Music ha anche pubblicato uno speciale 45 giri dedicato a Mano a Mano, forse uno dei brani che in assoluto ha contribuito di più ad avvicinare Rino Gaetano appunto alle nuove generazioni. Comunque raccoglie due versioni del pezzo, quella interpretata da Rino Gaetano appunto e quella tratta dall'istantanea tour di Riccardo Cocciante, che poi era stato il vero autore del brano insieme a Marco Luberti, quindi un'esclusiva appunto per omaggiarlo e tra l'altro una delle reinterpretazioni che rappresenta forse uno dei casi più emblematici, a detta dello stesso Cocciante poi, in cui la cover supera la notorietà della versione originale. E tra l'altro insomma ci sono state le celebrazioni per i 45 anni dalla morte del cantatore, come accade ogni anno, ricordato nel Rino Gaetano Day al Parco Arena Rino Gaetano, per chi c'è stato nel terzo municipio vicino a dove lui abitava. Sempre si è esibita come ogni anno la Rino Gaetano Band, il tributo ufficiale capitanato da Alessandro Gaetano.

0: Ho il cielo ma non ho la stanza.
1: Tom Waits, Danno, siamo solo noi. Prima mezz'ora spaccata insieme su Radio Rock Italia. Io sono Sara, per chi si fosse messo all'ascolto solo adesso, e qui in chat al 3791 600 190, dove vi ricordo potete scriverci, salutarci, proporci della musica. C'è una disquisizione su Niccolò Fabi, che secondo la nostra ascoltatrice è il nuovo Battiato. Io ti voglio omaggiare perché ci fai sempre compagnia in queste serate del mercoledì.

Nicola Fabi, lasciarti un giorno a Roma, ma non mi devi convincere, non mi hai convinto io, per me non è Battiato dei nostri tempi, però ho massima stima per questo artista soprattutto perché è riuscito a incanalare e a trasformare in un flusso di pace e serenità quello che è la terribile tragedia che lo ha colpito, e questo insomma l'ha raccontato, è tornato a parlare anche di recente, mi sembra, della morte della figlia Olivia, che è morta appunto quando aveva soltanto 2 anni per meningite, e poi lui appunto aveva detto che si sarebbe allontanato dalle scene e non sarebbe tornato alla musica. In realtà poi insomma è riuscito a trasformare questo dolore appunto in un flusso, la musica poi ha questa funzione terapeutica fortissima. Io non so se ce l'avrei fatta, però massima stima appunto per questo artista, ad aiutarlo a superare quel momento tra l'altro devastante. Sono state la presenza dei 2 amici con cui lui poi ha composto tanto, Max Gazzè, Daniele Silvestri, e un viaggio con loro in Sud Sudan nel 2013, che è riuscito in parte a rimettere ordine nelle sue giornate finite appunto in macerie.

0: Giancane, Limone, quando sono le 20:39 a Radio Rock Italia, siamo solo Noise. Giancane, tra l'altro, onnipresente nella serie, anche nella nuova serie di Zero Calcare, due spicci per quel poco che ho visto, meravigliosa. Io lo adoro per questa cosa anche che sta sempre con il cane incollato, a me mi fa impazzire. Ha dichiarato poi di essere straight edge, cioè di non avere nessuna dipendenza, no? La branca bacchettona del punk. Tra l'altro si è alzato questo polverone abbastanza inutile, ossia non sta a noi giudicare, non so come siano andate le cose, ma insomma sembrerebbe, no, che la polemica è stata alzata perché secondo i detrattori Zero Calcare avrebbe pagato poco gli animatori che hanno lavorato alla serie, come se poi li pagasse lui. Ora anche i miei figli sanno che non c'entra niente l'artista, casomai le case di produzione, quindi non è informazione, in questo caso è sciacallaggio. Ora appunto ripeto, non so come siano andate le cose, non voglio dire più di quello che non so, però certo è che insomma dare la colpa a Zero Calcare per questa cosa mi sembra veramente pretestuoso. Comunque non voglio spoilerare, ma stavo leggendo cose interessanti, ossia che nella colonna sonora ci saranno anche i Queens of the Stone Age, Smashing Pumpkins, Joy Division, ma c'è anche lui, Lucio Dalla.
1: Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento, devo stare attento a non cadere nel vino o finir dentro i tuoi occhi.

0: Rock Spot.
1: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro batte forte sempre.
2: Termini e condizioni in negozi online.
3: Questo gente normale, ma per il collezionismo musicale.
4: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, Il Secondo Tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
5: Questo è
6: Siamo Solo Noise.
5: Musica e parole in stato confusionale. Arriva anche la novità delle 20:46 su Radio Rock Italia. Siamo Solo Noise. Ci sono i Karma, Atomi.
7: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

solo atomi, tra pianeti che si scontrano, ma sull'orlo di un collasso, ma sull'orlo di un abisso, tra le viscere del mondo, tra le viscere del mondo, siamo atomi, solo atomi.

0: Sono i Karma Atomi, nascono a Milano negli anni 90, guidati da David Moretti, crescono negli stessi ambienti di band come Ritmo Tribale, After Hours, Casino Royale, Scisma e tantissimi altri che animavano la scena alternative rock milanese in quegli anni ferventi. Da circa 3 anni sono tornati attivi e proprio in occasione del 30° anniversario del loro secondo album, che si chiama Astronautus, è uscita questa riedizione curata da Sony Music, da cui è tratto il brano.
1: Non conosco nessuno che

sarebbe un'ora Colombre a Radio Rock Italia. Un po' di coordinate per salutarci, mettervi in contatto con noi. 3791 600 190 il numero che dovete ricordare, tatuarvi. Come ascoltarci? In DAB Plus nel Lazio attraverso l'app gratuita per iOS e Android. In streaming siamo su radiorockitalia.it e in FM. Ci trovate sui 96.6 a Roma, nel nono municipio e su tutto il litorale. Un brano per Blu Vertigo, poi parliamo della maretta che c'è stata De Gregori Morgan su Gaza.

Blue Vertigo a Radio Rock Italia. Ed era difficile pensare che le ultime dichiarazioni di Francesco De Gregori sul rapporto tra musica e politica e sul ruolo soprattutto politico degli artisti rimanessero un po' così, senza replica, senza strascichi. Ed eccolo là, dopo le parole pronunciate dal cantatore romano, è arrivata la replica di Morgan, appunto, che ha pubblicato su Instagram un video messaggio in cui lo contesta apertamente. Che cosa aveva detto De Gregori? Mi imbarazzano gli artisti che danno lezioni su Gaza. E tornando al ritroso, appunto, durante un incontro con la stampa aveva detto di provare un certo disagio così nei confronti di tutti quegli artisti che utilizzano il palco in qualche modo per prendere posizione su temi politici o internazionali, e citando addirittura Bruce Springsteen nelle sue critiche all'amministrazione di Trump, dicendo appunto che lo imbarazza sentire artisti che danno lezioni su Gaza e Israele.

Distratta, singolo di Any Other del 2025, se non sbaglio era l'incipit di un nuovo EP, di un EP insomma per te che non ci sarai più, che conteneva brani scritti in italiano, in giapponese e in inglese, ma dicevamo del battibecco tra Morgan e De Gregori, e insomma giustamente Morgan lo ha redarguito dicendo non si tratta di politica, insomma è una visione che non è piaciuta, la respinta, insomma il punto non è tanto lo schieramento politico quanto la responsabilità di un artista, di un musicista, di esprimere il proprio pensiero di fronte alle ingiustizie, e quindi ha fatto riferimento al conflitto israelo-palestinese di fronte al quale ha più volte espresso pubblicamente la propria posizione, appunto dice non è tanto un fatto di politica, ma insomma anche se lo fosse, ma proprio di impegno sociale e di forza delle idee. Fare lo snob che se ne fotte è sempre stato il peggior aspetto di certi intellettuali radical chic.

Pomeriggio banale, Asia Noia, Radio Rock Italia, 3791 600 190, il numero per salutarci ancora in quest'ultima ora scarsa di Siamo Solo Noiz, e noi andiamo avanti con Toys Orchestra.

0: Rock Spot. Il pesto tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
2: State ascoltando
3: Siamo Solo Noise.
2: Musica e parole in stato confusionale.
3: Ed è nella seconda ora di Siamo Solo Noise che arriva il secondo classico per oggi per Zen Circus. Viva!
2: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Zen Circus, chi mi scrive sono sottovalutati? No, in realtà non credo, non per quanto mi riguarda, io li trovo veramente potenti. L'ultima volta che ho visto Appino live, tra l'altro, veramente ci siamo divertiti perché è stato un live molto interessante. Tra l'altro il 29 maggio è partito da Livorno il Male Summer Tour, che li vedrà impegnati per tutta la stagione nei principali festival estivi, e hanno aggiunto nuovi appuntamenti live, tra cui uno spostamento di data e luogo per il concerto di Milano, che dal 26 giugno è passato al 7 settembre. E hanno detto: il tour nei club del Male è stato probabilmente più bello della nostra storia. Sì, forse la dimensione del club, dove io li ho visti, tra l'altro a Napoli, vicino Napoli, insomma, secondo me gli appartiene particolarmente. Dice: non era così scontato, visto che la nostra storia è decisamente lunga. E hanno annunciato che mescoleranno ancora di più le carte con una selezione di canzoni dell'ultimo disco, brani storici e chicche.

8:44, 21:23, Alice on the Bus. Parlavamo delle nonne, ma tipo due trasmissioni fa. Poi sapete, il filo logico qua non esiste, si spezza, poi si riprende. Sì, è perché dicevamo che in alcune riviste, ho letto, internazionali, invidiano le nostre nonne. Ma invece questa notizia, che riguarda sempre un po' gli anziani, viene dai Paesi Bassi, dove la catena dei supermercati Jumbo si chiama, ha introdotto le cosiddette kletskassa, cioè le casse dedicate alle chiacchiere. Si tratta di corsie pensate per gli anziani che vivono soli e desiderano scambiare qualche parola a proposito di buone pratiche con il cassiere senza sentirsi sotto pressione. Insomma, è parte di un programma contro la solitudine, ha avuto un tale successo da essere stata estesa a centinaia di punti vendita. Sono stati anche creati spazi per il caffè l'incontro. L'idea è bellissima, combattere la solitudine degli anziani è una cosa seria, però perché proprio al supermercato? Cioè, tra tutti i luoghi possibili per socializzare, l'unico dove la gente entra col cronometro,

volevo sembrare insensibile, non volevo dire che non è importante combattere la solitudine delle persone, degli anziani in primis. Dicevo semplicemente che l'intenzione è nobile, il contesto forse è un po' meno. Ve lo immaginate a Roma, dove tutti smadonnano, bestemmiano per un parcheggio, ma figurati la chiacchiera al supermercato. Cioè, poi appunto la spesa è uno dei pochi momenti in cui tutti hanno fretta, percentualmente, statisticamente, chi esce dal lavoro, chi deve andare a prendere i figli, insomma, mettere la cassa della chiacchiera che dice fermati, raccontami la tua vita, beh, insomma,

Gazzelle insieme a Noiz Narcos alle 21.31 di Siamo Solo Noiz a Radio Rock Italia. Vi ricordo ancora per quest'ultima mezz'ora il contatto è 3791 600 190, se volete salutarci, proporci qualcosa, altrimenti faccio io e continueremo a parlare di buone pratiche. Ma prima Fabrizio De André, Dolce Nera.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi?

parte l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale, così

La meraviglia dolce nera Fabrizio De André. Parlavamo di buone pratiche perché ci piace anche raccontare le cose belle, non soltanto quelle brutte, come per esempio appunto l'iniziativa nei Paesi Bassi, anche se insomma l'ho un po' smontata, ma c'è anche Billie Eilish, che voi sapete insomma da anni porta avanti le sue battaglie vegan anche durante i suoi tour, promuove un'alimentazione a base vegetale contro lo sfruttamento degli animali e continua a usare la sua voce anche per fare la differenza, perché ha contribuito a distribuire oltre 7 milioni di passi plant based, quindi appunto di origine vegetale, a persone in difficoltà, quindi senza tetto, aiutando appunto comunità di senza tetto in varie città del mondo, e questo ha permesso di recuperare 2 milioni pare di chili di cibo, riducendo quindi sprechi e impatto ambientale.

0: E da chi come Billie Eilish fa della contro lo sfruttamento per gli degli animali, comincio a dare i numeri, questo è segnale che mi serve qualcosa da bere o da mangiare, se siete nei paraggi portatemelo vi prego. Comunque volevo parlare sempre di animali, fenomeno catnomics in Giappone, cioè l'ossessione per i gatti, vale quasi 200 miliardi di euro all'anno, e l'impatto culturale dei gatti in Giappone è nato, noto appunto come neconomics o catnomics, che ha effetti enormi dal punto di vista economico, compreso i costi per il mantenimento degli animali domestici. In giapponese appunto neko significa gatto, e nel paese del sollevante il felino domestico è appunto diventato un'ossessione, tanto da far nascere quella che alcuni economisti e studi di settore hanno definito proprio una vera e propria economia che gira intorno al gatto.
1: Guarda che velocità, io sto cadendo. Precipito. Rapido, sempre più rapido, verso il fondo.

0: Rock Sport.
1: Ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Questo è
5: Siamo solo noise.
4: Musica e parole in stato confusionale.
6: Momento di un'altra novità. Siamo solo noise, arriva Andrea Chimenti, Canto Pagano.
5: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Canto Pagano, Andrea Chimenti è lo storico frontman dei Moda, band fondamentale del rock alternativo italiano degli anni 80, dagli 80 agli 89, considerati uno dei gruppi cardine della new wave fiorentina anni 80, appunto insieme ai Litfiba e Diaframma, per capirci, e per i suoi 40 anni di carriera ha registrato alcune delle sue canzoni da solista più importanti, anche con il contributo di collaborazioni come Gianni Maroccolo e Mauro Ermanno Giovanardi, voce della Cruz, pubblicando nel nuovo album Del mio cuore in fondo. Noi andiamo avanti brevissimamente, poi continuiamo a parlare di gatti.

Elisir Paolo Conte alle 21.51, stiamo parlando di Catnomics. Beh, insomma, in che cosa consiste? Non solo nei soldi che i giapponesi spendono quotidianamente per provvedere alla cura del gatto in casa, ma da una serie di iniziative, eventi quotidiani, realtà in cui il gatto alla fine è protagonista. E ci sono stati studi in cui si è stimato che la spesa per articoli come programmi televisivi con protagonisti gatti, prodotti per i gatti e cat caffè, ad esempio, ammonti a 1 miliardo di yen, quindi circa 7 milioni di euro, mentre la spesa per viaggi finalizzati alla visita di luoghi abitati da gatti raggiunge i 1,5 miliardi di yen. Il Guardian ha dedicato addirittura al fenomeno un lungo articolo in cui si cita Yanaka Ginza, un quartiere nella zona nord-orientale di Tokyo, noto come la città dei gatti. Ovunque infatti ci sono statue sparse sui tetti di Michi e moltissimi negozi e pasticcerie a tema felino. La zona attira ogni giorno migliaia di turisti, sebbene i gatti randagi in carne siano ormai rari.

0: Se poco poco vi stavate assopendo, vi ho dato il colpo di grazia. Comunque sì, stiamo parlando di questi gatti, Maneki Neko. Ce l'avete presenti le statue di gatti con la zampetta che saluta e sono una presenza costante nei negozi e nei ristoranti di tutto il Giappone, eh? Le statuine sono simbolo di porta fortuna. Insomma, nel paese che contava, secondo la Japan Pet Food Association, 9,16 milioni di gatti tenuti come animali domestici, non sorprende che l'economia che li riguarda sia a questi livelli. I felini addirittura sono considerati una costante nella vita delle persone a tutti i livelli, tanto che figurano tra le persone che non possono fare a meno di vivere con uno di loro, l'imperatore, l'imperatrice e il primo ministro. E su questo io vi saluto e vi ringrazio per l'ottima compagnia anche oggi qui su Radio Rock Italia. Siamo Solo Noiz, vi dà appuntamento a mercoledì prossimo e saremo al 10 di giugno, perché oggi è giugno, ragazzi. Mamma mia, buonanotte, buona giornata a chi inizia adesso, ciao!
1: Avete ascoltato?
2: Siamo solo noi. Musica e parole in stato confusionale.

Europa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella vasca è di destra, far la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Tutti i film che fanno oggi son di destra, si annoiano son di

a destra, anche il Papa ultimamente un po' a sinistra, il demonio che era andato a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La risposta delle masse è di sinistra, con un lieve cedimento a destra. Sono sicuro che il bastardo è di sinistra.

Un'altra sera a casa a masticare noie e surgelati. La TV vomita vacui colori, la luce dei pensieri è spenta. Programmerò il mio umore artificialmente e scriverò un saggio su come perdere tempo senza sprecare nemmeno un minuto. Vieni a farmi compagnia a fiamma di carta. Perditi con me nel labirinto di un monolocale, a coltivare il miraggio di stare con i piedi per terra sopra il pavimento di un quinto piano.

0: forse è naturale se le palle o quel disco contro la mezza questa pizza non bisogna avere Dio di che dalle faccia di essere già abbondanza c'è un senso di farmi un fulmine dentro la schiena.
1: Radio Rock Italia.

0: Rock Spot.
1: Pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Sei su Radio Rock Italia.

Chi prima il coprifuoco, poi i domiciliari. Voglia di ballare un reggae sulla spiaggia. Il vuoto che in testa ti si legge in faccia. Fatti un bel video. Arriva l'inverno ma non il sussidio. Torna al fastidio.

caldo che fa. Nelle apparenze si nascondono gabbie, dentro allo stomaco la libertà.

0: Radio Rock Italia.
1: La differenza tra la mia generazione e quella successiva alla mia è riassumibile in un piccolo aneddoto, concetto o cruccio, se volete. Io sono cresciuto convinto che la forma grammaticale a me mi non si potesse usare. Io a scuola studiavo il galateo e a me mi, ma però, erano vietate segno di ignoranza e maleducazione. È notizia di pochi anni fa che la forma a me mi è stata rivalutata e addirittura reintegrata nel galateo. Da qui in poi il discorso è semplice. La mia generazione è incompresa, la mia generazione è morta, la mia generazione è stanca, la mia generazione è finita. Perché da Istat la mano è compresa in quella forchetta temporale che porta dal boom economico immaginario degli anni 80 fino alla crisi devastante, questa volta reale, degli anni 10. È la stessa generazione che ha visto cambiare al suo passaggio un buon 70% di convenzioni sociali, regole istituzionali, burocrazie da prima ingrippate poi snellite. Abbiamo visto cambiare ordinamenti universitari, un numero indefinito di governi, repubbliche, è cambiato il mondo e noi non eravamo pronti. A 20 anni eravamo comunisti o perlomeno di sinistra, oggi la sinistra non c'è più, non sappiamo più che cazzo siamo. Io personalmente rimango molto affezionato alla figura di Achille Occhetto, ma solo perché ero ancora piccolo e mi faceva ridere solo il nome, il suo e quello di Cirino Pomicino. Del resto mia mamma, che all'epoca entrava di ruolo e si guadagnava una cattedra,

1990 è stato l'anno più importante di tutti perché c'erano i mondiali, ma non quelli di Paolo Rossi né quelli di Fabio Grosso, bensì quelli di Totò, Salvatore, Occhi a Palla, Schillaci. Uscimmo sconfitti, guadagniamo uno stadio coperto. All'epoca ci sembrava una meraviglia, oggi scopriamo che cazzo vuol dire rimanere incastrati sulla tangenziale tra Salaria e Monte Mario. Immaginiamo un mondo senza Olimpico. A noi ci è esploso in mano il computer, ci è esploso in mano internet, ci è esploso in mano Facebook. Noi fino a 20 anni mandavamo le lettere, figurate se sapevamo fare eventi e invita la gente al concerto. A noi ci hanno risparmiato l'eroina perché l'hanno regalata a quelli prima di noi per sedarli, perché c'erano quasi riusciti, ma ci hanno gonfiato di televisione. E oggi sappiamo tutte le sigle a memoria, ma provate a ricordare un pezzo più lungo di... Canta, mio Dio!

il 90% di noi sta lì a chiedersi che cazzo è una geo, è una moneta, com'è sta moneta? È greca! Accitazioni, rompiamo il culo a tutti. E in fondo però il problema più grande della nostra generazione è che siamo l'unica generazione cresciuta a fare Nutella, pane, tu potrei avere tutto quello che non abbiamo avuto noi. E il problema è che noi siamo creduti ogni volta che ce lo danno, sostanzialmente se mettiamo a piangere, solo che mamma non ci si cura più perché ha capito che a differenza sono i soldi se li bevemo in un attimo. Per cui hai ripensato pure all'eredità. Ti chiedi perché tua madre sta sempre in viaggio, peccano mio padre i conti, te sta sputtando a tutto, in fondo è pure giusto, ha lavorato, si è versato i contributi e mo che ti via da te quei spicci di pensione. Dice ma io contributi bimba boh, e no bello mio, non ce l'avrei la pensione, ma mica è colpa nostra, potevi nascere prima o dopo. Dice come dopo, perché dopo ripristino il sistema. No, è solo che quelli dopo di noi già ci stanno a mangiare in testa. Fatto un po' il calcolo dell'età media dei nuovi manager, dei nuovi businessmen, di quelli che col computer stanno a fare miliardi e niente, sei rimasto indietro. Mi dispiace.

0: generazione è pure quella che ha sentito per l'ultima volta le voci della gente che ha fatto la guerra. Non dico quella è una bella eredità che è tornata a piedi dalla Russia, che ha resistito al campo di concentramento, ma tendenzialmente eravamo ancora troppo giovani per stargli a ascoltare con coscienza. Almeno dal mio punto di vista, come non attaccava con...
1: Quando ero in Russia...
0: Andavo in cucina da una mano a nonna, mi pareva di averla sentita 3 miliardi di volte quella storia, ma mi sono sbagliato perché tanto per cambiare non mi ricordo niente. Siamo una generazione che ha goduto, che ha mangiato merendine, che ha giocato finché non ne poteva più. Quanti di voi ci hanno ancora i giocattoli di quando erano ragazzini sul letto? Ecco, lo vedi? E qualcuno ancora non ha smesso. E sì, abbiamo giocato e quando è arrivato il momento di far sul serio, se siamo persi perché porca miseria, stavolta ce l'avevamo pronta la pappa. Siamo una generazione di pappe pronte, ecco quello che siamo infatti dopo 30 anni da mogenizzati, ma comincia pure usci fuori che non fanno tanto bene ste pappe. E non fanno bene no, ci voleva la coscienza politico alimentare per capire che ci avete rincoglionito per farci sta zitti e ma non sapevo manco più parlare. E quando ci provamo, ecco quello che esce fuori. Un vomito di parole messe in fila senza respiro, perché la paura più grande è che qualcuno ci interrompe per demorfiro. La differenza più grande della mia generazione è quella successiva, la comunicazione. Noi se siamo capiti solo con Wanda e Bim Bum Molly, c'è Colò e Paolo Bonolis, da noi sono di famiglia. Loro hashtag, tag e skills, flicker si capiscono benissimo. E già ci hanno salutato, abbiamo perso il senso, non se ne siamo anche accorti. Eravamo troppo appagliati a piangere, vabbè, oh! E sarà la prossima volta.
2: Radio Rock Italia.

0: Radio Rock Italia, non solo rock.
1: Quei giorni, quei ricordi, troppi pensieri nella mente, mi manca il fiato. Riposo solo con le onde del mare, in quelle corsie, le mie inquietudini, quei camici

tanti affetti, le mie insicurezze, gli occhi spenti. Non ero più io. Michela gioca, Michela fa festa, Michela sorride nonostante il cuore in tempesta. In

0: E come tutte le più belle cose, vivesti solo un giorno come le rose.
1: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.

tanto freddo adesso. Da muovere le mani, portare fuori il cane, per non pensare ai drammi. Ma ti ricordi il fuoco? I manganelli hanno un'anima, non conosco.

400 dalla Val Brembana, 700 dalla Val Vicezzo, 500 dalla Val d'Intropio per la Poiana. No, no, è troppo a bruciare nelle ciminiere.

0: Radio Rock Italia.
1: Enex Anax non si conoscevano prima di un comune attacco di panico e subito filarono all'unisono.

mastica e sputa, da una parte il miele, mastica e sputa, dall'altra la cera, mastica e sputa, prima che venga neve. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle, sarà la stessa mano che ti accende e ti spegne.

la prenderò come fa il vento alla schiena, e se lo sa mio padre dovrò cambiare paese, se mio padre lo sa mi imbarcherò sul mare. Mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera, mastica e sputa prima che fa

Stanotte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa,

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: A parte che gli anni passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu, ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente paura, niente paura, niente paura.